0: missioni, e il suo successore, Duloclerc, diede il via libera pur nutrendo anche lui molti dubbi. L'opera andò in scena nel 1875 e l'esito fu, e non poteva certo essere diversamente, assai contrastato. Insomma, una donna scandalosa come Carmen spaventava, anche se ci fu chi fece notare che, in fondo, la coltellata che l'uccideva rappresentava il giusto castigo per una vita dissoluta. Che le donne ne traessero le dovute conseguenze, che ne ricevessero la salutare catarsi come da una tragedia greca. Ma nessuno all'epoca poteva prevedere la fertilità del sangue di Carmen. Farà infatti fiorire sulla scena addirittura un giardino di figure femminili ancor più pericolose della sigaraia. A cominciare da Nora Elmer, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, 1879, che abbandona il marito e l'agiatezza per conservare integra la sua indipendenza morale. Ma come? Una donna alla quale il devoto marito non fa mancare niente, che vive agiatamente, che ha una casa così bella che sembra quella di una bambola, abbandona il tetto coniugale per cervellotiche fisime spirituali. Avesse lasciato il marito per un amante, in fondo si sarebbe anche potuto capire e rimediare. Ma così, senza una vera concreta ragione. A lungo questo lavoro di Ibsen fu interpretato alla stregua di un manifesto femminista, ma l'autore, a scanso forse di responsabilità, dichiarò in una conferenza tenuta presso un circolo femminile che intendeva solo proporre un'idea di matrimonio che contemplasse la lealtà tra i coniugi. Quello di Nora venne considerato un esempio pericoloso, perché avrebbe potuto suscitare in altre donne richieste di autonomia di pensiero, in un sistema a pensiero unico, quello dell'uomo, il capofamiglia. E per evitare il rischio di contagio, in alcuni paesi non europei, il permesso di rappresentazione venne concesso a patto che fosse aggiunto un finale nel quale Nora, pentita del suo gesto, tornava a casa e supplicava il marito di perdonarla. E che dire di Edda Gabler, altro personaggio di Ibsen, che rompe una sottile rete di compromessi familiari, tessuta da lei e attorno a lei, uccidendosi con un colpo di pistola? Ma queste sono cose che non si fanno, è l'ultima battuta della commedia detta proprio da chi la ricattava sessualmente e con ogni probabilità interpretando il pensiero della maggioranza degli spettatori. E poi, nel 1888, arriva la signorina Giulia di Strindberg, la giovane donna che nella notte di San Giovanni non sa resistere ai sensi e seduce un vigoroso servitore, Jean. Vogliamo scherzare? È possibile che una donna non sappia tenere a freno i suoi istinti e infanghi se stessa concedendosi al primo venuto senza tenere in nessun conto la sua condizione sociale che comporta doveri e regole da rispettare? Se si comincia così, dove si va a finire? La risposta, certo non rassicurante, sembrerà darla qualche anno dopo Wedekind con la sua Lulu, la protagonista de Il vaso di Pandora, la personificazione assoluta del sesso inteso come mezzo di dominio, che nel vortice dei sensi trascina fatalmente ogni uomo e che addirittura morirà uccisa da Jack lo Squartatore. Per fortuna, sul finire del secolo, dalla Francia partirà la moda del bal tabaret e del vaudeville. Le donne torneranno ad essere glorificate come non mai per le loro grazie esibite con grazia, non per i loro pericolosi cervelli. Così i buoni spettatori borghesi poterono tornare a dormire sonni tranquilli. E io, terminate queste righe, invece della solita sigaretta, stavolta mi accenderò un sigaro, in onore di Carmen, naturalmente.
1: Il racconto.
2: Isaac Asimov. Lui non c'era. Quella sera, all'Union Club, in un clima di isolamento, noi quattro sedevamo in biblioteca. Era piuttosto tardi e c'eravamo solo noi. Anche Jennings doveva avvertire questo senso di distacco dal resto del mondo, perché a un tratto disse in tono sognante: «Se rimanessimo sempre qui, mi domando se qualcuno verrebbe mai a cercarci. Le nostre mogli sentirebbero la nostra mancanza dopo una settimana o due», replicai in tono incoraggiante. «E allora verrebbero sguinzagliati.

0: a ti, Segugi.
1: Credi a me, interloquì Baranov. Non si può far molto affidamento su questi Segugi. Nel 1930 un certo giudice Crater è uscito di casa a New York e nessuno l'ha più visto. Dopo 50 anni nemmeno una traccia. Al giorno d'oggi, replicai, con tutti i codici dell'assistenza sociale, le carte di credito e i calcolatori, non è così facile scomparire.
0: Davvero?
1: Ribatté Baranov. E che ne dici di James Hoffa?
0: Intendo dire deliberatamente, precisai, quando si è ancora vivi.
1: Dalle profondità della sua poltrona, Griswold si mosse e rumorosamente ritornò lentamente in vita. In un certo senso, disse finalmente, credo che al giorno d'oggi sia più facile scomparire. In una società come questa, sempre più eterogenea, tra gente sempre più egocentrica, chi se ne accorgerebbe se una persona, più o meno silenziosamente, viene inghiottita dagli ingranaggi della società? Ricordo un uomo una volta che il dipartimento cercava in tutti i modi di scovare e che semplicemente non c'era.
0: «Quale dipartimento?» si affrettò a domandare Jennings.
1: Ma Griswold non rispondeva mai a simili richieste.
0: «Mi chiedo», disse Griswold, «se avete mai pensato alla cura laboriosa che occorre per costruire, con tanti piccoli mattoni di indizi, un solido edificio che isoli e neutralizzi un agente nemico. Allora non c'è bisogno di catturarlo e fucilarlo all'alba. Basta sapere chi sia e dove sia. Dopodiché non costituisce più un pericolo, anzi diventa un nostro valido aiuto, in particolare se non sa di essere conosciuto, perché allora possiamo provvedere a fargli avere informazioni false. Diventa così un canale di comunicazione nostro e non loro. Non è facile però, o almeno non è sempre facile. C'era un agente nemico che scompariva sempre quando stava per essere focalizzato dal nostro campo visivo. Infatti, alcuni di noi lo chiamavano lo sfocato. Eppure, riuscimmo poco a poco a restringere le ricerche finché non ci convincemmo che il suo centro operativo si trovava in un particolare edificio fatiscente. Avevamo localizzato il suo ufficio, in altre parole. Con infinite cautele, tentammo allora di seguire ulteriormente le sue tracce senza destarne i sospetti e indurlo a cambiare la sua base operativa, il che avrebbe comportato la necessità di rifare tutto quel logorante lavoro. Trovammo altre tracce della sua esistenza nei vicini magazzini alimentari, per esempio, all'edicola dei giornali, nell'ufficio postale, ma non riuscivamo ad avere una sua precisa descrizione, né una prova evidente che era proprio lui l'uomo che cercavamo. Rimaneva sempre sfocato, insomma. Scoprimmo infine il nome che usava. Era William Smith e questo ci suggerì un'idea. Immaginiamo che un avvocato sia alla ricerca di questo William Smith, che è erede di una cospicua somma di denaro. In tal caso, i vicini di casa sarebbero ben contenti di collaborare. Se qualcuno che conoscete fosse beneficiario di un'improvvisa fortuna, anche voi sareste disposti a collaborare, se non altro perché questo potrebbe essere motivo di gratitudine e magari favorire la possibilità di un prestito. Lo stesso signor Smith potrebbe rimanere paralizzato per qualche attimo se gli si facesse balenare la prospettiva di un bel po' di quattrini e, anche se non pensasse di essere lui l'erede, potrebbe non essere insospettito dalle ricerche. Un vero avvocato, accuratamente istruito da noi, andò quindi a fare la conoscenza del signor William Smith, ma questi non c'era. Non lo vedevano da alcuni giorni e nessuno aveva sue notizie. Soltanto il portiere del piccolo caseggiato sembrava incuriosito. Dopotutto, si poteva supporre, c'era la questione dell'affitto del mese seguente. La sua scomparsa, per quanto frustrante fosse, ci dava almeno la possibilità di sollecitare una normale e legittima ricerca della polizia. Niente di drammatico,
1: solo un normale caso di persona scomparsa. Un agente del quartiere, con aria piuttosto annoiata, chiese di vedere l'appartamento e il portiere lo lasciò entrare. Due stanze, una piccola cucina, un gabinetto, nient'altro. Niente che potesse rivelarci qualcosa di utile sul suo occupante, se non che poteva essere uno scrittore, come confermò anche il portinaio. I giorni passavano e non si riusciva a trovare nessuna traccia di William Smith. Ormai non era più semplicemente sfocato, era scomparso del tutto e tutti noi avevamo la maledetta sensazione che fosse scomparso per sempre, come il giudice Crater, e che sarebbe stato più che mai pericoloso non ritrovare le sue tracce. Allora il capo prese una decisione che avrebbe dovuto prendere prima. Mi mandò a dare un'occhiata all'appartamento. Sono sempre stato particolarmente abile nel fingere dei modi piuttosto impacciati, fin da quando ero più giovane. È molto utile perché in questi casi la gente non sta in guardia. Ero sicuro che il portinaio sarebbe stato più disposto a parlare se avesse provato un senso di compassione nel vedermi aggirare con aria impotente per l'appartamento. Dopo avermi fatto entrare, non accennò ad andarsene e naturalmente io non glielo chiesi. «Lo state ancora cercando?» domandò. «Già», risposi, «devo compilare un rapporto. Anche i suoi familiari devono essere molto preoccupati. Sa, deve ricevere un'eredità o qualcosa del genere e immagino che vogliano quei soldi, anche se magari non vogliono lui». «Lo immagino», replicai, continuando a guardarmi intorno. Una stanza era adibita a biblioteca e non era molto grande. I libri erano per lo più testi scientifici e di consultazione. Così immaginai che Smith si spacciasse per autore di libri scientifici, dovendo usare qualche copertura. Non erano libri nuovi, alcuni sembravano anzi molto usati. Nella biblioteca c'era anche un divano ricoperto, una sedia a dondolo di legno e un tavolino basso. Era tutto, oltre alla libreria. Anche nell'altra stanza c'erano alcune librerie e una di queste conteneva l'Enciclopedia Britannica. C'era anche una grande scrivania, una poltrona imbottita, parecchi schedari, una macchina per scrivere elettrica sul suo tavolino con una sedia girevole davanti, un mappamondo e tutte le piccole cianfrusaglie del mestiere di scrittore. Risme di carta e penne, fermagli, carta carbone, fermacarte, buste, francobolli e così via. Era un tipo molto ordinato. Tutto era riposto sulle librerie, negli schedari, nei cassetti della scrivania o sopra la scrivania. Oltre ai mobili che ho detto, sul pavimento non c'era nient'altro. Non c'erano nemmeno fotografie di nessun genere e le pareti erano spoglie. Non erano state trovate impronte digitali identificabili. «Non ha portato via niente, vero?» domandai al portinaio, che dopo tutto aveva la chiave dell'appartamento. «Chi io? Con la polizia che sta qui intorno? È pazzo!» «È sicuro di non poter descrivere quest'uomo?» domandai ancora. «Me l'avete chiesto un milione di volte. Ci ho provato, ma non aveva niente di particolare. Un tipo come milioni di altri». Brontolai tra me e me. «Un vero agente deve assomigliare a milioni di altre persone, altrimenti è inutilizzabile». Avevano portato il portinaio nella locale stazione di polizia e gli avevano mostrato una sfilza interminabile di fotografie perché individuasse qualcuno somigliante a William Smith. E alla fine aveva scelto 6 fotografie, nessuna delle quali assomigliava minimamente alle altre 5. Smith rimaneva sempre sfocato. Nello studio c'erano anche 2 armadi. Contenevano abiti, naturalmente, niente di particolare. Entrai nel bagno. I soliti articoli da toilette più o meno usati. Nella piccola cucina, oltre a un'eterogenea collezione di generi commestibili in vasetti e scatolette, Vi erano delle posate, alcune padelle e una apriscatole, poco usati. Il portinaio scrollò le spalle e disse: «Credo che mangiasse quasi sempre fuori. L'ho detto anche agli altri che sono venuti qui». «E non sa dove andava?» L'uomo si strinse di nuovo nelle spalle. «Io bado agli affari miei. Deve provare a chiedere qui, nel vicinato. Quelli della stazione di benzina dicono che lei sostiene di avergli parlato qualche volta. Beh, sa, è capitato a volte quando venivo a riscuotere l'affitto o ad aggiustare un rubinetto, niente di più». «Che genere di roba scrive?» «Non saprei. Niente che mi interessi, glielo posso assicurare», rispose ridacchiando. «Non vedo in giro nessun libro con il suo nome», osservai. «Mi ha detto una volta che scriveva molto per le riviste», replicò il portinaio. «Forse non scriveva libri. Non credo nemmeno che usasse il suo vero nome. Mi pare che mi abbia detto anche questo una volta». «Per quali riviste scriveva?» «Ah, non lo so». «E quale pseudonimo usava?» «Non so nemmeno questo, non me l'ha detto, né io gliel'ho mai chiesto. Non sono affari miei». «La sua macchina per scrivere non ha mai dato fastidio ai vicini?» «Nessuno si è mai lamentato. Sa, in questa casa si potrebbe picchiare la moglie alle 3 di notte e farla strillare come un'aquila, che nessuno si lamenterebbe». «E lei l'ha mai sentito scrivere a macchina?» «Vuol dire dal mio appartamento? No, abito 2 piani sotto». «Vuol dire nell'atrio d'ingresso?» «Certo. Beh, sì, qualche volta, ma molto debolmente. Sa, una vecchia casa come questa ha le pareti robuste». «Non l'ha mai visto scrivere a macchina?» «Certo. Ero venuto una volta ad aggiustare qualcosa e l'ho sentito battere a macchina. Tic, tic, tic. Molto leggero, come ho detto. Mi ha fatto entrare. Poi si è seduto di nuovo e ha ricominciato a scrivere a macchina. Probabilmente non ne ricavava molti soldi, altrimenti non avrebbe abitato qui», ridacchiò di nuovo. Brontolai qualcosa e me ne andai. Altri 3 inquilini abitavano sullo stesso piano e nessuno poté darmi una descrizione dell'uomo scomparso. Tutti e 3 ripetevano di non saperne niente. A una di loro sembrava di aver sentito qualche volta la macchina per scrivere, ma non aveva prestato attenzione. «Noi facciamo gli affari nostri, signore», mi disse. Questo era certo. Non serviva a niente continuare le indagini. In primo luogo perché non ce n'era bisogno. Smith era ora chiaramente focalizzato. Senza che lui lo sapesse, noi sapevamo dov'era e chi era. E da questo punto di vista Smith era ormai inutilizzabile per l'avversario e molto utile per noi, fino a quando l'avversario non avesse scoperto che era stato smascherato. E in quel momento lo avremmo preso sotto la nostra custodia, prima che gli altri potessero combinargli qualche fatale incidente. Ma ora, se non vi dispiace, vado a versarmi da bere. Griswold fece per alzarsi, ma Jennings gli si spinse vicino con la poltrona e disse: «Morirai di sete se prima non ci spieghi». Griswold aggrottò le sue sopracciglia bianche con espressione infastidita. «Vuoi dire che non è evidente? Non esisteva nessun signor William Smith. Era un trucco escogitato per deviare l'attenzione del dipartimento, nel caso vi fosse arrivato troppo vicino, e per poco non funzionava. Grazie a un particolare che era stato trascurato, ho capito però che nessuno aveva mai usato quell'appartamento per scrivere qualcosa, e dal momento che il portinaio sosteneva invece di aver visto Smith scrivere a macchina, l'evidente conclusione era che lo stesso portinaio aveva combinato quella messa in scena. Quindi era lui il nostro uomo. Tutto qui. Semplicissimo». «Non è affatto chiaro, invece», ribatté Baranov. «Come hai fatto a capire che l'appartamento non era mai stato usato per scrivere?» «Perché mancava la cosa essenziale. Si può scrivere senza una biblioteca e senza testi di consultazione. Si può scrivere senza scrivania. Si può scrivere senza una macchina per scrivere. Non c'è nemmeno bisogno di carta comune, perché si può scrivere sui dorsi delle buste, sui sacchetti della spesa o sul bordo dei giornali. Però, signori, Qualsiasi scrittore può dirvi qual è l'unico oggetto di cui non si può fare a meno. Quell'oggetto non era nell'appartamento. Vi ho elencato tutto quello che c'era, ma non ho accennato a quell'oggetto. «Ma che cos'era?» domandai. I baffi di Griswold si inarcarono. «Il cestino della carta straccia? Come può farne a meno uno scrittore di professione?»
2: Il racconto.
3: Vanno in Maremma, di Renato Fucini. Questa me la raccontò nel Canto del Fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare pappardelle alla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te ne ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna, poi, era uno spavento. E anche di qua giù si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col sinibbio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io son fatto peggio delle gru. Più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro. E volli uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla strada maestra, incontrai il maso del gallo tutto imbaccucato e lo fermai per sentire se sapeva punti beccaccini. «Dio, signore, sor Raffaello!» mi disse soffiandosi nelle mani. «Non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino!» «Ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero.» «O come mai?» «O dove li vuol trovare, benedetto lei, se è tutto spera di ghiaccio?» «Torni, torni indietro, che piglierà un malanno. Ma non lo sente che lavoro è questo?» Infatti si durava fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendogli voltate contro le spalle, ci tormentava sbacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che mi passarono d'accanto, domandai a Maso: «Oh, quei disgraziati! Son montanini, non li vede? Vanno in Maremma. Rivederlo, signoria, in bocca al lupo, ma torni indietro, dia retta a un ignorante. Brrr!» E si allontanò lesto lesto, battendo forte i piedi per riscaldarsi. Io rimasi un momento a guardare impensierito quei poveri diavoli. Quella era di certo una delle tante famiglie che nell'inverno emigrano dalla montagna, snidate dal rigore della stagione e dalla fame. Il babbo, la mamma, 2 ragazzetti sotto i 12 anni e una bambina che, come seppi dopo, ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla 50, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con la suola di legno alta 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio di pelle di volpe, calzoni formati da 100 toppe, di altrettanti colori sudici e sbiaditi, e giacchetta di mezza lana, quasi nuova, di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaretta raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come di mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro a lui subito venivano i 2 bambini, vestiti presso a poco come il babbo, con uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve. Il primo, con un ombrellone a tracolla sostenuto da uno spago, se la rideva divertendosi a fare i passi lunghi come quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli stava dietro, frignando e zoppicando, forse per i geloni ammaccati dietro un paio di scarponi da uomo, sfondati e senza legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di rasciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita, con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti delle montagne, la quale, avendo infilato il braccio sinistro al manico di un paniere, teneva la mano sotto il grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina che, inciampando in tutti i sassi, le andava dietro come un orsacchiotto, rinfagottata in un lacero giacchettone da uomo che le toccava terra. Aveva i duri zoccoletti di legno e le mani rinvoltate dentro a degli stracci fermati al polso con fili di ginestra. La strada doveva a loro sembrare in quel momento poco faticosa, perché il vento se li portava quasi in collo e li balestrava ora di qua, ora di là dalla via, facendo chioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. «Vanno in Maremma», aveva detto Maso. «Quando ci arriveranno? Quando ci arriveranno?» Questo chiedevo a me stesso, e non sapevo levar gli occhi di dosso a quel compassionevole gruppo che fra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla fitta nebbia del nevischio. Volli andargli dietro, volli discorrere col vecchio capofila, e affrettando il passo, in pochi passi gli fui accanto. «Stagionaccia, galantuomo!» dissi per attaccar discorso. «Bella non è davvero, signor mio!» «Andate molto lontano?» «Per le Maremme!» «E in che luogo?» «Talamone!» Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire «per Dio!» di quelli che li tiene in corpo e bravo, mi guardò, sorrise e continuò. «Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio, con l'aiuto di Dio. E quest'altra settimana, la più lunga, sabato, s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene. Son 35 anni che la faccio. La sorte m'ha sempre assistito, e per grazia del cielo, eccomi qua. L'anno passato ci menai questo solo», disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi, e dando un inciampicone negli zoccoli di suo padre, andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva in spalla. «Ci menai questo solo l'altr'anno. Fino a Grosseto, come Dio volle, ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a Cavalluccio. Son poche miglia di lì a Talamone. Ma quest'anno, caro signore, m'è toccato menarli tutti». «È la tua famiglia, questa?» «Questi due sono miei, sì, signore. E quella bimbetta lì, che se la guardate, ha 8 anni finiti e non se ne darebbe 6 dai grandi patimenti di sua madre che non gli ha mai voluto bene, è di mio fratello, che anno di là mi morì alla macchia d'una perniciosa. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare, ma che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è zita, la mia moglie». «Buongiorno, sposa», risposi a un saluto melanconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. E perché, dovendo condurre teco questi poveri piccini, non sei andato col vapore, o almeno con un po' di barroccio? Ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio, che ci si va anche con poco, disse, guardandomi sgomento. Ma come si fa? Se le cose anderanno a bene, state allegri, ragazzi, disse, volgendosi ai piccini. Si vedrà di farne un poco di baroccio al ritorno. Più volentieri, continuò rivolgendosi di nuovo a me, più volentieri li avrei fatti restare tutti a casa. Ma non avevo da lasciargli nulla, signore mio, nulla. Nemmanco un po' di farina per svernare. Sta bene, ma per la via come la rimedi? Si fa alla meglio, a dirla a voi. Si va alla carità di questi contadini. E per dirla giusta, pochi fin qui me l'hanno ricusata la capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci, e mi accennò il paniere della moglie, e qui dentro ci ho delle castagne, che se non ci segue disgrazia di doversi fermare, ci basta quasi arrivare al posto. Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto, a quelle facce sofferenti, e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché, tu lo sai, disgraziatamente ho da pensare troppo a me, e accostatomi al bambino maggiore gli detti con cautela, perché non vedesse suo padre, un piccolo foglio. Mi guardò spaurito. Guardò quel che aveva nella mano e chiamando suo padre incominciò a gridare: Oh babbo, oh babbo, guardate cosa mi ha dato questo signore! Oh cos'è, cos'è? Digli, Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino, digli, Dio vi rimeriti. Non importa, non importa. Addio, monello. Buon viaggio e buona fortuna, galantuomo. Altrettanto a voi, signore, e state fiero. Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti, Dio vi benedica, mi disse. E stetti qualche momento a vederli allontanare fra la bufera che rammulinava la neve sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco. Poi, dopo essere rimasto qualche momento col capo basso a pensare, lo rialzò per domandarmi che ne sarà stato.
2: Avete ascoltato il racconto.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Focus. Attacco al tumore. Come funziona il nuovo farmaco per il tumore della mammella? Composto da un anticorpo e da un chemioterapico, risulta efficace anche contro forme difficili. Di Margherita Fronte. All'inizio di giugno 2022, al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, è stato presentato uno studio su un farmaco dal nome complicato, trastuzumab deruxtecan, destinato a cambiare la terapia del tumore della mammella, soprattutto per i casi più difficili. I risultati, pubblicati in contemporanea sull'autorevole New England Journal of Medicine, sono stati accolti con una standing ovation. Un evento non comune in un campo in cui i medici sono abituati alla prudenza. Esistono diversi tipi di tumori della mammella che i medici classificano in base a certe caratteristiche molecolari. Accanto alla chemioterapia tradizionale, infatti, i farmaci di più recente introduzione sono precisi ed efficaci per alcune forme, ma inutili per altre. I tre tipi di tumori della mammella sono tumori HER2 positivi. Costituiscono circa il 20% di tutti i tumori della mammella e si distinguono per la presenza di un numero elevato di recettori HER2, una proteina che favorisce la proliferazione delle cellule. Questo recettore rappresenta un bersaglio per alcuni farmaci anti-HER2 già in commercio.

0: Non presentano né i recettori per gli ormoni né il recettore HER2 e costituiscono circa il 20% di tutti i tumori. In genere sono più aggressivi e sono trattati con la chemioterapia eventualmente associata all'immunoterapia. Circa il 50% dei tumori luminali e il 35-40% dei tumori triplo negativi possono presentare una piccola quantità di recettori HER2 e vengono definiti HER2 low. I farmaci anti-HER2 oggi in commercio non sono utili contro queste forme, ma lo studio appena presentato al congresso dell'ASCO ha invece dimostrato che trastuzumab deruxtecan riesce a colpirli con grande efficacia. Lo studio ha coinvolto circa 500 pazienti con tumore della mammella di tipo HER2 low, in fase metastatica e già trattati in precedenza con le migliori terapie disponibili. Una parte di loro ha ricevuto il nuovo farmaco, mentre le altre hanno proseguito con la chemioterapia prescritta dal medico. Nelle pazienti trattate con trastuzumab deruxtecan, il rischio di progressione della malattia si è ridotto del 50% rispetto alla chemioterapia, e la sopravvivenza è aumentata di circa 6 mesi. Inoltre, in più della metà dei casi si è vista una riduzione significativa delle metastasi, osservata invece solo nel 16% delle donne trattate con la chemioterapia standard. La maggior parte delle pazienti coinvolte nello studio aveva un tumore positivo per i recettori ormonali, ma una piccola quota aveva invece una forma di tipo triplo negativo. I benefici si sono osservati anche in questo gruppo, ma il risultato deve essere confermato con ulteriori ricerche. Lo studio ha anche chiarito che gli effetti collaterali del farmaco non sono trascurabili e richiedono un attento monitoraggio. Apriamo una finestra. Che cos'è questo medicinale? Trastuzumab deruxtecan è un farmaco a due componenti: un anticorpo che riconosce la proteina HER2, che favorisce la proliferazione delle cellule, al quale è legato un farmaco chemioterapico che distrugge le cellule tumorali. In media, ciascun anticorpo porta con sé 8 molecole di chemioterapico. L'anticorpo viene iniettato, raggiunge il tumore, si lega alla proteina HER2 presente sulla superficie cellulare e penetra all'interno. Qui il chemioterapico si distacca dall'anticorpo e distrugge la cellula. Una parte del farmaco è infine rilasciata all'esterno ed è in grado di eliminare anche le cellule tumorali circostanti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi, che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni.

0: popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito passioneastronomia.it. Velocità della luce, perché non può essere superata? Di Valerio Novara. Per anni gli studiosi hanno creduto che la luce avesse una velocità infinita. D'altronde, nella nostra quotidianità, quando accendiamo una lampada, la luce sembra accendersi all'istante. Fu nel XVII secolo che un astronomo danese, tale Ole Rømer, ipotizzò che la luce avesse una certa velocità. Fu lui a determinare il valore, mentre lavorava all'Osservatorio di Parigi, diretto a quel tempo da Giovanni Domenico Cassini. Ci arrivò osservando Io, una delle lune più famose di Giove. Di Io gli scienziati sanno che compie un'orbita completa intorno a Giove in 1,76 giorni. Rømer si accorse però che il tempo impiegato non era sempre lo stesso e che in alcuni periodi dell'anno la Luna impiegava più tempo a fare un giro completo attorno al gigante gassoso. Quando la Terra era più lontana da Giove, ci metteva di più. Al contrario, quando i due pianeti erano più vicini, sembrava anticipare la sua rivoluzione. Rømer giunse quindi alla conclusione che la velocità della luce non fosse infinita. Con questo presupposto, la luce avrebbe impiegato un certo tempo ad arrivare da Giove alla Terra. L'ipotesi di Rømer non aveva convinto fino in fondo gli altri scienziati dell'epoca. Per dimostrare la sua tesi, l'astronomo predisse che l'eclissi di Io, prevista per il 9 novembre 1676, sarebbe avvenuta 10 minuti in anticipo rispetto all'orario che tutti gli altri scienziati avevano calcolato basandosi sui transiti precedenti della Luna attorno a Giove. La previsione si verificò e anche Cassini dovette convincersi che la velocità della luce non fosse infinita. Rømer spiegò che la luce aveva impiegato 22 minuti per percorrere il diametro dell'orbita terrestre e la calcolò in 220.000 km al secondo. Una misura non corretta, certo. La velocità precisa è di 299.792,458 km al secondo, ma di sicuro quella più vicina al suo valore reale. Alcuni scienziati sostengono che esistono particelle chiamate tachioni che avrebbero la caratteristica di viaggiare a velocità superiori a quelle della luce. Il problema è che se anche esistessero, non potrebbero mai rallentare. Oltre un secolo fa, Einstein dimostrò che l'energia E di un oggetto è legata alla sua massa, M. Da qui la famosa formula della relatività che prevede che E sia uguale a mc al quadrato, dove c'è appunto la velocità della luce. Questa equazione ci dice che l'energia e la massa sono due entità equivalenti e che possono trasformarsi l'una nell'altra. Se ci pensate, è esattamente quello che accade quando acceleriamo un oggetto. L'energia che gli imprimiamo va in parte ad aumentarne la massa. Questo significa che serve sempre più energia per aumentare la velocità degli oggetti. Più ci si avvicina a quella della luce, più serve una quantità enorme di energia. Un uomo di 80 kg, ad esempio, avrebbe una massa di 2 tonnellate se viaggiasse al 99,9% della velocità della luce. Se cercassimo di spingerlo per fargli superare questa velocità, aumenterebbe la sua massa all'inverosimile, lasciando la velocità praticamente inalterata. Ecco perché non si può superare la velocità della luce e tantomeno raggiungerla con la tecnologia che abbiamo a disposizione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Storica di National Geographic. La giornata di una donna nell'antica Atene. L'universo delle aristocratiche greche era sostanzialmente ristretto alla loro casa e alle faccende domestiche. Di Raquel López Melero. A 20 anni, per un ateniese del V o IV secolo avanti Cristo, aveva inizio la terza e ultima fase dell'esistenza, perché a quell'epoca l'aspettativa di vita delle donne non arrivava a 30 anni. Su questo influiva molto la maternità, che causava la morte di una donna su 4. Immaginiamo la situazione di una di queste donne, di nome Eudossia. A 14 anni si era sposata con l'erede di una tenuta di medie dimensioni che aveva già superato i 30 anni. All'inizio aveva svolto solo un ruolo secondario nella casa del marito, dove si era trasferita dopo il matrimonio. Tuttavia, ora che è già madre di 2 figli, si comporta da signora e padrona. D'altra parte aveva portato al marito una dote cospicua. Allo stesso modo il patrimonio della famiglia dello sposo si era ridotta in misura simile per costituire la dote della cognata di Eudossia. Nella sua casa paterna aveva appreso i lavori femminili e ricevuto una serie di insegnamenti che avrebbero garantito il suo valore come futura sposa di un cittadino facoltoso. Così ora sa suonare la lira e può seguire l'educazione dei suoi figli, fino ai 7 anni quella dei maschi, e fino alle nozze quella delle femmine, assistita in questo compito da schiavi istruiti. I lavori mattutini. Si può ipotizzare che Eudossia sia una donna realizzata, ben voluta e rispettata, perché si fa carico del suo ruolo di moglie e madre, così come suo marito si addestra per la guerra e va a combattere se è necessario. Lui ha il dovere di assicurare la sopravvivenza della comunità con le armi, mentre lei deve dare alla luce e crescere i figli, che un giorno sostituiranno i morti in battaglia e gli anziani. D'altra parte, mentre il marito partecipa alla direzione politica e all'amministrazione dello Stato, lei, che non ha motivo di assentarsi per motivi bellici o di lavoro, si incarica di governare e amministrare la casa. In un giorno qualunque si sveglia alla prima luce del sole. Mentre allatta il suo bambino, può sentire dalla camera da letto, situata al piano alto della casa, il rumore degli schiavi che iniziano le loro attività quotidiane e il marito che si prepara per uscire. La figlia maggiore, di 4 anni, è già scesa dal letto. Per quanto consumi anche altri alimenti, è ancora una lattante, ma è la balia a occuparsi di lei. Quando ha finito di allattare il neonato, Eudossia toglie rapidamente dal viso la maschera a base di latte applicata la sera precedente e si raccoglie i capelli in una specie di chignon. Poi indossa un semplice peplo di lana, una stoffa rettangolare che si avvolge intorno al corpo e si fissa sulle spalle con 2 fibule. Dopo aver preso le chiavi della dispensa, scende lungo la scala di legno al piano inferiore, dove si trovano la cucina e il grande cortile centrale, da cui si accede alle diverse dépendances. Lì si trovano 2 schiave in attesa dei suoi ordini. Eudossia chiede a una di loro di attingere l'acqua dal pozzo per lavare dei vestiti, mentre si dirige con l'altra verso la dispensa per preparare la colazione, costituita da pane d'orzo imbevuto di vino e latte di capra. Ora è il momento di rivedere i conti e il registro delle scorte. Eudossia tira fuori una tavoletta cerata da una cassapanca. Prende nota del miele e dei fichi prodotti nella proprietà, che uno degli schiavi venderà al mercato dell'Agorà di Atene. E pensa a ciò che invece dovrà essere acquistato. La casa si trova alla periferia dell'area urbana, propriamente detta, e il servo deve percorrere un lungo cammino a piedi per raggiungere il mercato. Non può andarci tutti i giorni. L'ideale è che lo schiavo porti con sé l'asino e svolga più commissioni insieme, così da rimanere poi libero per altre faccende. Poi Eudossia si reca nella stanza dei telai. Lì si aggira la sua bambina, incuriosita dalle attività a cui non è ancora ammessa. La suocera, vedova e per l'epoca già anziana, si intrattiene filando, poiché ormai non ha più la vista per tessere. Sta raccontando alla nipote del suo più grande orgoglio. Era stata una delle arrefore. Le 2 bambine tra i 7 e gli 11 anni, scelte ogni anno per trascorrere 9 mesi in un edificio dell'Acropoli ateniese, dove tessevano il magnifico peplo che veniva offerto alla dea Atena ogni 4 anni. Questa storia, ripetuta tante volte con dovizia di particolari, suscitava sempre tra le donne presenti un bisbiglio di ammirazione. Era l'onore più grande che una bambina ateniese potesse immaginare. Prepararsi per uscire. Dopo aver esaminato il lavoro delle tessitrici e aver dato loro le opportune istruzioni, Eudossia prende per mano la figlia e con lei si reca a compiere il rituale quotidiano più importante. Accostatasi all'altare della dea Estia, protettrice del focolare, Eudossia sparge su di esso dei semi di grano. Profondamente fiduciosa che tale atto di devozione avrebbe garantito protezione divina alla sua casa. La bambina osserva in silenzio ciò che un giorno dovrà fare lei stessa. È giunta l'ora che Eudossia si prepari per le attività fuori di casa previste per la giornata. Una delle schiave ha riempito d'acqua una tinozza per l'igiene personale e si curerà di truccarla e pettinarla. Un aiuto indispensabile perché gli specchi metallici dell'epoca erano piccoli e non riflettevano bene come quelli moderni. Dopo il bagno, Eudossia sostituisce il semplice peplo di lana con una tunica appariscente. Anche questo è un tessuto rettangolare, ma di un lino molto vaporoso, dal colore sgargiante. Chiuso da una cucitura laterale, lascia nella parte superiore un'ampia scollatura e le braccia in vista, ed è stretto alla vita da una cintura che crea morbidi drappeggi sui fianchi. La schiava porge a Eudossia il portagioie. La nobildonna sceglie 2 bracciali lavorati a spirale a forma di serpente. Esita poi sugli orecchini, decidendosi per 2 grandi cerchi con pendenti. Indossa quindi una collana di pietre preziose combinate con parti metalliche e arricchisce la sua pettinatura con alcuni ornamenti. È finalmente soddisfatta dell'immagine che le restituisce lo specchio. Infilati dei sandali intrecciati, scende velocemente le scale. La posizione del sole le rivela che avrebbe già dovuto essere fuori. In compagnia delle amiche. Eudossia, insieme a una schiava, percorre in fretta la distanza che la separa da una delle case vicine. Lì si sono riunite quattro donne del suo stesso ceto per pranzare e trascorrere insieme il pomeriggio. Si accomodano dunque sui triclini, davanti ai quali vi sono dei piattini di ceramica con olive, fichi, formaggio e pesce essiccato. Si scambiano complimenti sull'abbigliamento e si interessano vicendevolmente delle situazioni personali. Quando una di loro annuncia di essere incinta, l'abbracciano e le augurano un parto sereno. Un'altra racconta del tale che ha incontrato il giorno prima, mentre compiva il rito funebre sulla tomba del marito, morto in guerra. Eudossia parla dei suoi bambini. La quarta donna sta organizzando le nozze della figlia e chiede consiglio alle amiche su alcuni dettagli della celebrazione. La padrona di casa prende la lira e si accompagna con lo strumento mentre recita alcuni emozionanti versi della dorata poetessa Saffo. Prima del tramonto, Eudossia si congeda dalle amiche e torna a casa, anche questa volta accompagnata da una schiava. Ha passato un pomeriggio piacevole ed è ora ben disposta a condividere il talamo con il marito, sotto il segno di Eros.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sangue, il fluido della vita che fa funzionare il nostro corpo. Il nostro corpo è percorso da una complessa rete di canali dentro i quali scorre il sangue, formato da miliardi di cellule. Scopriamo insieme da dove ha origine questo liquido che assolve un infinito numero di funzioni grazie alle quali noi viviamo. Non solo. Il sangue è sia un farmaco che può guarirci da traumi, lesioni, patologie, sia un organo che può ammalarsi come tutti gli altri. Di Andrea Porta. 5 litri di un liquido rosso che affascina e fa paura, tanto è il sangue che il nostro corpo ospita. A esso sono connesse emozioni positive e negative. Il suo colore è simbolo di passione, ma anche di ira, calore, pericolo. Ferirsi e vedere il sangue sgorgare fa sempre una certa impressione, perché lo percepiamo come qualcosa di prezioso e pericoloso, dal momento che veicola infezioni e malattie. 5 litri sembrano tanti, ma così non è. Il più delle volte occorre una trasfusione rapida quando un trauma provoca un'emorragia uguale o superiore al 30-40% della quantità totale, spiega Daniele Prati, ematologo e direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. Tutto dipende però dalle condizioni di salute della persona prima dell'incidente. Ai soggetti più fragili sono sufficienti emorragie più lievi per rischiare la vita. Ovvio, il nostro corpo è in grado di rigenerarlo, ma come? Quale organo produce il sangue? Il nostro sangue è prodotto, nella sua parte più consistente, dentro le ossa, precisamente nel midollo. Qui infatti sono generati i globuli rossi, alcune varietà di globuli bianchi e le piastrine. Come mai le cellule staminali che danno origine al sangue si trovano in questo luogo così nascosto? Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2018, dipende dal fatto che questa collocazione protegge le staminali dai danni derivanti dai raggi ultravioletti del sole. Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione osservando come le stesse cellule dei pesci zebra, Danio rerio, siano danneggiate dai raggi UV. Quando viene geneticamente rimosso lo strato di melanociti che le difende, le ossa umane sarebbero quindi uno schermo naturale che impedisce lo stesso danno derivante dalla luce solare. Solo una parte del sangue è prodotta dal midollo osseo e il resto? Nei linfonodi, ad esempio, avviene la proliferazione dei linfociti, una popolazione di globuli bianchi, prosegue Prati. E la milza? Molti la associano al sangue e non è un errore. Nella fase embrionale genera cellule in grado di dar vita al sangue, mentre dopo la nascita continua a produrre linfociti così come lo fa il fegato. Quest'ultimo produce gran parte delle proteine che costituiscono la quota liquida del sangue, cioè il plasma. Questa sostanza, curiosamente gialla e non rossa, non è una semplice base in cui sono disciolti gli altri elementi del sangue, ma ha anche delle funzioni. Ospita sostanze importanti per il funzionamento dell'organismo, come albumina e immunoglobuline. La produzione del sangue è dunque un meccanismo articolato, una sorta di catena di montaggio, che coinvolge molti tessuti e organi del nostro corpo. Il sangue è un prodotto complesso, costituito da moltissime componenti, delle quali le più note sono certamente i globuli rossi. La loro funzione è quella di trasportare l'ossigeno nei vari tessuti del corpo, spiega Prati. È una funzione di vitale importanza svolta da queste cellule del tutto atipiche. Sono le uniche a non avere un nucleo. Ciò è permesso dal loro costituente principale, l'emoglobina, che si lega chimicamente all'ossigeno. Ci sono poi i globuli bianchi o leucociti, che hanno una funzione di difesa dell'organismo da microorganismi patogeni o corpi estranei. Nel nostro corpo se ne distinguono molti sottogruppi con funzioni precise. E quando ci tagliamo? Tutti sappiamo che nel giro di pochi istanti il sangue coagula. Ciò è permesso, tra l'altro, dalle piastrine. Non sono cellule, ma frammenti di cellule più grandi che hanno la funzione di attivatori del processo di coagulazione, prosegue Prati. La loro attività deve avvenire in un preciso equilibrio. Se lavorano poco, rischiamo le emorragie. Se lavorano troppo, si possono generare coaguli e quindi trombi. Quando facciamo un esame del sangue e sul referto leggiamo la parola emocromo, i dati sottoriportati non sono altro che la valutazione dello stato di salute di tutti questi componenti che costituiscono il nostro sangue. C'è però un altro aspetto che tutti conoscono quando parliamo di questo magico fluido rosso. È il gruppo sanguigno, anch'esso desumibile da un normale esame del sangue. Voi conoscete il vostro. La sua importanza è centrale dal momento che da esso dipende il buon esito di una trasfusione che potrebbe essere necessaria durante interventi chirurgici o dopo un incidente. Tutti sappiamo che esistono i gruppi A, B, AB e 0. Ce ne sono altri 60 circa, ma normalmente si considerano solo questi 4 perché sono quelli la cui incompatibilità reciproca può essere causa di problemi importanti, aggiunge l'ematologo. Ciò dipende dal fatto che sulla superficie dei globuli rossi possono esserci degli antigeni responsabili di reazioni avverse quando avviene una trasfusione incompatibile. Ma perché l'evoluzione ha creato queste differenze nel sangue degli esseri umani? Lo ha reso chiaro, tra le altre cose, proprio la pandemia da Covid-19, prosegue il medico. Si è visto infatti che nei soggetti di gruppo zero l'infezione è mediamente meno frequente. Le infezioni, infatti, tendono ad avere esito più o meno serio anche in funzione del gruppo sanguigno. Ciascun gruppo sembra essere più protetto verso alcuni virus o batteri piuttosto che altri, e ciò avrebbe un vantaggio evolutivo. Se di fronte a un'epidemia c'è almeno un gruppo umano più protetto, la sopravvivenza delle popolazioni è assicurata.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. I neuroni dei ratti ispirano nuovi sistemi di visione artificiale. A cura della redazione. I ratti sono in grado di vedere gli oggetti in movimento in maniera sofisticata e molto simile ai primati, grazie a un piccolo numero di neuroni che permette di percepire correttamente la direzione del movimento. La scoperta della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste è pubblicata sulla rivista Science Advances e potrebbe ispirare lo sviluppo di innovativi sistemi di visione artificiale, così come la possibilità di capire meglio malattie in cui la vista è compromessa. Stimare la direzione lungo la quale si muove un oggetto è un'operazione molto complicata, osserva Davide Zoccolan alla guida della ricerca, il cui primo autore è Giulio Matteucci. È come se i neuroni scomponessero l'immagine di un oggetto in tante piccole componenti. Un processo che però pone un problema per quanto riguarda la percezione del movimento. Infatti, prosegue Zoccolan, è come se noi vedessimo ciò che ci circonda attraverso un piccolo foro. Il reale e completo movimento degli oggetti ci sfuggirebbe. Per questo motivo, i segnali forniti da questi neuroni vengono inviati dalla corteccia visiva ad aree superiori del cervello per essere ulteriormente elaborati. Raggiungono così un tipo di neuroni specializzati chiamati cellule pattern, che consentono di vedere il movimento degli oggetti in modo completo e realistico. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, gli autori dello studio hanno scoperto la presenza di queste cellule pattern anche nel cervello dei ratti. I roditori dunque sarebbero in grado di vedere gli oggetti in movimento in modo simile agli esseri umani. Questo nonostante esistano delle evidenti differenze fra queste specie. Nei roditori questo tipo di cellule sono infatti in un numero molto ridotto e si ritrovano sparse, non aggregate, in aree specifiche come avviene nel nostro cervello. La ricerca, rileva Zoccolan, ha verificato come un sistema visivo molto più semplice e molto meno gerarchico rispetto al nostro sia comunque dotato di neuroni di alto livello per la codifica degli oggetti in movimento. Questo, prosegue, potrebbe stimolare nuovi studi computazionali e ispirare nuove architetture di visione artificiale. Sul fronte della ricerca biomedica, infine, il risultato indica che i ratti hanno funzioni simili alle nostre e quindi possono essere degli ottimi modelli.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia, itinerario divino. L'ex convento di fondazione medievale ospita le eccellenze del territorio, dalle raccolte civiche di arte sacra e archeologia al nuovo percorso multimediale dedicato al celebre Brunello di Montalcino, di Vannina Patanè. Ci sono il rosso del vino e quello delle vesti di angeli e santi, l'oro dei fondi oro del 300 e dei pistilli di zafferano. La visita all'ex convento di Sant'Agostino a Montalcino è un'occasione per inebriarsi di colori e di bellezza, fra tesori medievali, paesaggi in realtà virtuale e degustazioni. Recuperato in tutte le sue parti, il complesso medievale che si allunga imponente nel centro storico è diventato uno spazio dove arte, storia ed eccellenze del territorio si incontrano per raccontare e condividere l'identità del comune senese, patria del Brunello, uno dei vini più famosi al mondo. Il fulcro è il primo dei due eleganti chiostri rinascimentali, oggi chiuso da una copertura semitrasparente, da cui si accede alla chiesa e agli antichi spazi conventuali che ospitano le raccolte civiche di arte sacra e di archeologia e, dall'estate 2021, anche il Tempio del Brunello, un percorso multimediale e immersivo intitolato al pregiato vino rosso. La chiesa di Sant'Agostino, riaperta al culto e alle visite lo scorso luglio, fu costruita a partire dalla fine del 200 nello stile tipico degli edifici degli ordini mendicanti. La sua sobria navata unica è coperta da un soffitto a capriate in legno. Nell'ultimo secolo, una serie di interventi di recupero hanno riportato alla luce numerosi frammenti della primitiva decorazione trecentesca di scuola senese. Grazie al più recente restauro, le pitture superstiti sono oggi leggibili nelle forme e nei colori originari. Dal rosone e dalle vetrate, la luce entra copiosa a illuminare le pitture disseminate sulle pareti, con il campionario di santi e di beati a cui erano devoti i padri agostiniani che fondarono e abitarono il complesso fino alla seconda metà del XVIII secolo. Spiccano gli affreschi del pittore senese Bartolo di Fredi, molto attivo a Montalcino insieme alla sua bottega negli anni 80 del 300. A lui sono attribuite due eleganti figure sulla parete destra della navata, Santa Caterina d'Alessandria e un'altra santa non identificata, e le storie di Sant'Agostino nell'abside. Commissionato dai padri agostiniani con un evidente intento di propaganda figurativa, il ciclo pittorico descrive ed esalta la figura di Agostino di Ippona, 354-430, sia come fondatore dell'ordine, ma in realtà la fondazione fu sancita solo nel 1244, sia come padre della Chiesa e maestro di vita. Lo stile mostra l'impronta eclettica tipica dell'arte senese di quegli anni. Da un lato si avverte l'influenza della pittura elegante e raffinata di Simone Martini, dall'altro riverberano le novità in termini di espressività e monumentalità portate dai fratelli Lorenzetti. Per meglio comprendere il contesto storico-artistico degli affreschi, bisogna spostarsi nell'adiacente museo fra i più importanti della provincia di Siena. La sua raccolta di arte sacra offre una panoramica completa della produzione di quest'angolo di Toscana dal XIV al XX secolo, con pezzi di valore assoluto. L'esposizione procede tendenzialmente per nuclei cronologici, tenendo conto della funzione originaria delle opere. Le pale poggiano su ripiani che alludono alle mense degli altari, mentre i gruppi scultorei sono collocati in dialogo fra di loro e con le pitture, recuperando così il loro ruolo di sacre rappresentazione. Bartolo di Fredi è presente con diverse pale, come il grandioso polittico dell'incoronazione della Madonna, dipinto nel 1388 per la chiesa del locale convento dei Francescani, che contendevano agli agostiniani i favori della cittadinanza. Oggi a farle corona sono due statue lignee, policrome e coeve, di grande bellezza. Da un lato l'angelo annunciatore, dall'altro la Vergine annunciata che dialogano a distanza con le loro movenze stilizzate. Fra tante opere di grande formato spiccano alcuni pezzi di piccole dimensioni come il crocifisso scolpito da Giovanni d'Agostino, che nelle fattezze dolcemente dolorose del volto rivela l'influenza di Simone Martini, e le due tavolette di Ambrogio Lorenzetti con i santi Pietro e Paolo, caratterizzati da un forte senso del volume e una intensa espressività dei volti. Una parete dell'antico cenacolo conserva una grande crocifissione tardo-gotica, dipinta a fresco con figure in terretta verde, una soluzione povera tipica nei conventi degli eremitani. Fra le opere del Quattrocento spiccano le sculture lignee del senese Francesco di Valdambrino, che fu amico e collaboratore di Jacopo della Quercia e seppe sviluppare la tradizione tardo-gotica pisana con gusto originale e moderno. Lo mostra la sua delicatissima crocifissione che svela tutta l'umanità dolente di Cristo colto nell'attimo in cui spira. Per il Cinquecento, piena di grazia, è la Madonna della Misericordia di Vincenzo Tamagni, che accoglie sotto il proprio manto un gruppo di confratelli in cappa bianca. La Madonna con Bambino, dipinta da Marco Pino, il migliore allievo del Beccafumi, pare invece un'aristocratica dal corpo sinuoso e avvolgente. Nelle sale successive si naviga, con qualche salto temporale, fra tele del 600 e del 700, antiche ceramiche, oggetti liturgici e codici medievali. Da non perdere il piccolo e prezioso crocifisso bronzeo di Gian Bologna e la grande croce dipinta su tavola della fine del XII secolo, proveniente dalla vicina abbazia di Sant'Antimo, che rappresenta una delle più antiche testimonianze di pittura nel senese. Per andare ancora più a ritroso nel tempo, bisogna spostarsi nelle sale sotterranee, a volta che ospitano la raccolta archeologica, dove spiccano i reperti d'epoca etrusca, provenienti da località nei dintorni di Montalcino, come l'altura boscosa di Poggio Civitella, dominata da una fortezza del IV secolo avanti Cristo. Dopo aver visitato il museo, la visuale si allarga al territorio comunale, che con i suoi 243 chilometri quadrati è il più esteso della provincia di Siena e un perfetto emblema della bellezza del paesaggio toscano. Il nuovo percorso immersivo nel Tempio del Brunello invita a scoprirlo. Nel primo chiostro alcune postazioni con visori di realtà virtuale offrono un viaggio ideale dall'alba al tramonto che parte da Montalcino, arroccata sulla collina, e si allarga alla campagna circostante, sorvolando le colline ricamate dai filari delle vigne e punteggiate di poderi isolati, piccoli borghi, castelli e abbazie. La sensazione è quella di entrare nel paesaggio. Lo stupore è analogo a quello che dovevano provare gli uomini del Trecento di fronte agli effetti del buon governo nel Palazzo Pubblico di Siena, dipinti da Ambrogio Lorenzetti con una prospettiva a volo d'uccello sulla campagna senese. Il percorso si concentra poi sul mondo del Brunello, svelato e condiviso fra video immersivi, testimonianze dei produttori e produzioni in video mapping, allestiti in ambienti sotterranei a cui si accede dal secondo chiostro. Risalendo alla luce, l'esperienza si conclude presso l'Enoteca Bistrò del Tempio del Brunello, dove si dialoga di cultura, d'arte e di vino sorseggiando un calice. E prima di uscire dal complesso meritano un'ultima sosta i banchi del primo chiostro dedicati agli altri ori di Montalcino: miele, zafferano, olio e tartufi.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Terza parte.

Piangevo così tanto quando avevo 20 anni, tanto da credere e sperare che sarei diventato uomo solo attraverso il pianto. Non avrei invece mai pensato di poter esaurire in così pochi anni tutte le mie riserve di lacrime. Ne sarò infatti privato fino alla fine dei miei giorni. Un uomo senza più lacrime o è una bestia o un dio. E io invece pensavo di diventare attraverso di esse un uomo.

a fine confortarmi. Così mi rispose, e subito mi fu chiaro, invece, di conoscerlo da una vita. «Perché porti sempre il lutto?» le domandò incuriosito. «Porto il lutto perché vivo». «Perché non parli più come facevi un tempo?» Così mi disse mentre camminavo distratto al suo fianco. «Ho preso da tempo in prestito il tuo silenzio e non ho più intenzione di restituirtelo. Ho letto da qualche parte che in tibetano antico il corpo viene chiamato Lu, che significa qualcosa che si lascia indietro, come le valigie. Quindi ogni qualvolta che dicono Lu, i tibetani si ricordano di essere soltanto dei passeggeri che temporaneamente hanno preso rifugio in questa vita, in questo corpo. Per questo, diversamente da noi occidentali, non si curano minimamente di procacciarsi comodità sempre più raffinate in essenziali. A che pro dunque rendere a tutti i costi confortevole la nostra stanza d'albergo, sapendo che l'indomani dovremo lasciarla? Chi può essere considerato un eroe del nostro tempo? Chi riesce con costanza indefessa a contrastare in ogni attimo della sua giornata il sentimento di autocompiacimento narcisistico che divora la sua vita? Come riuscirci? Vivendo fino in fondo la propria sozzura interiore. Il successo, la riuscita voglio dire, è la misura del niente. Il fallimento, scacco, disfatta, smacco, è la verità di quel niente. Il mondo, questo mondo, fa davvero paura. Ancor più paura fanno le parole che lo dicono. Nel ripetersi dell'uguale, nell'inferno dell'uguale, l'unica forma di vita autentica rimane la vita offesa. Psicoanalizzare la malinconia, tentativo da scoraggiare e contrastare con tutte le residue forze che l'uomo ancora possiede. Non si può indebolire un sentimento, l'ultimo, che ha ancora un ancoraggio metafisico. Una solitudine offesa è un'offesa all'essenza stessa della vita. Non c'è barbone o puttana che nella mia vita non mi abbia, come i bambini, sorriso. Il sorriso sulle labbra di un barbone, sulle labbra di una puttana, è un sorriso così accogliente e vero, così puro e gentile, che appartiene ad un altro mondo, che annuncia un altro mondo. Sentirsi di colpo lo scarto di ogni epoca, per poi, come d'incanto, dormire come un bambino tutta la notte. Tutto ciò che è calcolabile mi ripugna, ossia mi ripugna tutto ciò che è. Commuoversi all'improvviso davanti al pianto di un uomo, davanti a lacrime inattese, a lacrime insperate, per poi rimpiangere di non esserne in una vita stato capace. Bisognerebbe scrivere soltanto quando non se ne sente il bisogno, trovare parole solo per esprimere un rifiuto. La scrittura autentica sarà la scrittura del non sentire, il non sentire come ispirazione segreta. Quando scrivo mi sembra di assolvere un compito, ma non so ancora quale.

una scrittura che intende guarire, guarirsi. È una scrittura gonfia di fiele, di una pagina bianca, del suo silenzio, divenne col tempo il sicario. Per questo continuava a scrivere e a uccidere, a uccidersi. Scrivere, soprattutto scriversi, e abusare di se stessi. Stasera ho incontrato per caso il mio volto, riflesso in un rigagno, un volto sconvolto, innocentemente sconvolto, dalle ferite della vita. Il volto di un uomo smarrito in un rivolo d'acqua che scorreva al lato della strada. La luce di un vecchio lampione ne illuminava i contorni. Era il mio volto devastato dal tempo, un volto che d'un tratto aveva per un istante ritrovato la sua innocenza. Soltanto questa sera 10 chilometri a piedi, 5 sul lungomare prima che facesse buio, prima che le foglie appena ingiallite di un autunno irriconoscibile diventassero nere. Quanta fatica mi costa fuggire dal disgusto. Ingoiando sul lungomare di posillipo folate di vento, ho sentito per un attimo liquefarsi il mio sangue, liquefarsi l'intero universo. Strano, intenso quanto ingiustificato desiderio di guarire. Ma guarire da cosa? Non puoi guarire dalla vita. Quando mi è capitato di pensare al mio avvenire, la perplessità che lo ha sempre accompagnato ha scoperto il suo. Tutto ciò in cui ho creduto non vale niente rispetto a ciò in cui non ho creduto. L'uomo disperatamente cerca di fuggire dal nichilismo. Non si accorge tuttavia di fuggire anche dal suo futuro, o quello che pensa ancora sia il suo futuro. C'è un solo fondamento di cui l'uomo si può fidare, su cui l'uomo si può ancora poggiare. Il suo essere, un essere mancante. La mancanza nella mia vita è stata il mio fondamento, il mio centro, la vita stessa di un possibile senso. E, scriveva Blanchot, la realtà della parola. La filosofia che indaga il non essere, che cerca di definirlo, riscopre se stessa e la sua originaria parola. Una parola ancora giovane, la mancanza di fondamenti rappresenta il suo avvenire. Tutti i significati che attribuiamo alle cose continuano a significare solo se in noi viviamo la consapevolezza. Una consapevolezza ormai matura del loro puro non senso. Sembra strano, ma le cose del mondo, per significare ancora, devono esprimere tutto il loro non senso. C'è una sola volontà, una volontà terribile quanto inquietante, per cui vale, forse, ancora la pena vivere, vale ancora la pena lottare e resistere. La volontà di fare ogni giorno a meno di un senso racchiuso nelle cose. Scrive Nietzsche nella volontà di potenza. Il grado di forza di volontà è misurato da quando si riesce a fare a meno di un senso insito nelle cose, da quando si è capaci di resistere in un mondo privo di senso. Vivere dunque non ha senso, acquista senso solo quando si è in grado, si possiede la volontà di resistere al non senso che è dentro le cose. La morte di certo preferibile al nichilismo.
Da quest'ultimo, tuttavia, ho imparato molto di quello che siamo e che saremo. Ma non ho ancora imparato l'essenziale. La morte è l'essenziale. Credere ancora nell'uomo non è più sinonimo di ingenuità, ma di piatta quanto di stramba volgarità. L'uomo volgare crede nell'uomo. Vergammelt, guastarsi, una parola che sento mia, che mi appartiene, che ho abitato. Non ho fatto altro che comporla ogni giorno, per tutta una vita. Verrà un giorno in cui di me stesso ricorderò solo ciò che non avrei voluto essere. Non riusciva più a vergognarsi, non sapeva più cosa fosse la vergogna. Eppure lo aveva letto da qualche parte. Si ricordò che il valore di un uomo dipende dal numero di cose delle quali si vergogna. Nulla è successo, nulla succede, nulla pensiamo che succederà. Eppure il nostro mondo è andato in frantumi. Quando mi accade di pensare alla disintegrazione e al decadimento dell'umano in tutte le sue forme, mi vengono subito in mente le parole terribili di Rozanov nell'Apocalisse del nostro tempo. Stiamo morendo da fanfaroni, da commedianti.

Pagina in controluce ha presentato I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

sogna ciò che ti va, vai dove vuoi, sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non vado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro e lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io... Oh, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino, lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. Non c'era

perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo, e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere. Unica spiegazione possibile, una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale pochi istanti prima non c'era. No, niente, dissi. Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita, forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina, c'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi. Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto per ragioni misteriose nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane. Cominciai a estrarre le banconote, una dopo l'altra, con la massima celerità, dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi, con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte, fino ad accumulare miliardi... Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di

0: abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio? Quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso. Ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo, o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna, o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta, basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinghera? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Murena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero, finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto, con dei pali che reggevano l'avviso «terreno comunale da vendere». E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio, la minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato, la falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata, e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

0: Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti. Il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia, Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Montagne 360, Il deserto e la nebbia. Lungo le coste meridionali della penisola arabica, la nebbia portata dal monsone estivo favorisce la crescita di una rigorosa vegetazione. Di Mario Vianelli. Umidità e deserto sembrano essere termini antitetici, ma esistono situazioni geografiche particolari che ne consentono l'unione, dando vita a ecosistemi singolari. Ben noti sono i casi della Namibia e dell'ampio arco fra il Perù e il Cile settentrionale, dove fredde correnti oceaniche producono nebbie che mitigano l'estrema aridità della costa. Caso analogo, anche se con caratteristiche del tutto peculiari, si riscontra lungo le coste meridionali della penisola arabica e con maggiore evidenza nella regione omanita del Dhofar, dove la scarpata dei monti costieri è ammantata dalla vegetazione di quella che gli ecologi definiscono Desert Cloud Forest, con un contrasto tanto più stridente se si pensa che la zona confina all'interno con le propaggini del Rub al-Khali, l'immenso deserto sabbioso raccontato da Wilfred Thesiger in Sabbie Arabe. La presenza di queste oasi verticali è dovuta a cicli stagionali che fra giugno e settembre portano fino alla costa il Karif, il monsone di sud-ovest che rinfresca le temperature grazie anche alla concomitante risalita di fredde acque profonde. L'aria oceanica, scontrandosi con i rilievi costieri, alti più di 1500 metri, si innalza scaricando umidità prima di venire del tutto prosciugata dalle torride correnti ascensionali del deserto. Dal punto di vista quantitativo, le precipitazioni sono piuttosto modeste, normalmente limitate a pioggerelle e a nebbie fitte e persistenti, che sono fondamentali per alimentare sorgenti e vadi, dove lo scorrimento idrico è stagionale, e per la ricca vegetazione, costituita in prevalenza di acace, ma che comprende anche specie forse introdotte, come il tamarindo, il baobab e l'olivastro. La pianta arborea più caratteristica è però la Boswellia sacra, che produce una pregiata varietà di frankincenso, resina aromatica commercializzata a caro prezzo fin dalla più remota antichità. Le foreste della scarpata ospitano animali rari e minacciati.

0: raddoppiato e aumento di poco inferiore hanno avuto i dromedari. Ciò è dovuto al miglioramento economico e alle sovvenzioni governative per l'acquisto dei mangimi, ma anche al persistere di valori pastorali che vedono nel possesso del bestiame una fonte di prestigio. Ciò vale soprattutto per i dromedari, spesso affidati ai pastori del Dhofar da proprietari residenti altrove, che tengono gli animali per hobby o per le competizioni. Altra minaccia deriva dal turismo, in aumento in questa che d'estate è un'oasi di fresco, in una regione altrove caldissima. Nuove strade e nuove costruzioni punteggiano la scarpata, relegando la vegetazione più sana e rigogliosa nei canali e nelle pendici più impervie.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da buone notizie del Corriere della Sera. Il gemellaggio solidale sa di pan di dolore, di Michele Farina. Non si sono ancora incontrati, ma lo faranno quanto prima. Un'amicizia profonda nata un anno fa nel momento peggiore della pandemia e darà presto i suoi frutti concreti e i suoi pomodori. E anche chi non c'è più avrà un posto nell'abbraccio di gruppo. Ci sarà il ricordo di Emma, classe 1939 e trentina di adozione, a profumare l'orto della Casa Serena di Leffe, in provincia di Bergamo. E sarà la voce della bergamasca Bruna, che percorre la vecchiaia con il suo girello, a portare quel mazzolin dei fiori nel prato della residenza suoragnese di Castello Tesino. Due comunità colpite dal Covid, due valli di montagna a 250 chilometri e un abisso di distanziamento. Una storia bellissima di solidarietà, con una ciliegiona sulla torta. La vita di donne e uomini non illustri, raccontata in un DVD venduto per beneficenza da una generosa squadra di volontari famosi, attori, cantanti, personaggi della cultura e dello spettacolo, e anche i graditi complimenti della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Comincia così. Poareti. Ecco, la storia comincia con questa parola semplice e dolce, che in trentino vuole dire poverini. Marzo 2020, la prima ondata del coronavirus. A Castello Tesino, Valsugana, gli anziani dell'azienda pubblica di servizi alla persona, Suor Agnese, sono chiusi nel loro fortino e si emozionano insieme davanti alla TV, vedendo le immagini e le notizie che arrivano dalle zone più colpite, la Lombardia, Bergamo. Il virus, che non ha ancora bussato alla loro porta, lo farà più tardi in autunno con la seconda ondata, scatena nei residenti lo spirito di solidarietà, non solo montanara. Poareti, poareti, sono un po' come noi. Dobbiamo aiutarli, non hanno il coraggio di chiedere. Già, aiutarli, ma come? Nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di fare qualcosa per gli altri, racconta oggi Teresa Biasion, detta Terry, vulcanica animatrice della struttura. Raccogliendo qualche soldo con i mercatini, le tombole, le piccole iniziative benefiche sul territorio. Ma tutto è più difficile sotto lockdown. La chiusura totale, il senso di impotenza, il dolore che sgorga dagli schermi e dalle radio. Poveretti, cosa possiamo offrire? Beh, potrebbero offrire le loro vite, quelle raccolte in un premiato libricino, il cui titolo è tutto un programma, Pan di sudore a gran sapore, con i residenti che

0: contano il lavoro che hanno svolto, i mestieri spesso oscuri che hanno permesso di sfamare e far studiare figli, crescere l'Italia. La puericoltrice, il cacciatore, la perpetua. Come renderle più appetibili al pubblico per raccogliere più soldini per i poareti, gli sconosciuti che patiscono il Covid? La TV insegna. Perché non far leggere queste vite a qualcuno di importante e realizzare un DVD? Terry e la sua banda di ospiti e operatori, con il supporto della direttrice Danila Ballerin, inizialmente pensano alle figure più in vista del paese, con la P minuscola, il farmacista, il sindaco. E poi cominciano a sognare e mirare più in alto, mentre al tempo stesso provano a individuare una casa di riposo particolarmente colpita nelle valli bergamasche, a cui mandare un aiuto concreto. Il sì di Sgarbi. Interpreti di vite non illustri cercasi. Quasi per caso, Terry prova con Vittorio Sgarbi, direttore del MART, il museo di Rovereto con il quale stanno già lavorando a una mostra itinerante. Sgarbi dice sì. Narrerà la storia di Serafina, classe 1926, delegata delle donne rurali. I residenti si gasano e a quel punto, racconta Terry, parte il gioco del «a chi lo chiediamo?». Nel giro di un mese e mezzo, dal portatile piazzato in mezzo al salone in una delle tante case di riposo isolate dal mondo, il gran giurì dei 67 vecchi solidali di Castello Tesino manda email a centinaia di VIP. Papa e Presidente della Repubblica compresi. Ma sono i personaggi della TV e della musica i più vicini all'immaginario, i più gettonati. Alcuni veramente già defunti. Scriveghe a Nico Fidenco, scriveghe al Quartetto Cetra. Ma è morti! Oh no, ma davvero! E intanto muoiono giorno per giorno e per davvero gli amici sconosciuti delle altre case di riposo. Terry e la banda scelgono una tra le più colpite della provincia di Bergamo, Casa Serena di Leffe, dalla Valle del Tesino alla Val Gandino. Chiamano con le parole secche e discrete dei montanari. Vorremmo aiutarvi. Ed è bello che a questo punto della storia la voce narrante diventi quella di coloro che in mezzo allo strazio e alla frenesia e all'isolamento della prima ondata hanno ricevuto l'offerta di aiuto. «È stato bellissimo», racconta Paola Merelli, dal 2019 presidente della fondazione che dà il nome alla struttura di Leffe, «perché ci siamo accorti di non essere soli». La pandemia ha investito come una tempesta anche Casa Serena. A marzo le vittime sono 29 e il bilancio salirà a 36 a fine maggio. Un periodo terribile e sconvolgente per tutti, con tante RSA che da una parte vengono lasciate a loro stesse e dall'altra finiscono sul banco degli imputati. «All'inizio siamo stati abbandonati», dice Merelli, «e abbiamo dovuto arrangiarci, potendo contare solo sull'altissima qualità del nostro personale». E su quella piccola, rugosa mano tesa dalla Valsugana. Un gesto meraviglioso che ci ha fatto bene. Qualcuno si era accorto di noi. A fine marzo era arrivato a Leffe il contingente dell'esercito italiano e di quello russo per sanificare i locali di Casa Serena. Come ringraziarli? Ai militari che stavano per partire, dalle finestre spalancate è arrivato spontaneo il canto dei sopravvissuti guidati dalla signora Bruna. Chissà cosa avranno capito i soldati russi sentendo quel mazzolin di fiori e Notre de Bergen. Ma anche per loro sarà stata un'emozione a sorpresa. L'estate, le timide aperture e poi la seconda ondata che questa volta non risparmia i vecchi sodali di Suor Agnese. 11 persone perdono la vita nella casa di Castello Tesino. Ma nonostante l'emergenza, il progetto Pan di Sudore va avanti. Emma fa in tempo a mandare un video di ringraziamento a Tullio Solenghi, che ha interpretato la sua vita di anonima impiegata nella Milano degli anni 50. Il capo ufficio, né gonne corte né scollature. Quando lei guadagnava 26.000 lire al mese, il marito autista 28.000. E c'era un collega, Walter, che aveva cantato con Fred Buongusto. «Grazie, signor Solenghi. Mi ha fatto un regalo bellissimo. Tanti, tanti baci!» 10 giorni dopo, Emma muore di Covid. Mentre Antonia, che da puericultrice ha allevato bambini nelle famiglie più ricche d'Italia, manda un video alla sua interprete Eleonora Daniele, che posta i suoi consigli su Instagram. In attesa di incontrarsi. È un giro di piccoli doni e grandi ringraziamenti che va avanti, anche adesso che il Covid ha allentato la presa. Sia a Leffe che a Castello Tesino si è conclusa la corsa alle vaccinazioni. I residenti si godono il giardino e le stanze degli abbracci. In Trentino, dice Terry, da un piano all'altro gli ospiti si tengono in contatto scrivendosi pizzini. In attesa di ritrovarsi tutti insieme, magari per celebrare l'orto di Casa Serena, raccontano l'educatrice Alessandra Zenoni e Carlo Spampati, il primo l'anno scorso a ricevere la chiamata dei trentini. Il ricavato del DVD andrà tutto agli amici de Bergen, per l'acquisto dei materiali per le varie attività e il potenziamento dell'orto. Insalata, erbe aromatiche, fragole e pomodori che non fanno in tempo a diventare maturi perché gli ospiti se li mangiano prima. Le vasche con fiori e verdure porteranno i nomi degli amici che non ci hanno fatto sentire soli. Pan di dolore ha gran sapore se il condimento è fatto di solidarietà extravergine.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Carismatici si nasce o si diventa? I più recenti studi hanno evidenziato un gene che sembra influire sulla capacità di perseguire gli obiettivi e di entrare in empatia con gli altri. Sono questi i principali tratti distintivi dei carismatici, leader naturali delle comunità umane. Ma anche se si è geneticamente predisposti al carisma, occorre coltivarlo. Ecco come. Di Paola Scaccabarozzi. Mai come negli ultimi tempi ci siamo resi conto di quanto sia importante la coesione sociale e che ogni persona agisca nell'interesse della comunità. La pandemia ce l'ha insegnato. Allo stesso modo, questa circostanza ha dato visibilità a diversi personaggi, tra i quali hanno avuto maggior spicco quanti hanno il dono del carisma, termine greco che significa grazia, dono. Costoro sono capaci di influenzare gli altri e fare da traino nei momenti difficili. La lingua greca antica, d'altra parte, è molto articolata, e il termine carisma ha diversi significati che comprendono addirittura l'abilità di profetizzare e di compiere miracoli. Per i greci, gli individui dotati di carisma erano rari. è stato invece di epoca moderna, più precisamente all'inizio del XX secolo, che il sociologo tedesco Max Weber, 1864-1920, ha evidenziato l'importanza del riconoscimento del ruolo di una persona carismatica da parte degli altri, destinati a seguirlo, i discepoli, dei quali l'individuo dotato di carisma diventa a tutti gli effetti un leader. Non a caso, in tutti gli studi scientifici e articoli di ogni tempo, sono evidenti i legami tra i termini carisma e leader. C'è il genere del carisma. Ma esiste il genere del carisma? Se in psicologia sociale il filone delle ricerche a riguardo è molto ampio, il progresso delle neuroscienze ha reso la domanda sempre più attuale. Uno studio del 2013, pubblicato sulla rivista The Leadership Quarterly, da un gruppo di ricercatori guidati da Jean-Emmanuel Deneuve, professore di Political Economy and Behavioral Science all'Università College di London, ha dato per la prima volta una risposta. Si tratterebbe del gene RS4950, utile a modulare il recettore della acetilcolina, un importante neurotrasmettitore, associato sia a caratteristiche di personalità, quali la persistenza nel perseguire un determinato obiettivo, sia alla capacità di provare empatia nei confronti degli altri. Ciò non significa che possedere il gene equivalga a essere trascinatori di folle, ma che ci sia una fisiologica predisposizione al carisma che deve essere comunque coltivata. Due reti neurali abbinate. Richard Boatitz, distinguished professore alle Casa Western Reserve University di Cleveland, Ohio, USA, ritiene che non si sappia esattamente come funzionano le menti delle persone carismatiche, ma è certo che lo è chi riesce a essere efficace nella relazione con gli altri, per le sue capacità cognitive, empatiche e morali. La persona carismatica è dunque in grado di abbinare due reti neurali diversi. Il Task Positive Network e il Default Mode Network. La prima rete neuronale è deputata al funzionamento degli aspetti cognitivi, come la risoluzione dei problemi, la capacità di prendere decisioni e la focalizzazione dell'attenzione, mentre la seconda ha più a che fare con i comportamenti etici e sociali, con la consapevolezza di sé, con la creatività e la predisposizione a entrare in sintonia con gli altri. Un test di autovalutazione. Nell'ambito lavorativo il carisma è importante. 4 persone su 10 che raggiungono posizioni di rilievo, spiega Robert Dinkau, e autore di Lessico della felicità, hanno un carisma innato, mentre le altre 3 ci lavorano per migliorarlo. Dunque, il 70% di coloro che fanno carriera sono persone carismatiche. Ma come si fa a sapere se lo siamo anche noi? In ambito lavorativo non è così complicato, continua l'esperto. Basta rispondere a qualche semplice quesito per farsi un'idea. Si tratta di un giochino spesso utilizzato dai cacciatori di teste, che fornisce un'interpretazione precisa delle proprie caratteristiche. Si tratta di autovalutarsi dandosi un voto da 1 a 5. Il numero più basso corrisponde a scarso carisma, in relazione a 5 aspetti. La propria presenza in sala riunioni, ossia la capacità di catturare l'attenzione altrui, la capacità di influenzare sottoposti e colleghi, la capacità di far stare bene gli altri, cioè di metterli a proprio agio, la propensione al sorriso e la capacità di andare d'accordo con gli altri e di essere accomodanti. Una volta attribuito un punteggio onesto a ogni quesito e diviso per 5, il risultato, se si ottiene un numero superiore a 3,5, si appartiene alla categoria dei carismatici. Se il risultato è uguale a 3,5, significa che si è nella media e ci si può lavorare su. Se è inferiore, bisogna impegnarsi parecchio. In coppia. Essere carismatici significa condurre a sé, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo romano. Dunque, sedurre. La persona carismatica, nella coppia, è quella a cui ci si affida volentieri, tendenzialmente brillante ed estroversa, in grado di comunicare le emozioni e instaurare dialogo aperti. Capace di valorizzare i propri pregi e lavorare sui difetti. Il carismatico infonde sicurezza e trasmette energia positiva perché è sicuro di sé e dei propri sentimenti. Non è ovviamente necessario essere ricchi, ben vestiti e belli per apparire carismatici, anche se indubbiamente può aiutare. Nella coppia possono coesistere anche due persone carismatiche, perché il carisma non implica una leadership a danno dell'altro, ma è capace di valorizzare gli aspetti positivi di ciascuno. Vero è, anche, che spesso una persona carismatica attira a sé un partner più spento, per la legge della complementarietà. Educare i ragazzi. Il ruolo della scuola è imprescindibile, spiega Raffaele Mantegazza, docente di scienze umane e pedagogiche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca. Deve aiutare i ragazzi al fare e al fare con gli altri. Alla base del carisma ci sono infatti il rispetto di sé, degli altri e il gioco di squadra. Esistono ragazzi più o meno dotati, ma ognuno deve riuscire a far emergere il meglio di sé. Una sorta di arte della maieutica socratica, insomma, in cui l'insegnante deve osservare gli studenti e sviluppare modalità diverse di interazione in base a chi si trova di fronte. I ragazzi devono sentirsi amati, compresi e guidati a prescindere dalla performance scolastica, sia a scuola sia a casa, da adulti che li conducano alla comprensione di se stessi. Devono sentirsi apprezzati i loro personali talenti per imparare ad ascoltare critiche costruttive e gioire dei propri successi. Solo così il loro carisma naturale sboccerà e fiorerà appieno. 5 cose che un carismatico non fa. 1. Non si mostra eccessivamente orgoglioso e presuntuoso. Chi vuole apparire superiore agli altri scatena antipatie e difficilmente è percepito come un individuo carismatico. 2. Non parla male degli altri in loro assenza. Predilige il confronto con le persone in questione e non è affatto avvezzo ai pettegolezzi. 3. Non ha sbalzi d'umore o li tiene a bada. Non vuole insomma apparire lunatico perché è consapevole del fatto che in questo caso nessuno si affiderebbe a lui. 4. Non appare insicuro. Ossia, gestisce le proprie insicurezze in autonomia, senza farle trapelare e soprattutto non caricando gli altri delle proprie indecisioni, né di dubbi e responsabilità. 5. Non si focalizza sui lati negativi di ciò che accade e nelle situazioni che deve gestire. Cerca il lato positivo, aiuta a trovare strategie risolutive e costituisce un antidoto all'immobilismo. La persona carismatica è flessibile e ben disposta ad accettare sfide e cambiamenti. Come diventare più carismatici? Premesso che essere carismatici ha a che fare con l'intelligenza emotiva e con le capacità di comunicare, diventarlo significa lavorare su se stessi e imparare a dialogare con gli altri. Come? I cacciatori di teste e gli psicologi hanno messo insieme alcuni stratagemmi utili. Eccoli. 1. Piacersi e coltivare la propria autostima. Impossibile risultare carismatici se non ci si piace. Ciò che comunichiamo agli altri parte sempre dalla percezione che abbiamo di noi stessi. Come risultare attraenti se soffriamo di bassa autostima o non ci piacciamo a sufficienza? Imparare a rafforzare la propria autostima, del resto, richiede prima di tutto consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e dei propri limiti. 2. Lavorare sulla voce. Se quello che si dice è fondamentale, non da meno è il come lo si dice. Le modalità comunicative sono importanti per attrarre a sé gli altri. Dunque, bisogna lavorare sulla propria voce, iniziando dal tono, che non deve essere mai monocorde. Anche il saper dosare le pause costituisce un aspetto significativo per una comunicazione efficace. Un attimo di silenzio, una pausa, una frase cadenzata possono solleticare l'interesse altrui molto più di uno sproloquio poco ritmato e proferito in modo vorticoso. 3. Prestare attenzione a fisicità e postura. Un modo di muoversi e di porsi eccessivamente rigido non ha nulla a che vedere con il carisma. La postura deve essere sciolta, pur mantenendo un buon ancoraggio al terreno, e mai troppo statica. Al di là dell'aspetto fisico, in senso stretto, sono proprio le modalità di atteggiarsi che fanno la differenza. Scioltezza e naturalezza rendono la persona decisamente più attraente, a cominciare dalla stretta di mano. Molle e poco vigorosa non è certo un buon biglietto da visita. 4. Stabilire un legame tra messaggi verbali e non verbali. Dire una cosa e comunicarne un'altra con i gesti, tono della voce, movimenti, sguardi ed espressioni del volto risulta sempre sgradevole e spiazzante perché implica contraddizione. La coerenza è un altro aspetto fondamentale della credibilità di una persona, come lo è la fiducia che si è in grado di ispirare, aspetti fondamentali del carisma. 5. Sorridere. Il sorriso è uno strumento indispensabile per attrarre gli altri a sé e proprio per questo ha molto a che vedere con il carisma. Fa sentire gli altri accettati e graditi e stabilisce subito un rapporto positivo ed intesa con il prossimo. 6. Permettere agli altri di criticare. Accettare lo sguardo altrui, i consigli e le eventuali critiche degli altri è importante per affinare il proprio carisma ed essere maggiormente consapevoli dei propri difetti, possibilmente da correggere e tramutare in punti di forza, ed esaltare le proprie virtù. Se più persone dicono la stessa cosa, avrà un senso, no? Perché non farne tesoro? La persona carismatica è in grado di farlo. Ovviamente bisogna scegliere gli osservatori tra le persone fidate ed esenti da invidia o rivalità. 7. Coltivare l'autoironia. Imparare a osservarsi con leggerezza e a esercitare l'autoironia è utile per smorzare le tensioni, per guardare se stessi con maggior distacco e anche per migliorarsi. Prendersi un po' in giro permette di smussare più facilmente i propri spigoli caratteriali. Einstein, Gandhi e Madre Teresa sono i personaggi più carismatici della storia. Una ricerca internazionale condotta nel 2016, coordinati dalla Jacobs University Bremen, Germania, e dalla Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, ha cercato di stabilire quali fossero i personaggi storici più carismatici al mondo. Al primo posto si è piazzato Albert Einstein, 1879-1955, considerato il più grande scienziato di tutti i tempi per aver rivoluzionato il mondo della fisica grazie alla teoria della relatività. Al secondo posto, Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997, premio Nobel per la pace nel 1979 e proclamata beata nel 2003. Ha dedicato la sua esistenza a poveri e bisognosi, fondando in India la Congregazione delle Missionarie della Carità. Al terzo posto, Mahatma Gandhi, emblema della difesa dei diritti civili e della lotta per l'uguaglianza sociale. Il 2 ottobre, data della sua nascita, 1869 1948 è stato dichiarato Giornata internazionale della non violenza dall'ONU. Al quarto posto, Martin Luther King. 1929-1968, simbolo dell'impegno per il riconoscimento dei diritti degli afroamericani. Al quinto posto, Isaac Newton, noto per gli studi sulla gravità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Perché il turismo olfattivo è la nuova tendenza nel settore dei viaggi? Mostre d'arte profumate, tour che conducono alla scoperta degli odori di una città, esperienze di viaggio immersive che invitano a seguire il proprio naso. Ma che cos'è davvero il turismo olfattivo? Di Julia Eskins. Una decina di viaggiatori si radunano attorno al dipinto del XVI secolo di Martin Schaffner, Christ in Limbo, Cristo nel Limbo, e ispirano profondamente. Grazie ai diffusori di profumo, questi turisti possono percepire l'odore di fumo e zolfo evocato dai cancelli infuocati dell'inferno raffigurati nell'opera d'arte rinascimentale. Fa parte del tour Follow Your Nose, segui il tuo naso, offerto dal Museo di Kulm in Germania, associando le opere d'arte che ritraggono elementi odorosi, come giardini in fiore, una boccetta di profumo o una tavola imbandita, a profumi ricreati, il centro culturale mira a portare frequentatori a immergersi ancor più profondamente nella propria collezione. Sempre più musei, hotel ed esperti di fragranze offrono avventure olfattive per permettere ai viaggiatori di entrare ancora più in sintonia con le relative destinazioni. L'olfatto è l'unico senso direttamente collegato alla memoria e ai centri di apprendimento emozionale del cervello, spiega Rachel Hertz, neuroscienziata della Brown University, nonché esperta della scienza psicologica del profumo. Ecco perché l'olfatto ci offre un modo unico di esperire il mondo che ci circonda, prosegue Hertz. La nostra esperienza olfattiva è intrinsecamente emozionale e istintiva, proprio per una questione di organizzazione neurale. Sebbene i profumi siano potenti macchine del tempo, la storia olfattiva è stata ampiamente sottovalutata. Adesso gli esperti promuovono fortemente la preservazione e protezione degli odori in quanto elementi integranti del patrimonio culturale, e invitano i viaggiatori a sperimentare il modo in cui gli odori complessi sono in grado di raccontare storie su luoghi dimenticati, tradizioni e ambienti mutevoli in natura. Ricostruire gli odori del passato non è compito facile. Per creare la mostra Follow Your Nose nel 2022, il Museo di Kulm ha collaborato con Ode Europa, un progetto che sta sviluppando nuovi metodi, tra cui l'intelligenza artificiale e gli strumenti di estrazione sensoriale, per identificare e conservare il patrimonio olfattivo dell'Europa. Gli odori della mostra, prodotti dai profumieri dell'azienda International Flavors and Fragrance, miscelano ricostruzioni chimicamente autentiche degli odori a oli e altri materiali che non danneggiano le opere d'arte. I musei sono ambienti controllati, ma non sempre stimolano esperienze a tutto tondo come sono quelle reali, spiega Cecilia Bembibre, che guida l'attività di Ode Europa sulla scienza del patrimonio olfattivo. Altre manifestazioni stanno sfruttando il potere degli odori. Nel 2022 il Louvre di Parigi ha lanciato una nuova serie di tour olfattivi collegati alla propria collezione di nature morte. Il Museo del Prado a Madrid ha inaugurato una mostra olfattiva ispirata ai dipinti di Jan Brueghel, I Cinque Sensi. Il canale olfattivo può riuscire a coinvolgere quella parte del pubblico che è difficile raggiungere con i mezzi visivi, aggiunge Bembibre. potrebbe attrarre le persone ipovedenti o i più giovani in cerca di esperienze originali. A causa dei cambiamenti climatici, alcuni odori e le storie che li riguardano rischiano di sparire, aggiunge l'esperta. I ricercatori di Ode Europa stanno contrastando questo pericolo attraverso l'Enciclopedia del Patrimonio Olfattivo. Inoltre stanno collaborando con l'UNESCO per istituire politiche a protezione degli odori. Oltreoceano, Bembibre vede delle opportunità di salvaguardare questa ricchezza nelle comunità sottorappresentate, assicurando che questo elemento del patrimonio culturale immateriale sia preservato per le generazioni future. Mappare i paesaggi olfattivi. Una passeggiata per le vie di Amsterdam nei Paesi Bassi svela una miriade di odori. L'onnipresente tanfo dei canali, la fragranza un po' di fungo dei vecchi libri e persino un leggero sentore dei tipici waffle appena cotti sulle apposite piastre. Per esplorare più a fondo il modo in cui gli odori si intrecciano alle storie di classe, di genere e del passato coloniale della città, nel 2022 il Museo di Amsterdam ha lanciato City Sniffers, a Smell Tour of Amsterdam's Eco History. Questo tour autoguidato, creato in collaborazione con Ode Europa, include una mappa da grattare e annusare con diversi odori storici, tra cui un tradizionale pomander o pomo d'ambra, una sfera profumata che un tempo si pensava potesse proteggere dalla peste. Partendo dall'associazione nota tra le percezioni olfattive e le nostre prime impressioni e i ricordi di un luogo, l'artista e docente Kate McLean ha creato una pratica da lei stessa battezzata Smell Walking, dall'unione delle due parole inglesi smell, olfatto, e walking, camminare. McLean guida questi tour a piedi in diverse città del mondo, traducendo gli odori scoperti dai partecipanti in mappe di paesaggi olfattivi disegnate a mano. Si tratta di essere presenti e avvertire la sensazione di essere connessi al paesaggio nel quale ci si sta muovendo, spiega McLean. Spero che in futuro sapremo apprezzare di più la profondità e la complessità di quegli odori che è facile liquidare in pochi istanti. Un soggiorno multisensoriale. Il settore alberghiero usa il profumo da oltre un decennio come strumento di branding e catene di hotel diffondono fragranze esclusive attraverso sistemi di climatizzazione, racconta Hertz. Anche quando è assolutamente evidente, le persone tendono a non accorgersene, perché attribuiamo così tanta importanza all'aspetto visivo da rendere invisibili gli odori, aggiunge. Per questo motivo può sembrare che l'olfatto sia un senso poco importante, mentre al contrario è una presenza costante. Gli hotel si stanno cimentando anche in esperienze dedicate alle fragranze. Al Balmoral di Edimburgo gli ospiti possono partecipare a una masterclass sui profumi con il fondatore della prima casa di profumi di tutta la Scozia, Kingdom Scotland. A Borgo San Felice, in Toscana, la maestra profumiera Maria Candida Gentile tiene laboratori olfattivi dedicati ai profumi che circondano i vigneti. Foglie umide, botti piene di vino e note terrose di legno e rosa damascena. Anche i barman della Costa Azzurra stanno usando il profumo in modi innovativi, prendendo spunto dai viticoltori. All'hotel Barrière Le Majestic di Cannes, il bar manager Emanuele Balestra gestisce un laboratorio interno dove trasforma le erbe profumate che crescono nei giardini dell'hotel in complesse tinture che esaltano l'esperienza immersiva. Versa i suoi drink in speciali bicchieri dai bordi curvi, così i suoi clienti possono annusare il profumo ad ogni sorso. I cocktail shakerati in genere non offrono la stessa esplosione di profumo dei vini, spiega Balestra. Il profumo amplifica il sapore e l'esperienza diventa fortemente sensoriale.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: L'audiolibro.
6: Va ora in onda un estratto da Il copista di Marco Sant'Agata, Sellerio Editore 2000, letto da Elsa Securo. Marco Sant'Agata, tra i maggiori studiosi di Petrarca, è l'autore di questa malinconica fantasia di una giornata nella vecchiaia del Petrarca, ritratto mentre compone un'opera da cui traluce un'immagine di distacco e serenità, ma è assediato dai ricordi, esasperato da una sensualità malsana, roso da un dolore egocentrico per le perdite della sua vita, in un contrasto che spiega l'ambiguo che filtra e dona inquieta modernità alla sua opera.
7: Buon ascolto.
8: E con questo sono quattro. Quattro giorni che pioveva. Qui o crepi di caldo o geli del freddo, brontolò. Rabbrividendo cercava di sollevarsi dal letto. Qui le vie di mezzo non esistono. Ripensò con nostalgia alla Provenza. Paese di merda. Era riuscito a mettersi seduto sulla sponda. Fece ancora uno sforzo, tirò la coperta di lana sulle spalle e faticosamente si alzò in piedi. La schiena era rigida, le giunture anchilosate. Ogni piccolo movimento gli procurava dolore. Sentiva il peso dei suoi 64 anni. Restò immobile. L'equilibrio era precario. L'ulcera allo stomaco si era risvegliata insieme a lui. Fumi acidi risalivano l'esofago. Uno stimolo al basso ventre. Ecco cosa rimaneva della sua virilità. Per raccogliere il vaso avrebbe dovuto chinarsi. Durante la notte allungava un braccio sotto il letto, afferrava il recipiente e svuotava la vescica restando sdraiato. A volte un improvviso brivido di freddo si propagava dalla punta dell'organo, segno che il liquido era al colmo. Lì, in piedi, con una mano stringeva la coperta sul petto. Con l'altra palpava l'appendice che aveva estratto dalle mutande. In testa gli ronzava un confuso desiderio di orinare, di dormire rannicchiato in una culla, di versare il seme dentro al corpo di una sconosciuta. Un peto lungo e silenzioso allentò la pressione sulla vescica. L'immediato sollievo in basso lo staccò dal dormiveglia. «E c'è pure la nebbia, paese di merda!» borbottava irritato. La camera era buia, le imposte delle finestre chiuse, l'alba ancora lontana. Il cigolio dei primi sporadici carri tra le case di Padova aveva l'eco inconfondibile delle notti nebbiose. Si era concentrato sul suono chioccio che il suo stentato zampillo produceva, colpendo dall'alto la superficie del vaso pieno fin quasi all'orlo. A tratti una rosa di tiepidi spruzzi sulle caviglie, seguiti da uno scrosciare più vivace, lo avvertiva che stava pisciando sul pavimento. Se non fosse stato per quei segnali, non si sarebbe nemmeno accorto che si stava liberando. E fu proprio il silenzio in cui era di nuovo piombata la stanza a fargli capire che l'operazione era finita. Fece ancora aria, ma con rumore. «Puttana maiala!» si disse. «Mi scappa, e adesso chi ci va in quella ghiacciaia?» Ruttò, grattò con le unghie i peli radi del pube e infine mosse il primo passo verso la porta. Una lama di luce rossiccia filtrava dalla fessura tra l'uscio e il pavimento. Dallo studio, oltre la porta, proveniva un fruscio di passi strascicati. All'improvviso echeggiò il suono secco di un oggetto metallico.

Trascona, ma chi mai aveva stabilito che lui dovesse passare la vita intera circondato da Franceschi e da Giovanni? Al pensiero dei Giovanni ebbe un mancamento. Era come l'ulcera, quel pensiero, i due compagni della sua vecchiaia. Come con l'ulcera si era abituato a conviverci, tranne quando era debilitato o preda della malinconia. Annaspò nel vuoto, ma non trovò alcun appiglio. Per poco non cadeva. Sebbene il pavimento ballasse sotto i suoi piedi, ritrovò l'equilibrio. Ma i giramenti di testa non erano cessati. Francesco, fatti chiamare Francesco, farfugliava a non si sa chi. Giovanni è un nome maledetto. Ridacchiava come un demente e intanto tirava avanti e indietro quell'arnese insensibile che ancora pendeva dalle mutande. E così individuò un interlocutore. «Vero Franceschino?» gli diceva con una voce in falsetto da vecchio che bamboleggia. «Vero che ci siamo divertiti? Racconta, dillo, di quanto abbiamo ballato noi due, il mio caro Franceschino, il mio flautino». Il poetino prediletto dalle dame. Il cadavere di Franceschino, adagiato in un canestro bianco di fiori e di veli, posato dentro a un cerchio di candele sul tavolo nella casa di Pavia, gli apparve all'improvviso. Lui non l'aveva visto da morto, ma sui racconti ascoltati aveva elaborato una sua scena. Che nel tempo, a ogni riapparire dell'immagine, arricchiva di particolari. Era uno scheletrino minuto, sotto i riccioli biondi il viso era ridotto a un piccolo teschio rifilato. Gli occhi incavati, il nasino appuntito, dalla bocca socchiusa spuntavano due incisivi da leprotto, appena accennati. Dio, quanto l'aveva amato quel bambino. Quel sacchettino d'ossa e di peli, quell'involucro bianco, era stato il suo nipotino, il suo frugolo, il suo ceschino. Retrocedette nel buio e si rimise a sedere sul letto. Nonostante il freddo, sudava, ma sentiva ritornare le forze e con l'energia cresceva la sua irritazione. La sua rabbia contro tutti, contro il mondo. Nessuno aveva capito. Non riuscivano a spiegarsi la sua affezione per un animaletto incapace di camminare e di parlare. Ci scherzavano sopra. L'età, l'età, anche il sommo Francesco s'era rammollito. Passi per i colleghi, quei quattro grammatici convinti di essere pozzi di scienza. Perché scandivano le sillabe dei versi, ma gli amici, che delusione. Nessun amico sa leggerti nel cuore. Se lui fosse nato in casa Colonna, in casa Correggio, se soltanto avesse avuto un decimo delle rendite di quegli zotici superbiosi davanti ai quali si era inchinato per tutta la vita, e no, perdio, che non avrebbe preso i voti. Castità, dite pure solitudine. Sterilità è il suo vero nome, ipocriti. A lui sarebbe piaciuto mettere su famiglia, sì, una bella nidiata di figli e una moglie da esibire ingioiellata alle feste. A questo aveva rinunciato, questo era stato il prezzo della libertà. Ecco quanto pagava lui alla poesia. E quei letterati scodinzolanti inneggiavano la sua suprema serenità. Gli si inumidirono gli occhi, represse un singhiozzo. Era sempre stato facile alle lacrime, ma con l'età si inteneriva alla minima occasione. Franceschino era stato la sua ultima speranza. Quante volte con la fantasia aveva galoppato in avanti nei secoli, ad ascoltare i discorsi dei posteri. Il
Il primo virgolio.

cresciuto all'ombra del grande senior, dell'immensa quercia che da secoli alimenta un bosco frondoso di poeti, di storici, di consiglieri di principi e repubbliche. Questo, dicevano i posteri del suo Franceschino. Non si contenne più e scoppiò in un pianto dirotto. E l'aveva voluto lui, quel nome. L'aveva praticamente imposto a Francesca. Lei aveva provato a opporsi. Babbo, gli diceva con il suo fare remissivo, pensa che impiccio. Francesca la madre, Francescuolo il padre, Francesco il nonno. Non sarebbe meglio un altro nome? Ma lui non aveva sentito ragioni. Doveva essere Francesco. È bello e porta fortuna. Senza rendersene conto, si era alzato in piedi e aveva lasciato cadere la coperta. In camicia da notte gesticolava nel buio. Ogni tanto si asciugava le lacrime con il dorso di una mano. 2 anni prima, era una limpida mattina di febbraio, un corteo di donne era entrato nel suo studio a Venezia e gli aveva presentato un fagottino che guariva. La sua reazione era stata quasi scomposta, la gioia che l'aveva invaso era incontenibile. Con le braccia tese aveva sollevato al cielo quell'involucro e lo aveva palleggiato ridendo a bocca aperta. E tra le risa, con voce tonante che lo udissero i passanti sulla riva, declamava. Francesco, Franceschino, Ceschino, Franciscus Junior, tu sarai il secondo poeta laureato della famiglia. E non dimenticava di gettare qualche occhiata a Giovanni, che dal solito angolo dove stava copiando le sue lettere familiari, osservava con un sorriso indecifrabile la scena. Quella mattina lui voleva bene a tutti e voleva che tutti fossero felici. Così, nel guardare Giovanni, assumeva una fisionomia paternamente rassicurante. Anche tu, sembrava dirgli con gli occhi, anche tu sei un ramo della grande quercia. Rimase con le braccia sollevate, le mani aperte ad afferrare l'aria. Dopo pochi istanti prese coscienza della posizione in cui si trovava. Un tremito di collera lo squassò da capo a piedi. Poeta laureato! Gridò verso la striscia luminosa sotto la porta. Abbassò di scatto le braccia e si colpì i fianchi sino a farsi male. Al di là dell'uscio, la francescona udì un tonfo e un'orribile bestemmia. Si fece il segno della croce. E con un fruscio lieve zampettò verso la cucina a bollire il latte del padrone. Il 13 ottobre del 1368 Francesco Petrarca si era svegliato di pessimo umore. Da molti anni i suoi risvegli si erano fatti difficili. Non era sempre stato così. Anzi, fin verso i 40 anni si destava regolarmente un paio d'ore prima dell'alba, si buttava di slancio giù dal letto, alacre e voglioso si precipitava al tavolo di lavoro. Allora il tempo non gli bastava mai. Lo divorava un desiderio bruciante di rinomanza, di fama, di gloria. Era capace in quegli anni di restare seduto al tavolo da una notte all'altra. Leggeva e rileggeva le opere dei grandi latini fino a sentirle sue. Cicerone, si diceva, mi ha salato il sangue. Il sangue, in quegli anni felici, gli fluiva cantando nelle vene. La poesia ne sgorgava copiosa, fresca, originale. Di quel fervore d'un tempo, ormai da alcuni anni, gli era rimasta solamente l'abitudine di svegliarsi prima che il sole sorgesse. E quel risveglio nel cuore della notte gli costava sempre più fatica.
Eppure non desisteva. Era un cordone con una giovinezza carica di aspettativa, con una maturità felicemente operosa, a cui ancora si aggrappava. Reciderlo sarebbe stata l'ultima resa. Sarebbe rimasto sommerso dal gorgo lento, dalla polla di indolenza che anno dopo anno lo stavano risucchiando. Per questo si ostinava ad aprire gli occhi nel buio di una stanza, nel silenzio sinistro di una notte disabitata, dominata dalla natura, dal vento, dalla pioggia, dalle nebbie. I suoi servi avevano l'ordine tassativo di alzarsi prima di lui e di coricarsi dopo di lui. Non sopportava di perdersi nel sonno senza che una presenza umana tenesse in vita la casa, e non avrebbe retto all'impatto del ritorno se altri esseri umani non lo avessero preceduto e non fossero lì, testimoni muti, ma non silenziosi, a certificare che quella nuova vita era la stessa, temporaneamente sospesa. I risvegli si erano fatti difficili. Un torpore animalesco gli impediva di aprire gli occhi. La mente, vuota di stimoli, non lo contrastava. Restava nel letto immobile e in attesa. Non provava avversione per la vita attiva. Sentiva però un incoercibile desiderio di non uscire dal dormiveglia, di riannodare il filo dei sogni appena spezzato. E a volte ci riusciva ad afferrare il sogno giusto in tempo perché non svanisse. E così, per alcuni periodi, sempre più brevi e confusi, scacciava la coscienza che reclamava i suoi diritti. Lui voleva vivere, ma in quei primi momenti non riusciva a immaginare altra forma di vita che non fosse quella della spugna. Assorbiva le sensazioni del corpo e si imbeveva delle fantasie che trascorrevano labili tra gli occhi e la mente. La corrente dei ricordi lo trascinava in una deriva nella quale si amalgamavano immagini, suoni, parole provenienti da epoche diverse della sua vita passata. Tutti intorno a lui lodavano con ammirazione e stupore la sua straordinaria capacità lavorativa. Il numero delle opere poetiche, storiche, morali, enciclopediche, delle lettere, delle invettive, delle orazioni per sé, per i principi, per le repubbliche, la partecipazione a consigli e assemblee, le ambascerie presso papi, imperatori o semplici signorotti, le mediazioni, in una parola, l'insieme delle sue attività pratiche e intellettuali non poteva che suscitare invidia. E lui non poteva fare a meno di chiedersi cosa mai avrebbero pensato e detto i suoi tanti ammiratori se avessero saputo quante ore del giorno trascorreva indolente, seduto a guardare nel vuoto, a inseguire fantasmi. Si compiaceva di questo suo segreto. Con il passare degli anni, la pigrizia del risveglio si era dilatata sino a coprire l'intero arco del giorno. Ne misurava il progredire come se fosse una grande chiazza di alghe morte che i flussi subacquei pazientemente allargano sulla superficie di un mare in bonaccia. Eppure, la sua produttività non si era affievolita, anzi, era addirittura cresciuta. Ogni sua pagina incontrava un grande favore. I suoi scritti venivano accolti come avvenimenti da commentare, discutere, elogiare in pubblico e in privato. Gli era venuto il sospetto che i suoi estimatori non fossero del tutto sinceri, o quantomeno che nelle nuove opere applaudissero ancora le vecchie. Per deferenza, forse, ma più probabilmente perché lui ormai poteva essere considerato un uomo potente. Troppi indizi, però, confermavano la loro buona fede. Del resto, era normale che quanto usciva dalla penna di un Francesco Petrarca fosse apprezzato sin quasi alla venerazione. Gli uomini
formano un gregge privo di discernimento, guidato per lo più dalla campanella della fama e del sentito dire, belante dietro ai valori riconosciuti. Meglio così, si diceva. Benissimo così. Perché lui sapeva che le sue pagine non erano più toccate dalla grazia di un tempo ed era consapevole dei piccoli trucchi e dei veri e propri sotterfugi a cui ricorreva per mantenersi sulla cresta dell'onda. Frasi ricucite con abilità, sì, ma rifritte. Ritmi e inarcature talmente suoi che gli venivano da soli, senza sforzo, ma senza originalità. Non provava più la voglia di esplorare strade nuove, rifuggiva dalle fatiche dell'invenzione. Riscriveva e riscriveva. Ma quel ruminio era un sostituto, un vizio che lo lasciava insoddisfatto. Il getto di idee e di immagini che un tempo gli sprizzava dal cuore si era lentamente, ma inesorabilmente, assottigliato. Caro Francesco, si diceva ridacchiando, tu, Petrarcheggi, sei la scimmia di te stesso. Se lo diceva senza amarezza, piuttosto con un fondo di compiaciuto disincanto. Era bravo anche a barare lui, e il barare era un buon mezzo, se non per conquistare la fama, almeno per conservarla. Quanto alla pigrizia, non la contrastava, non che la cullasse, ma l'accettava come uno dei tanti aspetti della realtà con i quali bisogna venire a patti. In cuor suo si era convinto che quelle ore di abbandono alla passività, quel lasciarsi sprofondare nella noia vuota di pensieri e di propositi, quel galleggiare tra sogni e ricordi, fossero indispensabili al suo equilibrio e quel che più conta al suo lavoro. Nient'altro che una pulizia della mente di cui trarre partito. Solo rare volte si chiedeva se quelle che lui percepiva come sottrazioni temporanee di vita non fossero invece le progressive acquisizioni con le quali la morte stava prendendo possesso di lui. Ma su questo pensiero non si fermava a lungo. Verso i 60, alla neghittosità e all'accidia, già da alcuni anni compagni inseparabili dei suoi quotidiani ritorni alla vita, si era aggiunta una nuova disposizione d'animo, oscillante fra il malumore e l'ira. All'usuale resistenza nei confronti della vita operosa, degli impegni del giorno nascente, si era aggiunto e acquistava sempre più vigore il rifiuto di misurarsi con il proprio decadimento fisico. Persino rivoltolare nel letto quel suo corpo dilatato dalla pinguedine gli provocava dolore. Sollevarlo e rimetterlo in piedi era una pena. Nella carne aveva ancora impresso il ricordo dell'agilità di un tempo. Ogni volta che era costretto a piegarsi per infilare le scarpe o anche solo per raccogliere un oggetto caduto, i muscoli e le giunture gli sbattevano in faccia il paragone con il passato e lui era preso da una rabbia impotente. Decideva di rimandare il confronto, di restarsene sdraiato, di sprofondare nuovamente nel sonno. E tuttavia, a ogni risveglio avanti l'alba, l'inesplicabile legame con il passato finiva per prendere il sopravvento. E lui si rassegnava ad affrontare le operazioni penose e umilianti del ritorno alla vita. Era in quei frangenti che tornavano a galla i ricordi cattivi. E allora la sua rabbia esplodeva in imprecazioni o si scioglieva in un pianto silenzioso sulla sorte dei suoi cari, sulla sua nera vecchiaia abbandonata. Aperta la porta, entrò nello studio. Un odore acuto di cera bruciata, di fumo e di carbonella lo colpì piacevolmente.
La fiamma delle candele e le braci dello scaldino avevano rotto l'aria ghiacciata quel tanto da allentare la morsa del freddo. Strascicando i piedi raggiunse lo scranno davanti al tavolo. Sedutosi, si piegò con lentezza a sistemare lo scaldino esattamente fra le gambe, coprendo poi il tutto con la palandrana. Sulle spalle mantenne la coperta, in testa teneva ancora la berretta da notte. Un alito buono di calore salì dal basso e gli accarezzò le gambe fino all'inguine. Qualcosa dentro di lui si sciolse. Fece aria. Puzzava, ma il suo puzzo a lui piaceva. L'accenno di un sorriso soddisfatto gli tirò le labbra. Incrociò le braccia sul tavolo e reclinò la testa in avanti sino ad appoggiarvela. Fu svegliato da un rantolo interno. Aveva ripreso a russare, forse a sognare, ma non ricordava cosa. Dalla cintola in su il freddo era pungente. Prima di afferrare la tazza del latte che fumava da un angolo del tavolo, si infilò un paio di mezzi guanti di lana. Poi bevve. Finito il latte, attese con le labbra incollate al bordo della tazza che i grumi di miele depositati sul fondo scivolassero lungo la parete concava fino alla bocca. Schioccò la lingua un paio di volte e si pulì le labbra con il dorso lanoso del guanto. La bevanda calda fece subito effetto. Una successione di crampi all'intestino lo avvisò che non poteva rimandare ancora. E però non se la sentiva di lasciare la sorgente di calore sotto di sé e di andare nel ballatoio esterno sul retro della casa.

Avete ascoltato un estratto da Il copista di Marco Sant'Agata, Sellerio Editore 2000, letto da Elsa Securo.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Il troiano Paride ha rapito Elena. È una notte stellata di piena estate. La flotta greca guidata da Agamennone, fratello del marito di Elena, Menelao, sta per salpare dal porto in Aulide per vendicare l'oltraggio subito. Ma Artemide, adirata con i greci, manda una bonaccia e i venti non favoriscono il viaggio della flotta. Si consulta allora l'indovino Calcante, che dichiara che l'unico modo per ingraziarsi la dea e consentire la partenza dei greci sia donarle un sacrificio. Ma ad essere sacrificata deve essere la figlia di Agamennone stesso. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ifigenia. Agamennone è un padre superstizioso. La profezia di Calcante ha su di lui un'ascendenza addirittura più forte dell'amore che lo legherebbe alla figlia. Accetta di sacrificarla e accetta in un modo innaturale, lavorando al sacrificio della figlia con un piano subdolo. La attira in Aulide con una lettera, facendole credere che Achille l'abbia chiesta in sposa. Nella tragedia di Euripide, Ifigenia in Aulide, andata in scena ad Atene nel teatro di Dioniso in prima assoluta nel 403 a.C., Agamennone ha un momento di pentimento. Fa in modo che alla lettera faccia seguito un messaggio segreto che riveli alla figlia di tornare indietro, ma questo messaggio viene intercettato da Menelao e non arriva a destinazione, poiché il fratello di Agamennone è assetato di vendetta e anche in lui questa supera l'amore fraterno. In questa catena di egoismi, superstizioni religiose, rivalse piene d'odio, c'è una vittima, Ifigenia, che è in viaggio convinta di divenire la sposa di uno degli eroi achei più potenti e invece sta andando incontro alla sua morte. Agamennone non ha il coraggio di rivelare a Clitemnestra il terribile piano. Lei lo scopre per bocca di Achille, che vede il suo nome usato per un'azione disumana e difende Ifigenia. Ma la profezia di Artemide pesa sulla sorte degli Achei e Agamennone non desiste. Decide che il sacrificio deve farsi per ragion di Stato. A un certo punto della tragedia, Ifigenia stessa si immola per gli Achei e dichiara di andare incontro alla morte in nome del volere del padre. Madre, adesso ascoltate me. Ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ecco, valuta insieme con me quanto ragiono bene. La grande Grecia, tutta, ha gli occhi fissi su di me adesso. Da me dipendono la partenza delle navi, la distruzione di Ilio. Non devo amare troppo la vita. Tu mi hai generato non per te sola, ma per il bene comune della Grecia. Ifigenia verso l'altare non incede come Parthenos, vergine, che sta per diventare sposa, ma come Hiera, vittima sacrificale. Il bianco cede lo spazio scenografico al rosso, non l'abito nuziale, ma il sangue sacrificale. La scrittrice Anilda Ibrahimi, nel romanzo Rosso come una sposa, raccontando la scena di un matrimonio albanese, sembra descrivere l'incedere di Ifigenia. Arriva in una mattina di settembre, in un'arsa stagione dove le piogge tardano a venire, e vestita tutta di rosso, come il sangue, come un sacrificio umano dato agli dei per propiziare la pioggia, come una sposa. Agamennone non mette in salvo ciò che gli è caro, lo sacrifica, e qui sta la dimensione meschina dell'uomo. Per di più non considera l'animo e il cuore di Ifigenia, che nel frattempo ha superato la bassezza del padre, decidendo persino di immolarsi nella piena accettazione della sorte. Cosa significa questo in un'ottica relazionale? Non garantire l'evoluzione di un'anima. Non garantirne la crescita. In nome del potere e della vittoria. Scrive Baricco nei Barbari. Nella grande corrente, mettere in salvo ciò che ci è caro è un gesto difficile, perché non significa mai metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione. Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo. Il connubio tra nozze e sacrificio viene ripreso da Lucrezio nel De Rerum Natura. La Virgo si dirige verso un altare con i capelli avvolti da un'infula, una benda di lana candida, utilizzata per ornare la testa delle vittime sacrificali, non delle spose. Agamennone, vittima per primo della paura divina, tanto da divenire nel suo gesto disumano il principale carnefice della figlia. Non la guarda in faccia mentre incede verso l'altare. Non ha il coraggio ed è l'emblema della paura, dell'inconsistenza morale. La reazione emotiva del padre è allora un segnale che permette ad Ifigenia di riconoscere il proprio stato di offerta sacrificale, per colpa del quale la giovane mancherà il passaggio da Virgo a donna adulta, diventando direttamente ostia, animale sacrificale. Ifigenia è la prima vittima di una guerra che deve ancora cominciare. È vittima della banalità del male, dell'assurdità del male, della superstizione, della sete di vittoria e di rivalsa. Ha un contrasto con la persona a cui è forse più legata, suo padre, per via di scelte esterne al loro legame. Qualcun altro ha deciso per lei e la sua vita è totalmente condizionata da questa scelta. Questo non può che generare dolore. Ifigenia è la conseguenza del male radicato. Dichiara che la vendetta non può funzionare. Si piega al volere del padre, ma perché muore Ifigenia? Qualcuno potrebbe dire muore per niente, per una superstizione paterna. Qualcuno direbbe muore in nome della collettività, del suo popolo, della patria. Resta il fatto che la morte di Ifigenia è generata da una costrizione, da una libertà negata, da una falsa felicità promessa e poi distrutta, dalla bruttura dell'inganno. E Ifigenia accetta la sorte con una devozione che ci confonde. Per Lucrezio il suo sacrificio rappresenta la crudeltà a cui l'uomo giunge in nome della religione. Quando diviene superstizione e strumento di potere politico, non è una fede rassicurante né pacifica. La morte di Ifigenia è il preambolo della guerra. Quando l'uomo rinuncia all'amore e sposa la disumanità, le conseguenze sono letali. Euripide ci racconta come all'ultimo momento, sull'altare, Artemide sostituì Ifigenia con una cerva. La fanciulla sparì dalla vista degli Achei e fu portata dalla dea Intauride nel Chersoneso, dove divenne sua sacerdotessa. Allora non è Artemide, non è il cielo a volere la guerra. La guerra è una faccenda tutta umana. È il modo sbagliato in cui gli uomini interpretano le sorti del mondo e così generano la morte. C'è un Deinos Eros, un'orrenda passione verso la vendetta, la rivendicazione, la conquista, il possesso, che non si vede più l'altro negli occhi. E il mondo si acceca da solo. Agamennone non ebbe il coraggio di guardare la figlia andare verso l'altare. Cosa si prova nei confronti di un sacrificio? Cosa si prova nello scegliere la morte come garanzia di una vita migliore? Perché l'uomo si presta a questo paradosso? Mariangela Gualtieri, in alcuni versi tratti dalla poesia Caino, scrive: «Ho tinto l'istante d'un sanguigno somigliante al mio, quando gonfiava vicino a me, in me, uno strano, oscuro animale. Inspinte dalle profondità, un getto in risalita furibonda, da un ignoto di me, da un buio di me, da oscure regioni dal fondo di me, da un dentro del dentro di me. Sua massa d'ombra gonfiava ad una marea potente, fino al trabocco dal petto, in una peste, in uno sbattere contro altra carne e mutilarla e penarla, in un silenzio dove l'ultimo gemito si raggruma in freddo fratello, e apre un tacere che non smetterà. Non smetterà di morire questa vita che passa da una carne a quell'altra. Non smetterà questa bestia, la sua risalita dal petto. Nasce ora, in questa notte, un altro più simile a me. Nasce continuamente. E io questa notte, in quest'ora, per lui e per me, ho pietà.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Il disprezzo del denaro è frequente, soprattutto in coloro che non ne hanno. Georges Courtline.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri. Donne. Carmen. Il libretto della celeberrima opera di Bizet è dovuto a due noti commediografi che lavoravano sempre in coppia, Meillac e Alévi. Ma non è un libretto originale. È tratto da una commedia, Carmen, appunto, che lo scrittore e autore drammatico Prosper Mérimée aveva composto 30 anni prima, circa a metà dell'Ottocento. Se non ricordo male, il prodotto delle fatiche di Bizet doveva essere rappresentato nel Tempio della Lirica francese, l'Opera. Ma nel teatro erano ancora in corso lavori di restauro in seguito all'incendio che l'aveva devastato. Sicché la prima rappresentazione venne spostata in un tempio, diciamo così, minore, l'Opéra Comique. Ma quando il suo direttore, l'austero Monsieur de Levin, diede nel 1873 un'occhiata distratta al libretto di Meillac e Alévi, si sentì letteralmente allibire. Egli espresse forti perplessità sull'opportunità dello spettacolo, sostenendo che una figura femminile così libera e ribelle, anzi, adoperò propriamente l'aggettivo scandalosa, come Carmen, avrebbe di certo sconvolto le buone famiglie borghesi che erano solite frequentare il suo teatro. E poi Carmen finiva accoltellata, lei che era facile di coltello, da un amante geloso. A memoria di direttori di quel teatro, non si era mai vista su quel glorioso palcoscenico la protagonista di un'opera morire in modo così cruento. I signori autori del libretto, e di conseguenza anche il compositore, non potevano fare uno sforzino e trovare un finale meno sanguinoso. Dopo un lungo tira e molla, De Levin non trovò di meglio che rassegnare dignitosamente le dimissioni, e il suo successore, Duloclé, diede il via libera pur nutrendo anche lui molti dubbi. L'opera andò in scena nel 1875 e l'esito fu, e non poteva certo essere diversamente, assai contrastato. Insomma, una donna scandalosa come Carmen spaventava. Anche se ci fu chi fece notare che, in fondo, la coltellata che l'uccideva rappresentava il giusto castigo per una vita dissoluta. Che le donne ne traessero le dovute conseguenze. Che ne ricevessero la salutare catarsi come da una tragedia greca. Ma nessuno all'epoca poteva prevedere la fertilità del sangue di Carmen. Farà infatti fiorire sulla scena addirittura un giardino di figure femminili ancor più pericolose della sigaraia. A cominciare da Nora Elmer, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, 1879, che abbandona il marito e l'agiatezza per conservare integra la sua indipendenza morale. Ma come? Una donna alla

0: la lealtà tra i coniugi. Quello di Nora venne considerato un esempio pericoloso, perché avrebbe potuto suscitare in altre donne richieste di autonomia di pensiero, in un sistema a pensiero unico, quello dell'uomo, il capofamiglia. E per evitare il rischio di contagio, in alcuni paesi non europei, il permesso di rappresentazione venne concesso a patto che fosse aggiunto un finale nel quale Nora, pentita del suo gesto, tornava a casa e supplicava il marito di perdonarla. E che dire di Edda Gabler, altro personaggio di Ibsen, che rompe una sottile rete di compromessi familiari, tessuta da lei e attorno a lei, uccidendosi con un colpo di pistola? «Ma queste sono cose che non si fanno», è l'ultima battuta della commedia, detta proprio da chi la ricattava sessualmente, e con ogni probabilità interpretando il pensiero della maggioranza degli spettatori. E poi, nel 1888, arriva la signorina Giulia di Strindberg. La giovane donna che nella notte di San Giovanni non sa resistere ai sensi e seduce un vigoroso servitore, Jean. Vogliamo scherzare? È possibile che una donna non sappia tenere a freno i suoi istinti e infanghi se stessa concedendosi al primo venuto senza tenere in nessun conto la sua condizione sociale che comporta doveri e regole da rispettare? Se si comincia così, dove si va a finire? La risposta, certo non rassicurante, sembrerà darla qualche anno dopo Wedekind con la sua Lulu, la protagonista de Il vaso di Pandora, la personificazione assoluta del sesso inteso come mezzo di dominio, che nel vortice dei sensi trascina fatalmente ogni uomo e che addirittura morirà uccisa da Jack lo Squartatore. Per fortuna, sul finire del secolo, dalla Francia partirà la moda del bal tabaren e del vaudeville. Le donne torneranno ad essere glorificate come non mai per le loro grazie esibite con grazia, non per i loro pericolosi cervelli. Così i buoni spettatori borghesi poterono tornare a dormire sonni tranquilli. E io, terminate queste righe, invece della solita sigaretta, stavolta mi accenderò un sigaro, in onore di Carmen, naturalmente.
1: Il racconto. Isaac Asimov. Lui non c'era. Quella sera, all'Union Club, in un clima di isolamento, noi quattro sedevamo in biblioteca. Era piuttosto tardi e c'eravamo solo noi. Anche Jennings doveva avvertire questo senso di distacco dal resto del mondo, perché a un tratto disse in tono sognante: «Se rimanessimo sempre qui, mi domando se qualcuno verrebbe mai a cercarci. Le nostre mogli sentirebbero la nostra mancanza dopo una settimana o due», replicai in tono incoraggiante, «e allora verrebbero sguinzagliati i segugi». «Credi a me», interloquì Baranov, «non si può far molto affidamento su questi segugi. Nel 1930 un certo giudice Crater è uscito di casa a New York e nessuno l'ha più visto. Dopo 50 anni nemmeno una traccia». «Al giorno d'oggi», replicai, «con tutti i codici dell'assistenza sociale, le carte di credito e i calcolatori, non è così facile scomparire». «Davvero?» ribatté Baranov. «E che ne dici di James Hoffa?» «Intendo dire deliberatamente», precisai, «quando si è ancora vivi». Dalle profondità della sua poltrona Griswold si mosse e rumorosamente ritornò lentamente in vita. «In un certo senso», disse finalmente, «credo che al giorno d'oggi sia più facile scomparire. In una società come questa, sempre più eterogenea, tra gente sempre più egocentrica, chi se ne accorgerebbe se una persona, più o meno silenziosamente, viene inghiottita dagli ingranaggi della società? Ricordo un uomo una volta che il dipartimento cercava in tutti i modi di scovare e che semplicemente non c'era». «Quale dipartimento?» si affrettò a domandare Jennings. Ma Griswold non rispondeva mai a simili richieste. «Mi chiedo», disse Griswold, «se avete mai pensato alla cura laboriosa che occorre per costruire, con tanti piccoli mattoni di indizi, un solido edificio che isoli e neutralizzare.

0: utilizzi un agente nemico. Allora non c'è bisogno di catturarlo e fucilarlo all'alba. Basta sapere chi sia e dove sia. Dopodiché non costituisce più un pericolo. Anzi, diventa un nostro valido aiuto, in particolare se non sa di essere conosciuto, perché allora possiamo provvedere a fargli avere informazioni false. Diventa così un canale di comunicazione nostro e non loro. Non è facile però, o almeno non è sempre facile. C'era un agente nemico che scompariva sempre quando stava per essere focalizzato dal nostro campo visivo. Infatti, alcuni di noi lo chiamavano lo sfocato. Eppure, riuscimmo poco a poco a restringere le ricerche finché non ci convincemmo che il suo centro operativo si trovava in un particolare edificio fatiscente. Avevamo localizzato il suo ufficio, in altre parole. Con infinite cautele, tentammo allora di seguire ulteriormente le sue tracce senza destarne i sospetti e indurlo a cambiare la sua base operativa, il che avrebbe comportato la necessità di rifare tutto quel logorante lavoro. Trovammo altre tracce della sua esistenza nei vicini magazzini alimentari, per esempio, all'edicola dei giornali, nell'ufficio postale, ma non riuscivamo ad avere una sua precisa descrizione, né una prova evidente che era proprio lui l'uomo che cercavamo. Rimaneva sempre sfocato, insomma. Scoprimmo infine il nome che usava. Era William Smith e questo ci suggerì un'idea. Immaginiamo che un avvocato sia alla ricerca di questo William Smith, che è erede di una cospicua somma di denaro. In tal caso, i vicini di casa sarebbero ben contenti di collaborare. Se qualcuno che conoscete fosse beneficiario di un'improvvisa fortuna, anche voi sareste disposti a collaborare, se non altro perché questo potrebbe essere motivo di gratitudine e magari favorire la possibilità di un prestito. Lo stesso signor Smith potrebbe rimanere paralizzato per qualche attimo se gli si facesse balenare la prospettiva di un bel po' di quattrini e, anche se non pensasse di essere lui l'erede, potrebbe non essere insospettito dalle ricerche. Un vero avvocato, accuratamente istruito da noi, andò quindi a fare la conoscenza del signor William Smith, ma questi non c'era. Non lo vedevano da alcuni giorni e nessuno aveva sue notizie. Soltanto il portiere del piccolo caseggiato sembrava incuriosito. Dopotutto, si poteva supporre, c'era la questione dell'affitto del mese seguente. La sua scomparsa, per quanto frustrante fosse, ci dava almeno la possibilità di sollecitare una normale e legittima ricerca della polizia. Niente di drammatico, solo un normale caso di persona scomparsa. Un agente del quartiere, con aria piuttosto annoiata, chiese di vedere l'appartamento e il portiere lo lasciò entrare. Due stanze, una piccola cucina, un gabinetto, nient'altro. Niente che potesse rivelarci qualcosa di utile sul suo occupante, se non che poteva essere uno scrittore, come confermò anche il portinaio. I giorni passavano e non si riusciva a trovare nessuna traccia di William Smith. Ormai non era più semplicemente sfocato, era scomparso del tutto e tutti noi avevamo la maledetta sensazione che fosse scomparso per sempre, come il giudice Crater, e che sarebbe stato più che mai pericoloso non ritrovare le sue tracce. Allora il capo prese una decisione che avrebbe dovuto prendere prima. Mi mandò a dare un'occhiata all'appartamento. Sono sempre stato particolarmente abile nel fingere dei modi piuttosto impacciati, fin da quando ero più giovane. È molto utile perché in questi casi la gente non sta in guardia. Ero sicuro che il portinaio sarebbe stato più disposto a parlare se avesse provato un senso di compassione nel vedermi aggirare con aria impotente per l'appartamento. Dopo avermi fatto entrare, non accennò ad andarsene e naturalmente io non glielo chiesi. «Lo state ancora cercando?» domandò. «Già», risposi, «devo compilare un rapporto. Anche i suoi familiari devono essere molto preoccupati. Sa, Deve ricevere un'eredità o qualcosa del genere, e immagino che vogliano quei soldi, anche se magari non vogliono lui. Lo immagino, replicai, continuando a guardarmi intorno. Una stanza era adibita a biblioteca e non era molto grande. I libri erano per lo più testi scientifici e di consultazione. Così immaginai che Smith si spacciasse per autore di libri scientifici, dovendo usare qualche copertura. Non erano libri nuovi, alcuni sembravano anzi molto usati. Nella biblioteca c'era anche un divano ricoperto, una sedia a dondolo di legno e un tavolino basso. Era tutto, oltre alla libreria. Anche nell'altra stanza c'erano alcune librerie e una di queste conteneva l'Enciclopedia Britannica. C'era anche una grande scrivania, una poltrona imbottita, parecchi schedari, una macchina per scrivere elettrica sul suo tavolino con una sedia girevole davanti, un mappamondo e tutte le piccole cianfrusaglie del mestiere di scrittore. Risme di carta e penne, fermagli, carta carbone, fermacarte, buste, francobolli e così via. Era un tipo molto ordinato. Tutto era riposto sulle librerie, negli schedari, nei cassetti della scrivania o sopra la scrivania. Oltre ai mobili che ho detto, sul pavimento non c'era nient'altro. Non c'erano nemmeno fotografie di nessun genere e le pareti erano spoglie. Non erano state trovate impronte digitali identificabili. «Non ha portato via niente, vero?» domandai al portinaio, che dopo tutto aveva la chiave dell'appartamento. «Chi io? Con la polizia che sta qui intorno? È pazzo?» «È sicuro di non poter descrivere quest'uomo?» domandai ancora. «Me l'avete chiesto un milione di volte. Ci ho provato, ma non aveva niente di particolare. Un tipo come milioni di altri.» Brontolai tra me e me. «Un vero agente deve assomigliare a milioni di altre persone, altrimenti è inutilizzabile.» Avevano portato il portinaio nella locale stazione di polizia e gli avevano mostrato una sfilza interminabile di fotografie perché individuasse qualcuno somigliante a William Smith. E alla fine aveva scelto 6 fotografie, nessuna delle quali assomigliava minimamente alle altre 5. Smith rimaneva sempre sfocato. Nello studio c'erano anche 2 armadi. Contenevano abiti, naturalmente, niente di particolare. Entrai nel bagno. I soliti articoli da toilette più o meno usati. Nella piccola cucina, oltre a un'eterogenea collezione di generi commestibili in vasetti e scatolette, vi erano delle posate, alcune padelle e una apriscatole, poco usati. Il portinaio scrollò le spalle e disse: «Credo che mangiasse quasi sempre fuori. L'ho detto anche agli altri che sono venuti qui.» «E non sa dove andava?» L'uomo si strinse di nuovo nelle spalle. «Io bado agli affari miei. Deve provare a chiedere qui, nel vicinato. Quelli della stazione di benzina dicono che lei sostiene di avergli parlato qualche volta.» «Beh, sa, è capitato a volte quando venivo a riscuotere l'affitto o ad aggiustare un rubinetto, niente di più.» «Che genere di roba scrive?» «Non saprei. Niente che mi interessi, glielo posso assicurare», rispose ridacchiando. «Non vedo in giro nessun libro con il suo nome», osservai. «Mi ha detto una volta che scriveva molto per le riviste», replicò il portinaio. «Forse non scriveva libri. Non credo nemmeno che usasse il suo vero nome. Mi pare che mi abbia detto anche questo una volta.» «Per quali riviste scriveva?» «Ah, non lo so.» «E quale pseudonimo usava?» «Non so nemmeno questo, non me l'ha detto, né io gliel'ho mai chiesto. Non sono affari miei.» «La sua macchina per scrivere non ha mai dato fastidio ai vicini?» «Nessuno si è mai lamentato. Sa, in questa casa si potrebbe picchiare la moglie alle 3 di notte e farla strillare come un'aquila, che nessuno si lamenterebbe.» «E lei l'ha mai sentito scrivere a macchina?» «Vuol dire dal mio appartamento? No, abito 2 piani sotto.» «Vuol dire nell'atrio d'ingresso? Certo, Beh, sì, qualche volta, ma molto debolmente. Sa, una vecchia casa come questa ha le pareti robuste. Non l'ha mai visto scrivere a macchina? Certo, ero venuto una volta ad aggiustare qualcosa e l'ho sentito battere a macchina. Tic, tic, tic. Molto leggero, come ho detto. Mi ha fatto entrare, poi si è seduto di nuovo e ha ricominciato a scrivere a macchina. Probabilmente non ne ricavava molti soldi. Altrimenti non avrebbe abitato qui, ridacchiò di nuovo. Brontolai qualcosa e me ne andai. Altri tre inquilini abitavano sullo stesso piano e nessuno poté darmi una descrizione dell'uomo scomparso. Tutti e tre ripetevano di non saperne niente. A una di loro sembrava di aver sentito qualche volta la macchina per scrivere, ma non aveva prestato attenzione. Noi facciamo gli affari nostri, signore, mi disse. Questo era certo, non serviva a niente continuare le indagini. In primo luogo perché non ce n'era bisogno. Smith era ora chiaramente focalizzato. Senza che lui lo sapesse, noi sapevamo dov'era e chi era, e da questo punto di vista Smith era ormai inutilizzabile per l'avversario e molto utile per noi, fino a quando l'avversario non avesse scoperto che era stato smascherato. E in quel momento lo avremmo preso sotto la nostra custodia, prima che gli altri potessero combinargli qualche fatale incidente. Ma ora, se non vi dispiace, vado a versarmi da bere. Griswold fece per alzarsi, ma Jennings gli si spinse vicino con la poltrona e disse: «Morirai di sete se prima non ci spieghi». Griswold aggrottò le sue sopracciglia bianche con espressione infastidita. «Vuoi dire che non è evidente?» Non esisteva nessun signor William Smith. Era un trucco escogitato per deviare l'attenzione del dipartimento, nel caso vi fosse arrivato troppo vicino, e per poco non funzionava. Grazie a un particolare che era stato trascurato, ho capito però che nessuno aveva mai usato quell'appartamento per scrivere qualcosa, e dal momento che il portinaio sosteneva invece di aver visto Smith scrivere a macchina, l'evidente conclusione era che lo stesso portinaio aveva combinato quella messa in scena. Quindi era lui il nostro uomo. Tutto qui. Semplicissimo. Non è affatto chiaro, invece, ribatté Baranov. Come hai fatto a capire che l'appartamento non era mai stato usato per scrivere? Perché mancava la cosa essenziale. Si può scrivere senza una biblioteca e senza testi di consultazione. Si può scrivere senza scrivania. Si può scrivere senza una macchina per scrivere. Non c'è nemmeno bisogno di carta comune perché si può scrivere sui dorsi delle buste, sui sacchetti della spesa o sul bordo dei giornali. Però, signori, qualsiasi scrittore può dirvi qual è l'unico oggetto di cui non si può fare a meno. Quell'oggetto non era nell'appartamento. Vi ho elencato tutto quello che c'era, ma non ho accennato a quell'oggetto. «Ma che cos'era?» domandai. I baffi di Griswold si inarcarono. «Il cestino della carta straccia? Come può farne a meno uno scrittore di professione?»
1: Il racconto.
2: Vanno in Maremma. Di Renato Fucini. Questa me la raccontò nel Canto del Fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare pappardelle alla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te ne ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna, poi, era uno spavento. E anche di qua giù, si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col sinibbio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io son fatto peggio delle gru. Più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro. E volli uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla strada maestra, Incontrai il maso del gallo tutto imbacucato e lo fermai per sentire se sapeva punti beccaccini. «Dio, signore, sor Raffaello!» mi disse soffiandosi nelle mani. «Non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino!» «Ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero. O come mai? O dove li vuol trovare, benedetto lei, se è tutto spera di ghiaccio? Torni, torni indietro, che piglierà un malanno. Ma non lo sente che lavoro è questo?» Infatti si durava fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendogli voltate contro le spalle, ci tormentava sbacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che mi passarono d'accanto, domandai a Maso: «Oh, quei disgraziati! Son montanini, non li vede? Vanno in maremma. Rivederlo, signoria, in bocca al lupo, ma torni indietro, dia retta a un ignorante. Brrr!» E si allontanò lesto lesto, battendo forte i piedi per riscaldarsi. Io rimasi un momento a guardare impensierito quei poveri diavoli. Quella era di certo una delle tante famiglie che nell'inverno emigrano dalla montagna, snidate dal rigore della stagione e dalla fame. Il babbo, la mamma, 2 ragazzetti sotto i 12 anni e una bambina che, come seppi dopo, ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla cinquantina, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con la suola di legno alta 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio di pelle di volpe, calzoni formati da 100 toppe, di altrettanti colori sudici e sbiaditi, e giacchetta di mezza lana, quasi nuova, di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaretta raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come di mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro a lui subito venivano i 2 bambini, vestiti presso a poco come il babbo, con uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve. Il primo, con un ombrellone a tracolla sostenuto da uno spago, se la rideva divertendosi a fare i passi lunghi come quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli stava dietro, frignando e zoppicando, forse per i geloni ammaccati dietro un paio di scarponi da uomo sfondati e senza legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di rasciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita, con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti delle montagne, la quale, avendo infilato il braccio sinistro al manico di un paniere, teneva la mano sotto il grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina che, inciampando in tutti i sassi, le andava dietro come un orsacchiotto, rinfagottata in un lacero giacchettone da uomo che le toccava terra. Aveva i duri zoccoletti di legno e le mani rinvoltate dentro a degli stracci fermati al polso con fili di ginestra. La strada doveva a loro sembrare in quel momento poco faticosa, perché il vento se li portava quasi in collo e li balestrava ora di qua, ora di là dalla via, facendo chioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. Vanno in maremma, aveva detto Maso. Quando ci arriveranno? Quando ci arriveranno? Questo chiedevo a me stesso e non sapevo levar gli occhi di dosso a quel compassionevole gruppo che fra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla fitta nebbia del nevischio. Volli andargli dietro, volli discorrere col vecchio capofila e affrettando il passo, in pochi passi gli fui accanto. «Stagionaccia galantuomo!» dissi per attaccar discorso. «Bella non è davvero, signor mio! Andate molto lontano? Per le maremme! E in che luogo? Talamone!» Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire «per Dio!» di quelli che li tiene in corpo e bravo, mi guardò, sorrise e continuò. «Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio, adagio, con l'aiuto di Dio. E quest'altra settimana, la più lunga sabato, s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene. Son 35 anni che la faccio. La sorte m'ha sempre assistito. E per grazia del cielo, eccomi qua». «L'anno passato ci menai questo solo», disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi e dando un inciampicone negli zoccoli di suo padre andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva in spalla. «Ci menai questo solo l'altr'anno». Fino a Grosseto, come Dio volle, ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a cavalluccio. Son poche miglia di lì a Talamone. Ma quest'anno, caro signore, m'è toccato menarli tutti. È la tua famiglia, questa? Questi due sono miei, sì, signore. E quella bimbetta lì, che se la guardate, ha 8 anni finiti e non se ne darebbe 6 dai grandi patimenti di sua madre che non gli ha mai voluto bene, è di mio fratello, che anno di là mi morì alla macchia d'una perniciosa. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare, ma che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è zita, la mia moglie. «Buongiorno, sposa», risposi a un saluto melanconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. «E perché, dovendo condurre teco questi poveri piccini, non sei andato col vapore, o almeno con un po' di barroccio?» «Ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio, che ci si va anche con poco», disse guardandomi sgomento. «Ma come si fa? Se le cose anderanno a bene, state allegri, ragazzi», disse volgendosi ai piccini. «Si vedrà di farne un poco di baroccio al ritorno». «Più volentieri», continuò rivolgendosi di nuovo a me, «più volentieri li avrei fatti restare tutti a casa. Ma non avevo da lasciargli nulla, signore mio. Nulla, ne manco un po' di farina per svernare». «Sta bene, ma per la via come la rimedi?» «Si fa alla meglio, a dirla a voi, si va alla carità di questi contadini, e per dirla giusta, pochi fin qui me l'hanno ricusata la capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci», e mi accennò il paniere della moglie, «e qui dentro ci ho delle castagne, che se non ci segue disgrazia di doversi fermare, ci basta quasi arrivare al posto». Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto, a quelle facce sofferenti, e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché, tu lo sai, disgraziatamente ho da pensare troppo a me, E accostatomi al bambino maggiore, gli detti con cautela, perché non vedesse suo padre, un piccolo foglio. Mi guardò spaurito, guardò quel che aveva nella mano, e chiamando suo padre incominciò a gridare: «Oh babbo, oh babbo, guardate cosa mi ha dato questo signore! Oh, cos'è, cos'è?» «Digli, Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino. Digli, Dio vi rimeriti. Non importa, non importa. Addio, monello. Buon viaggio e buona fortuna, galantuomo. Altrettanto a voi, signore, e state fiero.» Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti, «Dio vi benedica», mi disse. E stetti qualche momento a vederli allontanare fra la bufera che rammulinava la neve sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco. Poi, dopo essere rimasto qualche momento col capo basso a pensare, lo rialzò per domandarmi: che ne sarà stato?
1: Avete ascoltato Il racconto. Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, come nasce o muore una Blue Zone, di Paola Rinaldi. Lunga vita a chi ha la fortuna di nascere dove tanti anziani scoppiano di salute fino a 100 anni o anche più. Molte di queste oasi di eccezionale longevità, come Nicoia in Costa Rica, Icaria in Grecia o l'Ogliastra in Sardegna, sono da decenni nel novero delle famose Blue Zone. Altre si sono conquistate il primato da poco, come Arzachena in provincia di Sassari, proclamata durante il Longevity Fest 2025 di Porto Cervo, promosso dal consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding. O il comune di Caltabellotta, in Sicilia. Di contro ci sono storiche Blue Zone, come quella di Okinawa, dove si assiste a un declino della longevità. La situazione, dunque, è in continuo aggiornamento. Per saperne di più, abbiamo parlato con Gianni Pes, l'epidemiologo che per primo ha studiato il fenomeno e che è considerato il papà delle Blue Zone. Come si identificano le Blue Zone? Partiamo da banche dati internazionali come l'Human Mortality Database, che permette di confrontare mortalità e sopravvivenza in diversi paesi. Ma questi dati non bastano. Servono approfondimenti, verifiche sul campo, controlli anagrafici e interviste. Prendiamo il caso di Caltabellotta. Per arrivare a considerarla una zona blu emergente, abbiamo analizzato tutti i comuni della Sicilia, calcolando per ciascuno la probabilità di raggiungere i 90 e i 100 anni. I dati hanno mostrato che a Caltabellotta questa probabilità è nettamente superiore rispetto alla media regionale, ed ecco quindi che il comune si colora di blu. Ma il marchio rimane a vita? No, la longevità dipende da stili di vita e contesti ambientali che ovviamente possono cambiare nel corso del tempo. Un esempio lampante è Okinawa, in Giappone. Negli anni Ottanta era l'area con la più alta concentrazione di over 100 al mondo, un modello per tutti. Oggi, però, la generazione nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli attuali settantenni e ottantenni, ha abbandonato la dieta tradizionale a favore di fast food e cibi industriali e la speranza di vita si è ridotta sensibilmente. È la prova che non esistono formule magiche scolpite nella pietra. Anche le zone blu possono trasformarsi se cambiano le abitudini di vita. Quali sono i fattori che contano di più? La genetica incide per meno del 10%. Il resto è stile di vita, alimentazione equilibrata, attività fisica quotidiana e relazioni sociali solide. Sono i tre pilastri che ritornano in tutte le zone blu. Quindi, in qualche modo si può creare una Blue Zone a tavolino? In parte sì. Esperimenti condotti da Dan Buettner hanno dimostrato che modificando l'ambiente urbano, ad esempio costruendo piste pedonali, inserendo distributori di frutta al posto delle merendine, incentivando la socialità nei quartieri, si possono cambiare le abitudini della popolazione. A Singapore stanno addirittura progettando condomini che mettono in contatto anziani e bambini per rafforzare il senso di comunità. Poi conta il comportamento di ciascuno. Parlando di alimentazione, quali caratteristiche fanno la differenza? L'indicazione pratica è semplice: scegliere cibi freschi e poco trasformati, aumentare verdure, cereali integrali e legumi, limitare carne e prodotti industriali. È un approccio replicabile ovunque. E il movimento? Importante, come? In Ogliastra, terra di grandi anziani, i pastori percorrevano chilometri ogni giorno fino a tarda età, un'attività aerobica moderata ma continua che mantiene cuore e muscoli in salute. La regola vale per tutti, costanza più che intensità. E le relazioni sociali? Sono forse il segreto meno visibile ma più potente. Ritornando alla Sardegna, per citare un esempio nostrano, gli anziani non vengono isolati, ma restano parte della comunità. Questo riduce lo stress e dà un senso allo scorrere del tempo. Un altro consiglio pratico? Se dovessi riassumere tutto in una parola, direi slow down, rallentare. Dare tempo alle relazioni, al cibo, al movimento, a se stessi. Non significa vivere senza lavorare, ma riscoprire un ritmo più umano. La società moderna ci spinge a correre, multitasking continuo, stress, iperconnessione. Ma tutte le popolazioni longeve hanno in comune un rapporto diverso con il tempo. Sanno fermarsi, riflettere, dare valore ai piccoli gesti quotidiani. E questo, più di qualsiasi integratore o dieta miracolosa, è il vero segreto per vivere a lungo. Però a Milano, capitale della frenesia, vivono più di 700 over 100. Come lo spiega? È vero, ma la maggior parte di queste persone non è nata nel capoluogo lombardo, bensì in contesti rurali o in altre regioni italiane, spesso proprio in Sardegna. Ciò che conta non è dove trascorri la vecchiaia, ma dove sei cresciuto e quali abitudini

contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema che non possiamo ignorare. Siamo infatti in grado di guardare con i nostri strumenti fino all'alba del cosmo. Abbiamo forse visto le prime stelle, la radiazione di fondo eco del Big Bang. Siamo perfino in grado di risalire con i nostri modelli fino alle primissime frazioni di secondo in cui la materia ha cominciato a prendere le forme che oggi conosciamo. Ma tutti i nostri schemi teorici si basano su un bilancio che mette a nudo la nostra ignoranza, in quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico, è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo, fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare. Fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove, che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem De Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia prodotta da un meccanismo ancora ignoto, che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque,
L'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto.

0: foto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è una espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto e con esso l'energia oscura, che così diventa, in proporzione, un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio, la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde, è quel che resta della luce che riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui. Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni di varia natura, come le recenti e preliminari osservazioni del Webb Telescope di galassie massicce ad altissimo redshift, cioè lontanissime, che sembrano indicare che l'universo primordiale fosse diverso da quello attuale più di quanto si pensasse. Che cosa può fare, dunque, Euclid per risolvere questi enigmi? La missione è stata pensata proprio per fare chiarezza sull'energia oscura e capire se l'accelerazione dell'espansione si può davvero spiegare con la presenza di energia oscura, di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali, con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi, e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino, o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona. Significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio, non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo. Ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento. Anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare? Henry De Luca dice: stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore, e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara, ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente cereali integrali e, in generale, se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene siamo donne. Due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo. Di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno Medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. 4 anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio, in posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì. E mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Riario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i 2 massimi esponenti del potere temporale e religioso, in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati, e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne che andavano oltre il loro genere spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava alla guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piè a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza, Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia: Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese, nel 1499 puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane, rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Terza parte.

Piangevo così tanto quando avevo 20 anni, tanto da credere e sperare che sarei diventato uomo solo attraverso il pianto. Non avrei invece mai pensato di poter esaurire in così pochi anni tutte le mie riserve di lacrime. Ne sarò infatti privato fino alla fine dei miei giorni. Un uomo senza più lacrime o è una bestia o un dio. E io invece pensavo di diventare attraverso di esse un uomo. Diventare uomo. Ma cos'è uomo? Cos'è un uomo? Significa ritrovare in sé un mormorio intermittente di caotiche e disordinate storie. Un fantasmagorico e sempre cangiante repertorio di immagini che ci accompagnano dalla culla alla tomba. Perché sei triste? Gli chiesi senza conoscerlo. Perché solo la tristezza sa alla fine confortarmi. Così mi rispose, e subito mi fu chiaro, invece, di conoscerlo da una vita. Perché porti sempre il lutto? Le domandò incuriosito. Porto il lutto perché vivo. Perché non parli più come facevi un tempo? Così mi disse mentre camminavo distratto al suo fianco. Ho preso da tempo in prestito il tuo silenzio e non ho più intenzione di restituirtelo. Ho letto da qualche parte che in tibetano antico il corpo viene chiamato Lu, che significa qualcosa che si lascia indietro, come le valigie. Quindi ogni qualvolta che dicono Lu, i tibetani si ricordano di essere soltanto dei passeggeri che temporaneamente hanno preso rifugio in questa vita, in questo corpo. Per questo, diversamente da noi occidentali, non si curano minimamente di procacciarsi comodità sempre più raffinate e inessenziali. A che pro dunque rendere a tutti i costi confortevole la nostra stanza d'albergo, sapendo che l'indomani dovremo lasciarla? Chi può essere considerato un eroe del nostro tempo? Chi riesce con costanza indefessa a contrastare in ogni attimo della sua giornata il sentimento di autocompiacimento narcisistico che divora la sua vita? Come riuscirci? Vivendo fino in fondo la propria sozzura interiore. Il successo, la riuscita voglio dire, è la misura del niente, il fallimento, scacco, disfatta, smacco, è la verità di quel niente. Il mondo, questo mondo, fa davvero paura. Ancor più paura fanno le parole che lo dicono. Nel ripetersi dell'uguale, nell'inferno dell'uguale, l'unica forma di vita autentica.

Non c'è barbone o puttana che nella mia vita non mi abbia come i bambini sorriso. Il sorriso sulle labbra di un barbone, sulle labbra di una puttana, è un sorriso così accogliente e vero, così puro e gentile, che appartiene ad un altro mondo, che annuncia un altro mondo. Sentirsi di colpo lo scarto di ogni epoca, per poi, come d'incanto, dormire come un bambino tutta la notte. Tutto ciò che è calcolabile mi ripugna, ossia mi ripugna tutto ciò che è. Commuoversi all'improvviso davanti al pianto di un uomo, davanti a lacrime inattese, a lacrime insperate, per poi rimpiangere di non esserne in una vita stato capace. Bisognerebbe scrivere soltanto quando non se ne sente il bisogno, trovare parole solo per esprimere un rifiuto. La scrittura autentica sarà la scrittura del non sentire, il non sentire come ispirazione segreta. Quando scrivo mi sembra di assolvere un compito, ma non so ancora quale. Una scrittura che intende guarire, guarirsi, è una scrittura gonfia di fiele. Di una pagina bianca, del suo silenzio, divenne col tempo il sicario. Per questo continuava a scrivere e a uccidere, a uccidersi. Scrivere, soprattutto scriversi, e abusare di se stessi. Stasera ho incontrato per caso il mio volto, riflesso in un rigagnolo. Un volto sconvolto, innocentemente sconvolto, dalle ferite della vita. Il volto di un uomo smarrito in un rivolo d'acqua che scorreva al lato della strada. La luce di un vecchio lampione ne illuminava i contorni. Era il mio volto devastato dal tempo. Un volto che d'un tratto aveva per un istante ritrovato la sua innocenza. Soltanto questa sera 10 chilometri a piedi, 5 sul lungomare prima che facesse buio, prima che le foglie appena ingiallite di un autunno irriconoscibile diventassero nere. Quanta fatica mi costa fuggire dal disgusto. Ingoiando sul lungomare di posillipo folate di vento, ho sentito per un attimo liquefarsi il mio sangue. Di cui farsi l'intero universo. Strano, intenso quanto ingiustificato desiderio di guarire, ma guarire da cosa? Non puoi guarire dalla vita. Quando mi è capitato di pensare al mio avvenire, la perplessità che lo ha sempre accompagnato ha scoperto il suo. Tutto ciò in cui ho creduto non vale niente rispetto a ciò in cui non ho creduto. L'uomo disperatamente cerca di fuggire dal nichilismo. Non si accorge tuttavia di fuggire anche dal suo futuro, o quello che pensa ancora sia il suo futuro. C'è un solo fondamento di cui l'uomo si può fidare, su cui l'uomo si può ancora poggiare, il suo essere un essere mancante. La mancanza nella mia vita è stata il mio fondamento, il mio centro, la vita stessa di un possibile senso e, scriveva Blanchot, la realtà della parola. La filosofia che indaga il non essere, che cerca di definirlo, riscopre se stessa

0: la sua originaria parola. Una parola ancora giovane, la mancanza di fondamenti rappresenta il suo avvenire. Tutti i significati che attribuiamo alle cose continuano a significare solo se in noi viviamo la consapevolezza, una consapevolezza ormai matura del loro puro non senso. Sembra strano, ma le cose del mondo, per significare ancora, devono esprimere tutto il loro non senso. C'è una sola volontà, una volontà terribile quanto inquietante, per cui vale, forse, ancora la pena vivere. Vale ancora la pena lottare e resistere. La volontà di fare ogni giorno a meno di un senso, racchiuso nelle cose. Scrive Nietzsche, nella volontà di potenza. Il grado di forza di volontà è misurato da quando si riesce a fare a meno di un senso insito nelle cose, da quanto si è capaci di resistere in un mondo privo di senso. Vivere dunque non ha senso, acquista senso solo quando si è in grado, si possiede la volontà di resistere al non senso che è dentro le cose. La morte di certo preferibile al nichilismo. Da quest'ultimo tuttavia ho imparato molto di quello che siamo e che saremo, ma non ho ancora imparato l'essenziale. La morte è l'essenziale. Credere ancora nell'uomo non è più sinonimo di ingenuità, ma di piatta quanto di stramba volgarità. L'uomo volgare crede nell'uomo.
1: Vergammelt, guastarsi, una parola che sento mia, che mi appartiene, che ho abitato. Non ho fatto altro che comporla ogni giorno per tutta una vita.
0: Verrà un giorno in cui di me stesso ricorderò solo ciò che non avrei voluto essere. Non riusciva più a vergognarsi, non sapeva più cosa fosse la vergogna. Eppure lo aveva letto da qualche parte. Si ricordò che il valore di un uomo dipende dal numero di cose delle quali si vergogna. Nulla è successo, nulla succede, nulla pensiamo che succederà. Eppure il nostro mondo è andato in frantumi. Quando mi accade di pensare alla disintegrazione e al decadimento dell'umano in tutte le sue forme, mi vengono subito in mente le parole terribili di Rozanov nell'Apocalisse del nostro tempo. Stiamo morendo da fanfaroni, da commedianti.

0: Pagina in controluce ha presentato I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
4: Balada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro e lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io...» «Provi». «Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino, lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato». «Corticella, via Ferrara 17, ha detto. «Esattamente», rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo. Ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito.

restituendogli i soldi non miei, se non che, e non ne saprei dire il motivo, infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capuciro. Da qualche tempo mi capita, forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina, c'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto per ragioni misteriose nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio, quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso. Ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente?

0: Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta. Basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinga? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Morena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame. La cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero, finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto con dei pali che reggevano l'avviso terreno comunale da vendere. E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato. La falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

0: Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.
1: Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai. E poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti. Il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, non restiamo in silenzio. Si chiama punitivo il mutismo manipolatorio. Può mettere in crisi la coppia, le relazioni di amicizia, ma anche i rapporti di lavoro. Ecco chi lo mette in atto, perché e come reagire in ogni circostanza. Di Alessandro Pellizzari. Allora, adesso con te non ci parlo più. Il silenzio punitivo lo hanno inventato i bambini, o meglio, lo hanno appreso dagli adulti e nel loro perfetto mix di innocenza, immediatezza e scaltrezza hanno capito che rende, un po' come il pianto, e serve per ottenere qualcosa. Da grandi scopriranno che funziona ancora, ma che persa l'innocenza e le spontaneità può diventare manipolatorio, cinico, persino cattivo. E fare male. In coppia, nei rapporti con gli altri, persino sul lavoro. Il silenzio punitivo viene usato da tanti e a qualsiasi età. In realtà abbiamo diversi tipi di silenzio, dove quello punitivo è la tipologia che si nota di più, perché è immediatamente impattante sulla sfera emozionale, spiega la dottoressa Maria Giovanna Gatti Luini, medico senologo e psicoterapeuta. Un campionario di personalità silenti. Gli individui che adottano il silenzio punitivo appartengono a diverse categorie di personalità, spiega l'esperta, e quindi usano il mutismo con motivazioni e modalità diverse. Il narcisista, per esempio, è un campione di taciturnità strumentale. Nelle dinamiche relazionali, infatti, si serve del silenzio come esercizio del suo potere sulle altre persone, spesso il partner. Meglio ancora, come punizione, come reazione a comportamenti che lui ritiene ribelli alle sue regole di vita, a ciò che ritiene giusto o meno, alternandoli a periodi di finta benevolenza, dove persino chiede scusa o fa finta che nulla sia successo. È la strategia del bastone e della carota, davvero frastornante per chi la subisce, spiega la dottoressa Gatti Luini. Per fortuna, numericamente, il vero narcisista maligno o patologico, il despota dei sentimenti, privo totalmente di empatia o con una voglia di prevaricare e di esercitare un potere sull'altro che è maniacale, non è molto diffuso. Nello stesso tempo non si può affrontare e migliorare con le nostre sole forze, perché c'è bisogno di un esperto che in questo caso si occupi sia della vittima che del carnefice. Il passivo aggressivo, ieri gentile, oggi silente. Il silenzio punitivo lo utilizza soprattutto chi ha una personalità passivo-aggressiva. Si tratta di persone che di solito appaiono agli altri come particolarmente riflessive e calme, ma che per vari motivi personali, legati al lavoro o alle relazioni, o che vengono da lontano, dall'infanzia e dai rapporti con i genitori, covano una rabbia nascosta, latente, che emerge di colpo anche nello scegliere di non parlare apposta per mettere in difficoltà gli altri. In questi casi il silenzio manipolatorio appare particolarmente spiazzante e quasi inspiegabile, soprattutto perché chi lo adotta, in genere, è considerato una persona equilibrata e portata al dialogo. È improvviso, inaspettato e coglie di sorpresa, insomma. E il rifiuto di spiegarsi in chi lo adotta lo rende ancora più doloroso per chi lo subisce, che non riconosce più la persona che era prima e non riesce a capire perché non ottiene le risposte che cerca. Soprattutto se il nuovo atteggiamento non si limita a poche ore o a un episodio isolato. Quando poi succede in coppia, il contraccolpo può essere rovinoso. Fra partner deve esistere una parità che è fondamentale e pensare di educare l'altro con il silenzio è inaccettabile, afferma la dottoressa. Certo, molto dipende da quanto dura il mutismo. Una cosa è un episodio ogni tanto, un'altra è sopportare un atteggiamento ripetuto o prolungato nel tempo. Qui c'è un intento distruttivo della relazione, perché più dura il silenzio, più fa danno. È efficace e quindi volontario e consapevole. E gli uomini sono più bravi delle donne a fare muro, ma non è detto che sia la fine di tutto. Se prima o poi si sente il bisogno di inframmezzarlo da parole che in teoria lo dovrebbero rafforzare, in realtà lo spezzano e per fortuna aprono a un nuovo dialogo, spiega l'esperta. Sul lavoro, dal pettegolezzo al dividi e comanda. Il silenzio punitivo assume aspetti particolari nei rapporti di lavoro. Se il personaggio passivo-aggressivo è il tuo capo, lo riconoscerai dal fatto che usa il silenzio con te mentre parla e dialoga con gli altri. Divide et impera. Dividi e comanda, dicevano i latini, un atteggiamento che in una comunità può mandare nel panico e non è certo sinonimo di buon comando, spiega la dottoressa Gatti Luini. Se invece è un collega con le stesse caratteristiche psicologiche ad adottare questa forma di manipolazione, aggiungerà spesso un altro accessorio spiacevole, il pettegolezzo. Il passivo-aggressivo sul lavoro cerca alleati, li manda avanti per non compromettersi direttamente e se lo affronti non ammette mai colpe o comportamenti di questo tipo. Ma dobbiamo essere consci del fatto che non siamo noi ad avere difficoltà relazionali e portarlo allo scoperto. Se serve anche agli occhi degli altri. Mai infatti subire un silenzio punitivo e mai troppo a lungo. Piuttosto confrontiamoci con un collega che stimiamo più saggio ed equilibrato, con una persona istituzionale super partes, ma anche con uno psicoterapeuta per gestire la comunicazione col soggetto silenzioso che agisca in modo consapevole o meno. Anche perché, come vedremo, il silenzio punitivo, per funzionare al massimo, deve durare nel tempo e non tutti quelli che lo praticano sanno reggere il gioco, soprattutto se noi non subiamo passivamente. Quando è sinonimo di insicurezza? Non farlo per nascondermi. Non tutti i silenziatori, a volere specificare, hanno dietro la canna di una pistola che vuole ferire. Esiste in effetti anche silenzio evitante, spiega Gatti Luini. Evito di affrontare un argomento spinoso, soprattutto molti uomini lo fanno con la partner. Aspetto, sto zitto, tanto poi le passa. Ma non è sempre solo menefreghismo o furbizia scorciatoia per scavalcare noiose polemiche. È spesso anche frutto della paura di esprimere le proprie idee quando il clima intorno non è positivo e accogliente. Il problema dell'uomo evitante può essere l'insicurezza, anche perché in parte subisce anche lui il suo silenzio. Non lo usa e basta per arrivare allo scopo. Dietro ci può essere una difficoltà comunicativa. Se sei una persona che fa fatica a parlare con gli altri in certe situazioni, a un certo punto scopri che quella tua caratteristica può essere dissimulata con un

0: aspettare l'altro. Quando subiamo per la prima volta un silenzio inaspettato, possiamo attendere per reagire e non incalzare l'altro con domande sui motivi. Ma mi raccomando, non riempiamo quel vuoto con le nostre fantasie, perché il rischio è quello di elucubrare da soli dei problemi inesistenti, coinvolgendo magari le amiche o i vari confidenti, immaginando cosa stia accadendo nella testa di chi lo fa, raccomanda la psicoterapeuta. Il problema sta proprio nel fatto che invece spesso lo riempiamo, appunto, con le nostre paure e congetture. E per di più, chiediamo agli amici che colmino quell'assenza di parole con le loro convinzioni e timori. Ma così il silenzio diventa un mondo parallelo a sé stante, spesso molto più grande, insidioso e doloroso del silenzio che stiamo subendo. E se si ripete in più di un'occasione? Quando c'è pace fra le parti, glielo si dice: guarda, io soffro, non farlo. Sottolinea la psicoterapeuta. Se però, nonostante i nostri sforzi, questo silenzio rimane ostinato, anzi si replica, malgrado le promesse di non ripeterlo, o peggio, viene negato e diventa così davvero insopportabile, occorre mettere la persona di fronte a un out-out. O ti fai aiutare e quindi esci da questa modalità tossica per tutti e due, oppure calerà il silenzio anche per me e poi me ne andrò. Scapperò fisicamente da questa situazione, più prima che poi. Quel vuoto di parole che fa da specchio. Dunque, se il rapporto conta qualcosa e l'altro è assertivo nel suo rifiuto al silenzio, anche il passivo aggressivo e a maggior ragione levitante dovrebbero almeno provare a chiedere e accettare aiuto, consiglio e provare la psicoterapia. E lì cosa succede? Paradossalmente, anche in terapia, il silenzio viene usato come tecnica quando il paziente non riesce a vedere qualcosa di sé, ma cerca una soluzione, conclude la nostra esperta. Allora, mentre parla e fa domande anche aggressive, frequenti nei soggetti passivo-aggressivi, a un certo punto il terapeuta non risponde e semplicemente guarda. Quando hai agganciato il paziente e riesci a mantenere il silenzio in quello sguardo, a un certo punto succede che in una reazione a specchio l'altro si rende conto di cosa ha detto, di cosa sta facendo e vede anche delle possibili soluzioni. Cioè realizza che quello è il problema e che potrebbe esserci una via d'uscita. Vede finalmente la realtà del suo comportamento, vede se stesso specchiandosi nel silenzio. È un tacere che può essere assoluto, oppure un momento in cui il terapeuta ripete semplicemente l'ultima frase che la persona ha detto, cioè gliela ripropone senza commenti e poi tace. E questo può essere molto toccante e positivo in terapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Clipper, a caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa. La luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dèi. Anche se il suo diametro, 3130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto

0: di tenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2.700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar, capace di penetrare il ghiaccio, ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing with Independent Microswimmers, premiato con $600,000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA. Swim propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Shaler, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo, o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce infatti colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma E se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto, forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor, capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato, perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi, forse saremmo più abulici. Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile, perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano, è stato dimostrato, che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero, dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, una cromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe, di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il papa è papa e tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piede in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai. Prosontuoso, porco, mostro infame. Idol del vituperio e della fame. Che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle allato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso, e come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il Sannazzaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione». Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far. Fermati. Aspetta un poco più. Che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre. Perché noi compiremo, ei dormirà, tre in un tempo contenti, far tu puoi, donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura. passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando. Ma al tempo stesso, chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo. Con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero. Solo che quando cominci a giocarlo, Ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare. Più videogiochi e più spendi. Solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test, riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo, furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Zweiger ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1.
6: Ok, Houston, we have had a problem here.
5: Questa è la frase originale pronunciata da Zweiger. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione.
6: Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore.
5: Dicono dal centro di controllo.
6: Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B,
5: risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il copista di Marco Sant'Agata, Sellerio Editore 2000, letto da Elsa Securo. Marco Sant'Agata, tra i maggiori studiosi di Petrarca, è l'autore di questa malinconica fantasia di una giornata nella vecchiaia del Petrarca, ritratto mentre compone un'opera da cui traluce un'immagine di distacco e serenità, ma è assediato dai ricordi, esasperato da una sensualità malsana, roso da un dolore egocentrico per le perdite della sua vita, in un contrasto che spiega l'ambiguo che filtra e dona inquieta modernità alla sua opera.
3: Buon ascolto.
4: E con questo sono quattro. Quattro giorni che pioveva. Qui o crepi di caldo o geli del freddo, brontolò. Rabbrividendo cercava di sollevarsi dal letto. Qui le vie di mezzo non esistono. Ripensò con nostalgia alla Provenza. Paese di merda. Era riuscito a mettersi seduto sulla sponda. Fece ancora uno sforzo, tirò la coperta di lana sulle spalle e faticosamente si alzò in piedi. La schiena era rigida, le giunture anchilosate. Ogni piccolo movimento gli procurava dolore. Sentiva il peso dei suoi 64 anni. Restò immobile. L'equilibrio era precario. L'ulcera allo stomaco si era risvegliata insieme a lui. Fumi acidi risalivano l'esofago. Uno stimolo al basso ventre. Ecco cosa rimaneva della sua virilità. Per raccogliere il vaso avrebbe dovuto chinarsi. Durante la notte allungava un braccio sotto il letto, afferrava il recipiente e svuotava la vescica restando sdraiato. A volte un improvviso brivido di freddo si propagava dalla punta dell'organo, segno che il liquido era al colmo. Lì, in piedi, con una mano stringeva la coperta sul petto, con l'altra palpava l'appendice che aveva estratto dalle mutande. In testa gli ronzava un confuso desiderio di orinare, di dormire rannicchiato in una culla, di versare il seme dentro al corpo di una sconosciuta. Un peto lungo e silenzioso allentò la pressione sulla vescica. L'immediato sollievo in basso lo staccò dal dormiveglia. «E c'è pure la nebbia, paese di merda!» borbottava irritato. La camera era buia, le imposte delle finestre chiuse, l'alba ancora lontana. Il cigolio dei primi sporadici carri tra le case di Padova aveva l'eco inconfondibile delle notti nebbiose. Si era concentrato sul suono chioccio che il suo stentato zampillo produceva, colpendo dall'alto la superficie del vaso pieno fin quasi all'orlo. A tratti una rosa di tiepidi spruzzi sulle caviglie, seguiti da uno scrosciare più vivace, lo avvertiva che stava pisciando sul pavimento. Se non fosse stato per quei segnali, non si sarebbe nemmeno accorto che si stava liberando. E fu proprio il silenzio in cui era di nuovo piombata la stanza a fargli capire che l'operazione era finita. Fece ancora aria, ma con rumore. «Puttana maiala!» si disse. «Mi scappa, e adesso chi ci va in quella ghiacciaia?» Ruttò, grattò con le unghie i peli radi del pube e infine mosse il primo passo verso la porta. Una lama di luce rossiccia filtrava dalla fessura tra l'uscio e il pavimento. Dallo studio, oltre la porta, proveniva un fruscio di passi strascicati. All'improvviso echeggiò il suono secco di un oggetto metallico posato sull'impiantito. Anche quella notte la vecchia francescona aveva preceduto il padrone. Se la figurava quella vecchia gobbuta, alta poco più di due braccia, piegata fin quasi a toccare terra con il naso, mentre strisciava sotto il tavolo per sistemare lo scaldino davanti allo scranno. E dopo, con i suoi passettini da topo, sarebbe scivolata verso la cucina a bollire il latte. La francescona, beata lei, non pativa né il caldo né il freddo. C'era nata in quella città di merda. La francescona. Ma chi mai aveva stabilito che lui dovesse passare la vita intera circondato da Franceschi e da Giovanni? Al pensiero dei Giovanni ebbe un mancamento. Era come l'ulcera, quel pensiero, i due compagni della sua vecchiaia. Come con l'ulcera si era abituato a conviverci, tranne quando era debilitato o preda della malinconia. Annaspò nel vuoto, ma non trovò alcun appiglio. Per poco non cadeva. Sebbene il pavimento ballasse sotto i suoi piedi, ritrovò l'equilibrio. Ma i giramenti di testa non erano cessati. «Francesco, fatti chiamare Francesco», farfugliava a non si sa chi. «Giovanni è un nome maledetto». Ridacchiava come un demente e intanto tirava avanti e indietro quell'arnese insensibile che ancora pendeva dalle mutande. E così individuò un interlocutore. «Vero Franceschino?» gli diceva con una voce in falsetto da vecchio che bamboleggia. «Vero che ci siamo divertiti? Racconta, dillo, di quanto abbiamo ballato noi due, il mio caro Franceschino, il mio flautino, il poetino prediletto dalle dame». Il cadavere di Franceschino, adagiato in un canestro bianco di fiori e di veli, posato dentro a un cerchio di candele sul tavolo nella casa di Pavia, gli apparve all'improvviso. Lui non l'aveva visto da morto, ma sui racconti ascoltati aveva elaborato una sua scena, che nel tempo, a ogni riapparire dell'immagine, arricchiva di particolari. Era uno scheletrino minuto, sotto i riccioli biondi il viso era ridotto a un piccolo teschio rifilato. Gli occhi incavati, il nasino appuntito, dalla bocca socchiusa spuntavano due incisivi da leprotto, appena accennati. Dio, quanto l'aveva amato quel bambino! Quel sacchettino d'ossa e di peli, quell'involucro bianco, era stato il suo nipotino, il suo frugolo, il suo ceschino.

Il sommo Francesco s'era rammollito. Passi per i colleghi, quei quattro grammatici convinti di essere pozzi di scienza perché scandivano le sillabe dei versi. Ma gli amici, che delusione. Nessun amico sa leggerti nel cuore. Se lui fosse nato in casa Colonna, in casa Correggio, se soltanto avesse avuto un decimo delle rendite di quegli zotici superbiosi davanti ai quali si era inchinato per tutta la vita, e no, per Dio, che non avrebbe preso i voti. Castità, dite pure solitudine. Sterilità è il suo vero nome, ipocriti. A lui sarebbe piaciuto mettere su famiglia, sì, una bella nidiata di figli, e una moglie da esibire ingioiellata alle feste. A questo aveva rinunciato, questo era stato il prezzo della libertà. Ecco quanto pagava lui alla poesia. E quei letterati scodinzolanti inneggiavano la sua suprema serenità. Gli si inumidirono gli occhi, represse un singhiozzo. Era sempre stato facile alle lacrime, ma con l'età si inteneriva alla minima occasione. Franceschino era stato la sua ultima speranza. Quante volte con la fantasia aveva galoppato in avanti nei secoli ad ascoltare i discorsi dei posteri. Il primo Virgulto cresciuto all'ombra del grande Senior, dell'immensa quercia che da secoli alimenta un bosco frondoso di poeti, di storici, di consiglieri di principi e repubbliche. Questo dicevano i posteri del suo Franceschino. Non si contenne più e scoppiò in un pianto dirotto. E l'aveva voluto lui, quel nome. L'aveva praticamente imposto a Francesca. Lei aveva provato a opporsi. Babbo, gli diceva con il suo fare remissivo, pensa che impiccio. Francesca la madre, Francescuolo il padre, Francesco il nonno. Non sarebbe meglio un altro nome? Ma lui non aveva sentito ragioni. Doveva essere Francesco. È bello e porta fortuna. Senza rendersene conto, si era alzato in piedi e aveva lasciato cadere la coperta. In camicia da notte gesticolava nel buio. Ogni tanto si asciugava le lacrime con il dorso di una mano. 2 anni prima, era una limpida mattina di febbraio, un corteo di donne era entrato nel suo studio a Venezia. E gli aveva presentato un fagottino che guaiva. La sua reazione era stata quasi scomposta, la gioia che l'aveva invaso era incontenibile. Con le braccia tese aveva sollevato al cielo quell'involucro e lo aveva palleggiato ridendo a bocca aperta. E tra le risa, con voce tonante che lo udissero i passanti sulla riva, declamava: Francesco, Franceschino, Ceschino! Franciscus Junior, tu sarai il secondo poeta laureato della famiglia. E non dimenticava di gettare qualche occhiata a Giovanni, che dal solito angolo dove stava copiando le sue lettere familiari, osservava con un sorriso indecifrabile la scena. Quella mattina lui voleva bene a tutti e voleva che tutti fossero felici. Così, nel guardare Giovanni, assumeva una fisionomia paternamente rassicurante. Anche tu, sembrava dirgli con gli occhi, anche tu sei un ramo della grande quercia. Rimase con le braccia sollevate, le mani aperte ad afferrare l'aria. Dopo pochi istanti prese coscienza della posizione in cui si trovava. Un tremito di collera lo squassò da capo a piedi. Poeta laureato! Gridò verso la striscia luminosa sotto la porta. Abbassò di scatto le braccia e si colpì i fianchi sino a farsi male.
Al di là dell'uscio, la francese.

ancona udì un tonfo e un'orribile bestemmia. Si fece il segno della croce e con un fruscio lieve zampettò verso la cucina a bollire il latte del padrone. Il 13 ottobre del 1368 Francesco Petrarca si era svegliato di pessimo umore. Da molti anni i suoi risvegli si erano fatti difficili. Non era sempre stato così. Anzi, fin verso i 40 anni si destava regolarmente un paio d'ore prima dell'alba, si buttava di slancio giù dal letto. Alacre e voglioso si precipitava al tavolo di lavoro. Allora il tempo non gli bastava mai. Lo divorava un desiderio bruciante di rinomanza, di fama, di gloria. Era capace in quegli anni di restare seduto al tavolo da una notte all'altra. Leggeva e rileggeva le opere dei grandi latini fino a sentirle sue. Cicerone, si diceva, mi ha salato il sangue. Il sangue, in quegli anni felici, gli fluiva cantando nelle vene. La poesia ne sgorgava copiosa, fresca, originale. Di quel fervore d'un tempo, ormai da alcuni anni, gli era rimasta solamente l'abitudine di svegliarsi prima che il sole sorgesse. E quel risveglio nel cuore della notte gli costava sempre più fatica. Eppure non desisteva. Era un cordone con una giovinezza carica di aspettativa, con una maturità felicemente operosa, a cui ancora si aggrappava. Reciderlo sarebbe stata l'ultima resa. Sarebbe rimasto sommerso dal gorgo lento, dalla polla di indolenza che anno dopo anno lo stavano risucchiando. Per questo si ostinava ad aprire gli occhi nel buio di una stanza, nel silenzio sinistro di una notte disabitata, dominata dalla natura, dal vento, dalla pioggia, dalle nebbie. I suoi servi avevano l'ordine tassativo di alzarsi prima di lui e di coricarsi dopo di lui. Non sopportava di perdersi nel sonno, senza che una presenza umana tenesse in vita la casa, e non avrebbe retto all'impatto del ritorno se altri esseri umani non lo avessero preceduto e non fossero lì, testimoni muti, ma non silenziosi, a certificare che quella nuova vita era la stessa temporaneamente sospesa. I risvegli si erano fatti difficili. Un torpore animalesco gli impediva di aprire gli occhi. La mente, vuota di stimoli, non lo contrastava. Restava nel letto immobile e in attesa. Non provava avversione per la vita attiva, sentiva però un incoercibile desiderio di non uscire dal dormiveglia, di riannodare il filo dei sogni appena spezzato. E a volte ci riusciva ad afferrare il sogno, giusto in tempo perché non svanisse. E così, per alcuni periodi, sempre più brevi e confusi, scacciava la coscienza che reclamava i suoi diritti. Lui voleva vivere, ma in quei primi momenti non riusciva a immaginare altra forma di vita che non fosse quella della spugna. Assorbiva le sensazioni del corpo e si imbeveva delle fantasie che trascorrevano labili tra gli occhi e la mente. La corrente dei ricordi lo trascinava in una deriva nella quale si amalgamavano immagini, suoni, parole provenienti da epoche diverse della sua vita passata. Tutti intorno a lui lodavano con ammirazione e stupore la sua straordinaria capacità lavorativa. Il numero delle opere poetiche, storiche, morali, enciclopediche, delle lettere, delle invettive, delle orazioni per sé, per i principi, per le repubbliche, la partecipazione a consigli e assemblee, le ambascerie presso papi, imperatori o semplici signorotti, le mediazioni, in una parola l'insieme delle sue attività pratiche e intellettuali, non poteva che suscitare invidia.
E lui non poteva fare a meno di chiedersi cosa mai avrebbero pensato e detto i suoi tanti ammiratori se avessero saputo quante ore del giorno trascorreva indolente, seduto a guardare nel vuoto, a inseguire fantasmi. Si compiaceva di questo suo segreto. Con il passare degli anni, la pigrizia del risveglio si era dilatata sino a coprire l'intero arco del giorno. Ne misurava il progredire come se fosse una grande chiazza di alghe morte che i flussi subacquei pazientemente allargano sulla superficie di un mare in bonaccia. Eppure, la sua produttività non si era affievolita, anzi, era addirittura cresciuta. Ogni sua pagina incontrava un grande favore. I suoi scritti venivano accolti come avvenimenti da commentare, discutere, elogiare in pubblico e in privato. Gli era venuto il sospetto che i suoi estimatori non fossero del tutto sinceri, o quantomeno che nelle nuove opere applaudissero ancora le vecchie. Per deferenza, forse, ma più probabilmente perché lui ormai poteva essere considerato un uomo potente. Troppi indizi, però, confermavano la loro buona fede. Del resto era normale che quanto usciva dalla penna di un Francesco Petrarca fosse apprezzato sin quasi alla venerazione. Gli uomini formano un gregge privo di discernimento, guidato per lo più dalla campanella della fama e del sentito dire, belante dietro ai valori riconosciuti. Meglio così, si diceva. Benissimo così, perché lui sapeva che le sue pagine non erano più toccate dalla grazia di un tempo ed era consapevole dei piccoli trucchi e dei veri e propri sotterfugi a cui ricorreva per mantenersi sulla cresta dell'onda. Frasi ricucite con abilità, sì, ma rifritte, ritmi e inarcature talmente suoi che gli venivano da soli, senza sforzo, ma senza originalità. Non provava più la voglia di esplorare strade nuove, rifuggiva dalle fatiche dell'invenzione. Riscriveva e riscriveva. Ma quel ruminio era un sostituto, un vizio che lo lasciava insoddisfatto. Il getto di idee e di immagini che un tempo gli sprizzava dal cuore, si era lentamente, ma inesorabilmente, assottigliato. Caro Francesco, si diceva ridacchiando, tu, Petrarcheggi, sei la scimmia di te stesso. Se lo diceva senza amarezza, piuttosto con un fondo di compiaciuto disincanto. Era bravo anche a barare lui, e il barare era un buon mezzo, se non per conquistare la fama, almeno per conservarla. Quanto alla pigrizia, non la contrastava, non che la cullasse, ma l'accettava come uno dei tanti aspetti della realtà con i quali bisogna venire a patti. In cuor suo si era convinto che quelle ore di abbandono alla passività, quel lasciarsi sprofondare nella noia vuota di pensieri e di propositi, quel galleggiare tra sogni e ricordi, fossero indispensabili al suo equilibrio e quel che più conta al suo lavoro. Nient'altro che una pulizia della mente di cui trarre partito. Solo rare volte si chiedeva se quelle che lui percepiva come sottrazioni temporanee di vita non fossero invece le progressive acquisizioni con le quali la morte stava prendendo possesso di lui. Ma su questo pensiero non si fermava a lungo. Verso i 60, alla neghittosità e all'accidia, già da alcuni anni compagni inseparabili dei suoi quotidiani ritorni alla vita, si era aggiunta una nuova disposizione d'animo, oscillante fra il malumore e l'ira. All'usuale resistenza nei confronti della vita operosa, degli impegni del giorno nascente,
si era aggiunto e acquistava sempre più vigore il rifiuto di misurarsi con il proprio decadimento fisico. Persino rivoltolare nel letto quel suo corpo dilatato dalla pinguedine gli provocava dolore. Sollevarlo e rimetterlo in piedi era una pena. Nella carne aveva ancora impresso il ricordo dell'agilità di un tempo. Ogni volta che era costretto a piegarsi per infilare le scarpe o anche solo per raccogliere un oggetto caduto, i muscoli e le giunture gli sbattevano in faccia il paragone con il passato e lui era preso da una rabbia impotente. Decideva di rimandare il confronto, di restarsene sdraiato, di sprofondare nuovamente nel sonno. E tuttavia, a ogni risveglio avanti l'alba, l'inesplicabile legame con il passato finiva per prendere il sopravvento. E lui si rassegnava ad affrontare le operazioni penose e umilianti del ritorno alla vita. Era in quei frangenti che tornavano a galla i ricordi cattivi, e allora la sua rabbia esplodeva in imprecazioni o si scioglieva in un pianto silenzioso sulla sorte dei suoi cari, sulla sua nera vecchiaia abbandonata. Aperta la porta, entrò nello studio. Un odore acuto di cera bruciata, di fumo e di carbonella lo colpì piacevolmente. La fiamma delle candele e le braci dello scaldino avevano rotto l'aria ghiacciata quel tanto da allentare la morsa del freddo. Strascicando i piedi raggiunse lo scranno davanti al tavolo. Sedutosi, si piegò con lentezza a sistemare lo scaldino esattamente fra le gambe, coprendo poi il tutto con la palandrana. Sulle spalle mantenne la coperta. In testa teneva ancora la berretta da notte. Un alito buono di calore salì dal basso e gli accarezzò le gambe fino all'inguine. Qualcosa dentro di lui si sciolse. Fece aria. Puzzava, ma il suo puzzo a lui piaceva. L'accenno di un sorriso soddisfatto gli tirò le labbra. Incrociò le braccia sul tavolo e reclinò la testa in avanti sino ad appoggiarvela. Fu svegliato da un rantolo interno. Aveva ripreso a russare, forse a sognare, ma non ricordava cosa. Dalla cintola in su il freddo era pungente. Prima di afferrare la tazza del latte che fumava da un angolo del tavolo, si infilò un paio di mezzi guanti di lana. Poi beve. Finito il latte, attese con le labbra incollate al bordo della tazza che i grumi di miele depositati sul fondo scivolassero lungo la parete concava fino alla bocca. Schioccò la lingua un paio di volte e si pulì le labbra con il dorso lanoso del guanto. La bevanda calda fece subito effetto. Una successione di crampi all'intestino lo avvisò che non poteva rimandare ancora. E però non se la sentiva di lasciare la sorgente di calore sotto di sé e di andare nel ballatoio esterno sul retro della casa.

0: Avete ascoltato un estratto da Il copista di Marco Sant'Agata, Sellerio Editore 2000, letto da Elsa Securo.
1: La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Il troiano Paride ha rapito Elena. È una notte stellata di piena estate. La flotta greca guidata da Agamennone, fratello del marito di Elena, Menelao, sta per salpare dal porto in Aulide per vendicare l'oltraggio subito. Ma Artemide, adirata con i greci, manda una bonaccia e i venti non favoriscono il viaggio della flotta. Si consulta allora l'indovino Calcante, che dichiara che l'unico modo per ingraziarsi la dea e consentire la partenza dei greci sia donarle un sacrificio. Ma ad essere sacrificata deve essere la figlia di Agamennone stesso. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ifigenia. Agamennone è un padre superstizioso. La profezia di Calcante ha su di lui un'ascendenza addirittura più forte dell'amore che lo legherebbe alla figlia. Accetta di sacrificarla e accetta in un modo innaturale, lavorando al sacrificio della figlia con un piano subdolo. La attira in Aulide con una lettera, facendole credere che Achille l'abbia chiesta in sposa. Nella tragedia di Euripide, Ifigenia in Aulide, andata in scena ad Atene nel teatro di Dioniso in prima assoluta nel 403 a.C., Agamennone ha un momento di pentimento. Fa in modo che alla lettera faccia seguito un messaggio segreto che riveli alla figlia di tornare indietro, ma questo messaggio viene intercettato da Menelao e non arriva a destinazione poiché il fratello di Agamennone è assetato di vendetta e anche in lui questa supera l'amore fraterno. In questa catena di egoismi, superstizioni religiose, rivalse piene d'odio, c'è una vittima, Ifigenia, che è in viaggio convinta di divenire la sposa di uno degli eroi achei più potenti e invece sta andando incontro alla sua morte. Agamennone non ha il coraggio di rivelare a Clitemnestra il terribile piano. Lei lo scopre per bocca di Achille, che vede il suo nome usato per un'azione disumana e difende Ifigenia. Ma la profezia di Artemide pesa sulla sorte degli Achei. E Agamennone non desiste. Decide che il sacrificio deve farsi, per ragion di Stato. A un certo punto della tragedia, Ifigenia stessa si immola per gli Achei e dichiara di andare incontro alla morte in nome del volere del padre. Madre, adesso ascoltate me. Ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ecco, valuta insieme con me quanto ragiono bene. La grande Grecia, tutta, ha gli occhi fissi su di me adesso. Da me dipendono la partenza delle navi, la distruzione di Ilio. Non devo amare troppo la vita. Tu mi hai generato non per te sola, ma per il bene comune della Grecia. Ifigenia verso l'altare non incede come Parthenos, vergine, che sta per diventare sposa, ma come Iera, vittima sacrificale. Il bianco cede lo spazio scenografico al rosso, non l'abito nuziale, ma il sangue sacrificale. La scrittrice Anilda Ibrahimi, nel romanzo Rosso come una sposa, raccontando la scena di un matrimonio albanese, sembra descrivere l'incedere di Ifigenia. Arriva in una mattina di settembre, in un'arsa stagione dove le piogge tardano a venire, e vestita tutta di rosso, come il sangue, come un sacrificio umano dato agli dei per propiziare la pioggia, come una sposa. Agamennone non mette in salvo ciò che gli è caro, lo sacrifica, e qui sta la dimensione meschina dell'uomo. Per di più non considera l'animo e il cuore di Ifigenia, che nel frattempo ha superato la bassezza del padre, decidendo persino di immolarsi nella piena accettazione della sorte, Cosa significa questo in un'ottica relazionale? Non garantire l'evoluzione di un'anima. Non garantirne la crescita. In nome del potere e della vittoria. Scrive Baricco nei Barbari. Nella grande corrente, mettere in salvo ciò che ci è caro è un gesto difficile, perché non significa mai metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione. Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo. Il connubio tra nozze e sacrificio viene ripreso da Lucrezio nel De Rerum Natura. La Virgo si dirige verso un altare con i capelli avvolti da un'infula, una benda di lana candida, utilizzata per ornare la testa delle vittime sacrificali, non delle spose. Agamennone, vittima per primo della paura divina, tanto da divenire nel suo gesto disumano il principale carnefice della figlia. Non la guarda in faccia mentre incede verso l'altare. Non ha il coraggio ed è l'emblema della paura, dell'inconsistenza morale. La reazione emotiva del padre è allora un segnale che permette ad Ifigenia di riconoscere il proprio stato di offerta sacrificale, per colpa del quale la giovane mancherà il passaggio da Virgo a donna adulta, diventando direttamente ostia, animale sacrificale. Ifigenia è la prima vittima di una guerra che deve ancora cominciare. È vittima della banalità del male, dell'assurdità del male, della superstizione, della sete di vittoria e di rivalsa. Ha un contrasto con la persona a cui è forse più legata, suo padre, per via di scelte esterne al loro legame. Qualcun altro ha deciso per lei e la sua vita è totalmente condizionata da questa scelta. Questo non può che generare dolore. Ifigenia è la conseguenza del male radicato. Dichiara che la vendetta non può funzionare. Si piega al volere del padre, ma perché muore Ifigenia? Qualcuno potrebbe dire muore per niente, per una superstizione paterna. Qualcuno direbbe muore in nome della collettività, del suo popolo, della patria. Resta il fatto che la morte di Ifigenia è generata da una costrizione, da una libertà negata, da una falsa felicità promessa e poi distrutta, dalla bruttura dell'inganno. E Ifigenia accetta la sorte con una devozione che ci confonde. Per Lucrezio il suo sacrificio rappresenta la crudeltà a cui l'uomo giunge in nome della religione. Quando diviene superstizione e strumento di potere politico, non è una fede rassicurante né pacifica. La morte di Ifigenia è il preambolo della guerra. Quando l'uomo rinuncia all'amore e sposa la disumanità, le conseguenze sono letali. Euripide ci racconta come all'ultimo momento, sull'altare, Artemide sostituì Ifigenia con una cerva. La fanciulla sparì dalla vista degli Achei e fu portata dalla dea in Tauride, nel Chersoneso, dove divenne sua sacerdotessa. Allora non è Artemide, non è il cielo a volere la guerra. La guerra è una faccenda tutta umana. È il modo sbagliato in cui gli uomini interpretano le sorti del mondo e così generano la morte. C'è un deinos eros, un'orrenda passione verso la vendetta, la rivendicazione, la conquista, il possesso, che non si vede più l'altro negli occhi. E il mondo si acceca da solo. Agamennone non ebbe il coraggio di guardare la figlia andare verso l'altare. Cosa si prova nei confronti di un sacrificio? Cosa si prova nello scegliere la morte come garanzia di una vita migliore? Perché l'uomo si presta a questo paradosso? Mariangela Gualtieri, in alcuni versi tratti dalla poesia Caino, scrive: «Ho tinto l'istante d'un sanguigno somigliante al mio, quando gonfiava vicino a me, in me, uno strano oscuro animale. In spinte dalle profondità, un getto in risalita furibonda, da un ignoto di me, da un buio di me, da oscure regioni dal fondo di me, da un dentro del dentro di me. Sua massa d'ombra gonfiava ad una marea potente, fino al trabocco dal petto, in una peste, in uno sbattere contro altra carne e mutilarla e penarla, in un silenzio dove l'ultimo gemito si raggruma in freddo fratello, e apre un tacere che non smetterà. Non smetterà di morire questa vita che passa da una carne a quell'altra. Non smetterà questa bestia, la sua risalita dal petto. Nasce ora, in questa notte, un altro più simile a me. Nasce continuamente. E io questa notte, in quest'ora, per lui e per me, ho pietà.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Andrea Camilleri. Donne. Carmen. Il libretto della celeberrima opera di Bizet è dovuto a due noti commediografi che lavoravano sempre in coppia, Meillac e Alévi. Ma non è un libretto originale. È tratto da una commedia, Carmen, appunto, che lo scrittore e autore drammatico Prosper Mérimée aveva composto 30 anni prima, circa a metà dell'Ottocento. Se non ricordo male, il prodotto delle fatiche di Bizet doveva essere rappresentato nel Tempio della Lirica francese, l'Opéra. Ma nel teatro erano ancora in corso lavori di restauro in seguito all'incendio che l'aveva devastato. Sicché la prima rappresentazione venne spostata in un tempio, diciamo così, minore, l'Opéra Comique. Ma quando il suo direttore, l'austero Monsieur de Levin, diede nel 1873 un'occhiata distratta al libretto di Meillac e Alévi, si sentì letteralmente allibire. Egli espresse forti perplessità sull'opportunità dello spettacolo, sostenendo che una figura femminile così libera e ribelle, anzi, adoperò propriamente l'aggettivo scandalosa, come Carmen, avrebbe di certo sconvolto le buone famiglie borghesi che erano solite frequentare il suo teatro. E poi Carmen finiva accoltellata, lei che era facile di coltello, da un amante geloso. A memoria di direttori di quel teatro, non si era mai vista su quel glorioso palcoscenico la protagonista di un'opera morire in modo così cruento. I signori autori del libretto, e di conseguenza anche il compositore, non potevano fare uno sforzino e trovare un finale meno sanguinoso. Dopo un lungo tira e molla, De Levin non trovò di meglio che rassegnare dignitosamente le dimissioni e il suo successore, Dulocle, diede il via libera pur nutrendo anche lui molti dubbi. L'opera andò in scena nel 1875 e l'esito fu, e non poteva certo essere diversamente, assai contrastato. Insomma, una donna scandalosa, come Carmen, spaventava. Anche se ci fu chi fece notare che, in fondo, la coltellata che l'uccideva rappresentava il giusto castigo per una vita dissoluta. Che le donne ne traessero le dovute conseguenze. Che ne ricevessero la salutare catarsi come da una tragedia greca. Ma nessuno all'epoca poteva prevedere la fertilità del sangue di Carmen. Farà infatti fiorire sulla scena addirittura un giardino di figure femminili ancor più pericolose della sigaraia. A cominciare da Nora Elmer, la protagonista di Casa di Bambola di Ibsen, 1879, che abbandona il marito e l'agiatezza per conservare integra la sua indipendenza morale. Ma come? Una donna alla quale il devoto marito non fa mancare niente, che vive agiatamente, che ha una casa così bella che sembra quella di una bambola, abbandona il tetto coniugale per cervellotiche fisime spirituali. Avesse lasciato il marito per un amante, in fondo si sarebbe anche potuto capire e rimediare. Ma così, senza una vera concreta ragione. A lungo questo lavoro di Ibsen fu interpretato alla stregua di un manifesto femminista, ma l'autore, a scanso forse di responsabilità, dichiarò in una conferenza tenuta presso un circolo femminile che intendeva solo proporre un'idea di matrimonio che contemplasse la lealtà tra i coniugi. Quello di Nora venne considerato un esempio pericoloso, perché avrebbe potuto suscitare in altre donne richieste di autonomia di pensiero, in un sistema a pensiero unico, quello dell'uomo, il capofamiglia. E per evitare il rischio di contagio, in alcuni paesi non europei, Il permesso di rappresentazione venne concesso a patto che fosse aggiunto un finale nel quale Nora, pentita del suo gesto, tornava a casa e supplicava il marito di perdonarla. E che dire di Edda Gabler, altro personaggio di Ibsen, che rompe una sottile rete di compromessi familiari, tessuta da lei e attorno a lei, uccidendosi con un colpo di pistola? Ma queste sono cose che non si fanno, è l'ultima battuta della commedia, detta proprio da chi la ricattava sessualmente, e con ogni probabilità interpretando il pensiero della maggioranza degli spettatori. E poi, nel 1888, arriva la signorina Giulia di Strindberg, la giovane donna che nella notte di San Giovanni non sa resistere ai sensi e seduce un vigoroso servitore, Jean. Vogliamo scherzare? È possibile che una donna non sappia tenere a freno i suoi istinti e infanghi se stessa concedendosi al primo venuto senza tenere in nessun conto la sua condizione sociale che comporta doveri e regole da rispettare? Se si comincia così, dove si va a finire? La risposta, certo non rassicurante, sembrerà darla qualche anno dopo Wedekind con la sua Lulu, la protagonista de Il vaso di Pandora, la personificazione assoluta del sesso inteso come mezzo di dominio, che nel vortice dei sensi trascina fatalmente ogni uomo e che addirittura morirà uccisa da Jack lo Squartatore. Per fortuna, sul finire del secolo, dalla Francia partirà la moda del bal tabaret e del vaudeville. Le donne torneranno ad essere glorificate come non mai per le loro grazie esibite con grazia, non per i loro pericolosi cervelli. Così i buoni spettatori borghesi poterono tornare a dormire sonni tranquilli. E io, terminate queste righe, invece della solita sigaretta, stavolta mi accenderò un sigaro, in onore di Carmen, naturalmente.
2: Il racconto.
4: Isaac Asimov. Lui non c'era. Quella sera, all'Union Club, in un clima di isolamento, noi quattro sedevamo in biblioteca. Era piuttosto tardi e c'eravamo solo noi. Anche Jennings doveva avvertire questo senso di distacco dal resto del mondo, perché a un tratto disse in tono sognante: «Se rimanessimo sempre qui, mi domando se qualcuno verrebbe mai a cercarci. Le nostre mogli sentirebbero la nostra mancanza dopo una settimana o due», replicai in tono incoraggiante, «e allora verrebbero sguinzagliati i segugi». «Credi a me», interloquì Baranov, «non si può far molto affidamento su questi segugi. Nel 1930 un certo giudice Crater è uscito di casa a New York e nessuno l'ha più visto. Dopo 50 anni nemmeno una traccia». «Al giorno d'oggi», replicai, «con tutti i codici dell'assistenza sociale, le carte di credito e i calcolatori, non è così facile scomparire». «Davvero?» ribatté Baranov. «E che ne dici di James Hoffa?» «Intendo dire deliberatamente», precisai, «quando si è ancora vivi». Dalle profondità della sua poltrona Griswold si mosse e rumorosamente ritornò lentamente in vita. «In un certo senso», disse finalmente, «credo che al giorno d'oggi sia più facile scomparire. In una società come questa, sempre più eterogenea, tra gente sempre più egocentrica, chi se ne accorgerebbe se una persona, più o meno silenziosamente, viene inghiottita dagli ingranaggi della società? Ricordo un uomo una volta che il dipartimento cercava in tutti i modi di scovare e che semplicemente non c'era». «Quale dipartimento?» si affrettò a domandare Jennings. Ma Griswold non rispondeva mai a simili richieste. «Mi chiedo», disse Griswold, «se avete mai pensato alla cura laboriosa che occorre per costruire, con tanti piccoli mattoni di indizi, un solido edificio che isoli e neutralizzi un agente nemico. Allora non c'è bisogno di catturarlo e fucilarlo all'alba. Basta sapere chi sia

Eppure riuscimmo poco poco a restringere le ricerche finché non ci convincemmo che il suo centro operativo si trovava in un particolare edificio fatiscente. Avevamo localizzato il suo ufficio, in altre parole. Con infinite cautele, tentammo allora di seguire ulteriormente le sue tracce senza destarne i sospetti e indurlo a cambiare la sua base operativa, il che avrebbe comportato la necessità di rifare tutto quel logorante lavoro. Trovammo altre tracce della sua esistenza nei vicini magazzini alimentari, per esempio, all'edicola dei giornali, nell'ufficio postale, ma non riuscivamo ad avere una sua precisa descrizione, né una prova evidente che era proprio lui l'uomo che cercavamo. Rimaneva sempre sfocato, insomma. Scoprimmo infine il nome che usava. Era William Smith e questo ci suggerì un'idea. Immaginiamo che un avvocato sia alla ricerca di questo William Smith, che è erede di una cospicua somma di denaro. In tal caso, i vicini di casa sarebbero ben contenti di collaborare. Se qualcuno che conoscete fosse beneficiario di un'improvvisa fortuna, anche voi sareste disposti a collaborare, se non altro perché questo potrebbe essere motivo di gratitudine e magari favorire la possibilità di un prestito. Lo stesso signor Smith potrebbe rimanere paralizzato per qualche attimo se gli si facesse balenare la prospettiva di un bel po' di quattrini e, anche se non pensasse di essere lui l'erede, potrebbe non essere insospettito dalle ricerche. Un vero avvocato, accuratamente istruito da noi, andò quindi a fare la conoscenza del signor William Smith, ma questi non c'era. Non lo vedevano da alcuni giorni e nessuno aveva sue notizie. Soltanto il portiere del piccolo caseggiato sembrava incuriosito. Dopotutto, si poteva supporre, c'era la questione dell'affitto del mese seguente. La sua scomparsa, per quanto frustrante fosse, ci dava almeno la possibilità di sollecitare una normale e legittima ricerca della polizia. Niente di drammatico, solo un normale caso di persona scomparsa. Un agente del quartiere, con aria piuttosto annoiata, chiese di vedere l'appartamento e il portiere lo lasciò entrare. Due stanze, una piccola cucina, un gabinetto, nient'altro. Niente che potesse rivelarci qualcosa di utile sul suo occupante, se non che poteva essere uno scrittore, come confermò anche il portinaio. I giorni passavano e non si riusciva a trovare nessuna traccia di William Smith. Ormai non era più semplicemente sfocato, era scomparso del tutto e tutti noi avevamo la maledetta sensazione che fosse scomparso per sempre, come il giudice Crater, e che sarebbe stato più che mai pericoloso non ritrovare le sue tracce. Allora il capo prese una decisione che avrebbe dovuto prendere prima. Mi mandò a dare un'occhiata all'appartamento. Sono sempre stato particolarmente abile nel fingere dei modi piuttosto impacciati, fin da quando ero più giovane. È molto utile perché in questi casi la gente non sta in guardia. Ero sicuro che il portinaio sarebbe stato più disposto a parlare se avesse provato un senso di compassione nel vedermi aggirare con aria impotente per l'appartamento. Dopo avermi fatto entrare, non accennò ad andarsene e naturalmente io non glielo chiesi. «Lo state ancora cercando?» domandò. «Già», risposi, «devo compilare un rapporto. Anche i suoi familiari devono essere molto preoccupati. Sa, deve ricevere un'eredità o qualcosa del genere e immagino che vogliano quei soldi, anche se magari non vogliono lui». «Lo immagino», replicai, continuando a guardarmi intorno. Una stanza era adibita a biblioteca e non era molto grande. I libri erano per lo più testi scientifici e di consultazione. Così immaginai che Smith si spacciasse per autore di libri scientifici, dovendo usare qualche copertura. Non erano libri nuovi, alcuni sembravano anzi molto usati. Nella biblioteca c'era anche un divano ricoperto, una sedia a dondolo di legno e un tavolino basso. Era tutto, oltre alla libreria. Anche nell'altra stanza

0: C'erano alcune librerie e una di queste conteneva l'Enciclopedia Britannica. C'era anche una grande scrivania, una poltrona imbottita, parecchi schedari, una macchina per scrivere elettrica sul suo tavolino, con una sedia girevole davanti, un mappamondo e tutte le piccole cianfrusaglie del mestiere di scrittore. Risme di carta e penne, fermagli, carta carbone, fermacarte, buste, francobolli e così via. Era un tipo molto ordinato. Tutto era riposto sulle librerie, negli schedari, nei cassetti della scrivania o sopra la scrivania. Oltre ai mobili che ho detto, sul pavimento non c'era nient'altro. Non c'erano nemmeno fotografie di nessun genere e le pareti erano spoglie. Non erano state trovate impronte digitali identificabili. «Non ha portato via niente, vero?» domandai al portinaio, che dopo tutto aveva la chiave dell'appartamento. «Chi io? Con la polizia che sta qui intorno? È pazzo!» «È sicuro di non poter descrivere quest'uomo?» domandai ancora. «Me l'avete chiesto un milione di volte. Ci ho provato, ma non aveva niente di particolare. Un tipo come milioni di altri.» Brontolai tra me e me. «Un vero agente deve assomigliare a milioni di altre persone, altrimenti è inutilizzabile.» Avevano portato il portinaio nella locale stazione di polizia e gli avevano mostrato una sfilza interminabile di fotografie perché individuasse qualcuno somigliante a William Smith. E alla fine aveva scelto 6 fotografie, nessuna delle quali assomigliava minimamente alle altre 5. Smith rimaneva sempre sfocato. Nello studio c'erano anche 2 armadi. Contenevano abiti, naturalmente, niente di particolare. Entrai nel bagno. I soliti articoli da toilette più o meno usati. Nella piccola cucina, oltre a un'eterogenea collezione di generi commestibili in vasetti e scatolette, vi erano delle posate, alcune padelle e un apriscatole, poco usati. Il portinaio scrollò le spalle e disse: «Credo che mangiasse quasi sempre fuori. L'ho detto anche agli altri che sono venuti qui.» «E non sa dove andava?» L'uomo si strinse di nuovo nelle spalle. «Io bado agli affari miei. Deve provare a chiedere qui, nel vicinato. Quelli della stazione di benzina dicono che lei sostiene di avergli parlato qualche volta. Beh, sa, è capitato a volte quando venivo a riscuotere l'affitto o ad aggiustare un rubinetto, niente di più.» «Che genere di roba scrive?» «Non saprei. Niente che mi interessi, glielo posso assicurare», rispose ridacchiando. «Non vedo in giro nessun libro con il suo nome», osservai. «Mi ha detto una volta che scriveva molto per le riviste», replicò il portinaio. «Forse non scriveva libri. Non credo nemmeno che usasse il suo vero nome. Mi pare che mi abbia detto anche questo una volta.» «Per quali riviste scriveva?» «Ah, non lo so.» «E quale pseudonimo usava?» «Non so nemmeno questo, non me l'ha detto, né io gliel'ho mai chiesto. Non sono affari miei.» «La sua macchina per scrivere non ha mai dato fastidio ai vicini?» «Nessuno si è mai lamentato. Sa, in questa casa si potrebbe picchiare la moglie alle 3 di notte e farla strillare come un'aquila, che nessuno si lamenterebbe.» «E lei l'ha mai sentito scrivere a macchina?» «Vuol dire dal mio appartamento? No, abito 2 piani sotto.» «Vuol dire nell'atrio d'ingresso?» «Certo. Beh, sì, qualche volta, ma molto debolmente. Sa, una vecchia casa come questa ha le pareti robuste.» «Non l'ha mai visto scrivere a macchina?» «Certo. Ero venuto una volta ad aggiustare qualcosa e l'ho sentito battere a macchina. Tic, tic, tic. Molto leggero, come ho detto. Mi ha fatto entrare. Poi si è seduto di nuovo e ha ricominciato a scrivere a macchina. Probabilmente non ne ricavava molti soldi, altrimenti non avrebbe abitato qui», ridacchiò di nuovo. Brontolai qualcosa e me ne andai. Altri 3 inquilini abitavano sullo stesso piano e nessuno poté darmi una descrizione dell'uomo scomparso. Tutti e 3 ripetevano di non saperne niente. A una di loro sembrava di aver sentito qualche volta la macchina per scrivere, ma non aveva prestato attenzione. «Noi facciamo gli affari nostri, signore», mi disse. Questo era certo. Non serviva a niente continuare le indagini. In primo luogo perché non ce n'era bisogno. Smith era ora chiaramente focalizzato. Senza che lui lo sapesse, noi sapevamo dov'era e chi era. E da questo punto di vista Smith era ormai inutilizzabile per l'avversario e molto utile per noi, fino a quando l'avversario non avesse scoperto che era stato smascherato. E in quel momento lo avremmo preso sotto la nostra custodia, prima che gli altri potessero combinargli qualche fatale incidente. Ma ora, se non vi dispiace, vado a versarmi da bere. Griswold fece per alzarsi, ma Jennings gli si spinse vicino con la poltrona e disse: «Morirai di sete se prima non ci spieghi». Griswold aggrottò le sue sopracciglia bianche con espressione infastidita. «Vuoi dire che non è evidente? Non esisteva nessun signor William Smith. Era un trucco escogitato per deviare l'attenzione del dipartimento, nel caso vi fosse arrivato troppo vicino, e per poco non funzionava. Grazie a un particolare che era stato trascurato, ho capito però che nessuno aveva mai usato quell'appartamento per scrivere qualcosa, e dal momento che il portinaio sosteneva invece di aver visto Smith scrivere a macchina, l'evidente conclusione era che lo stesso portinaio aveva combinato quella messa in scena. Quindi era lui il nostro uomo. Tutto qui. Semplicissimo». «Non è affatto chiaro, invece», ribatté Baranov. «Come hai fatto a capire che l'appartamento non era mai stato usato per scrivere?» «Perché mancava la cosa essenziale. Si può scrivere senza una biblioteca e senza testi di consultazione. Si può scrivere senza scrivania. Si può scrivere senza una macchina per scrivere. Non c'è nemmeno bisogno di carta comune, perché si può scrivere sui dorsi delle buste, sui sacchetti della spesa o sul bordo dei giornali. Però, signori, qualsiasi scrittore può dirvi qual è l'unico oggetto di cui non si può fare a meno. Quell'oggetto non era nell'appartamento. Vi ho elencato tutto quello che c'era, ma non ho accennato a quell'oggetto». «Ma che cos'era?» domandai. I baffi di Griswold si inarcarono. «Il cestino della carta straccia? Come può farne a meno uno scrittore di professione?»
1: Il racconto.
2: Vanno in Maremma, di Renato Fucini. Questa me la raccontò nel Canto del Fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare pappardelle alla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te ne ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna, poi, era uno spavento. E anche di qua giù si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col sinibbio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io son fatto peggio delle gru. Più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro. E volli uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla strada maestra, incontrai il maso del gallo tutto imbaccucato e lo fermai per sentire se sapeva punti beccaccini. «Dio, signore, sor Raffaello», mi disse soffiandosi nelle mani, «non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino». «Ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero». «O come mai?» «O dove li vuol trovare, benedetto lei, se è tutto spera di ghiaccio? Torni, torni indietro, che piglierà un malanno. Ma non lo sente che lavoro è questo?» Infatti si durava fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendogli voltate contro le spalle, ci tormentava sbacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che mi passarono d'accanto, domandai a Maso: «Oh, quei disgraziati! Son montanini, non li vede? Vanno in maremma. Rivederlo, signoria, in bocca al lupo, ma torni indietro, dia retta a un ignorante. Brrr!» E si allontanò lesto lesto, battendo forte i piedi per riscaldarsi. Io rimasi un momento a guardare impensierito quei poveri diavoli. Quella era di certo una delle tante famiglie che nell'inverno emigrano dalla montagna, snidate dal rigore della stagione e dalla fame. Il babbo, la mamma, 2 ragazzetti sotto i 12 anni e una bambina che, come seppi dopo, ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla cinquantina, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con la suola di legno alta 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio di pelle di volpe, calzoni formati da 100 toppe, di altrettanti colori sudici e sbiaditi, e giacchetta di mezza lana, quasi nuova, di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaretta raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come di mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro a lui subito venivano i 2 bambini, vestiti presso a poco come il babbo, con uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve. Il primo, con un ombrellone a tracolla sostenuto da uno spago, se la rideva divertendosi a fare i passi lunghi come quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli stava dietro, frignando e zoppicando, forse per i geloni ammaccati dietro un paio di scarponi da uomo sfondati e senza legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di rasciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita, con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti delle montagne, la quale, avendo infilato il braccio sinistro al manico di un paniere, teneva la mano sotto il grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina che, inciampando in tutti i sassi, le andava dietro come un orsacchiotto, rinfagottata in un lacero giacchettone da uomo che le toccava terra. Aveva i duri zoccoletti di legno e le mani rinvoltate dentro a degli stracci fermati al polso con fili di ginestra. La strada doveva a loro sembrare in quel momento poco faticosa, perché il vento se li portava quasi in collo e li balestrava ora di qua, ora di là dalla via, facendo chioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. «Vanno in maremma», aveva detto Maso. «Quando ci arriveranno? Quando ci arriveranno?» Questo chiedevo a me stesso e non sapevo levar gli occhi di dosso a quel compassionevole gruppo che fra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla fitta nebbia del nevischio. Volli andargli dietro, volli discorrere col vecchio capofila, e affrettando il passo, in pochi passi gli fui accanto. «Stagionaccia, galantuomo!» dissi per attaccar discorso. «Bella non è davvero, signor mio? Andate molto lontano?» per le maremme. E in che luogo? Talamone. Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire per Dio, di quelli che li tiene in corpo e è bravo, mi guardò, sorrise e continuò. Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio, con l'aiuto di Dio. E quest'altra settimana, la più lunga sabato, s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene. Son 35 anni che la faccio. La sorte m'ha sempre assistito. E per grazia del cielo, eccomi qua. L'anno passato ci menai questo solo, disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi e dando un inciampicone negli zoccoli di suo padre andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva in spalla. Ci menai questo solo l'altr'anno. Fino a Grosseto, come Dio volle, ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a cavalluccio. Son poche miglia di lì a Talamone. Ma quest'anno, caro signore, m'è toccato menarli tutti. È la tua famiglia, questa? Questi due sono miei, sì, signore. E quella bimbetta lì, che se la guardate, ha 8 anni finiti e non se ne darebbe 6 dai grandi patimenti di sua madre che non gli ha mai voluto bene, è di mio fratello, che anno di là mi morì alla macchia d'una perniciosa. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare, ma che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è zita, la mia moglie. Buongiorno, sposa, risposi a un saluto melanconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. E perché, dovendo condurre teco questi poveri piccini, non sei andato col vapore, o almeno con un po' di barroccio? Ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio, che ci si va anche con poco, disse guardandomi sgomento. Ma come si fa? Se le cose anderanno a bene, state allegri, ragazzi, disse volgendosi ai piccini. Si vedrà di farne un poco di baroccio al ritorno. Più volentieri, continuò rivolgendosi di nuovo a me, più volentieri li avrei fatti restare tutti a casa. Ma non avevo da lasciargli nulla, signore mio. Nulla, né manco un po' di farina per svernare. Sta bene, ma per la via come la rimedi? Si fa alla meglio, a dirla a voi. Si va alla carità di questi contadini. E per dirla giusta, pochi fin qui me l'hanno ricusata la capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci, e mi accennò il paniere della moglie, e qui dentro ci ho delle castagne, che se non ci segue disgrazia di doversi fermare, ci basta quasi arrivare al posto. Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto, a quelle facce sofferenti, e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché, tu lo sai, disgraziatamente ho da pensare troppo a me, e accostatomi al bambino maggiore gli detti con cautela, perché non vedesse suo padre, un piccolo foglio. Mi guardò spaurito, guardò quel che aveva nella mano, e chiamando suo padre incominciò a gridare: oh babbo, guardate cosa m'ha dato questo signore! Oh, cos'è, cos'è?» «Digli, Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino. Digli, Dio vi rimeriti. Non importa, non importa. Addio, Monello. Buon viaggio e buona fortuna, galantuomo. Altrettanto a voi, signore, e state fiero.» Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti. «Dio vi benedica», mi disse. E stetti qualche momento a vederli allontanare fra la bufera che rammulinava la neve sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco. Poi, dopo essere rimasto qualche momento col capo basso a pensare, lo rialzò per domandarmi che ne sarà stato.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime? È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestri di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal basso rilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco. In realtà il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo, presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dèi. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero tra l'altro le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore azero Zecharia Sitkin, che, reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dèi delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 a.C. sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogico.

0: Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri con caschi e antenne potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo: il sangue. Non è raro in natura, ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento.

0: parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microrganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica, è grazie alla loro azione se e quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa, si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria, che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza, ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiori ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dèi. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao Era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillé, fondatore nel 1819 della Maison Caillé, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes von Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, von Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Casparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese «Chocolat délicieux à manger». Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione? E che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio. Durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonnet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Voisin, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gabi, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 chilometri da Gressonnet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonet, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Obreplatz, nella piazza principale di Gressonet-Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco, costruito tra il 1899 e il 1904, per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881 che in due ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Pagine in controluce presenta I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Terza parte,

0: Piangevo così tanto quando avevo 20 anni, tanto da credere e sperare che sarei diventato uomo solo attraverso il pianto. Non avrei invece mai pensato di poter esaurire in così pochi anni tutte le mie riserve di lacrime. Ne sarò infatti privato fino alla fine dei miei giorni. Un uomo senza più lacrime o è una bestia o un dio. E io invece pensavo di diventare attraverso di esse un uomo. Diventare uomo. Ma cos'è uomo? Cos'è un uomo? Significa ritrovare in sé un mormorio intermittente di caotiche e disordinate storie. Un fantasmagorico e sempre cangiante repertorio di immagini che ci accompagnano dalla culla alla tomba. Perché sei triste? Gli chiesi senza conoscerlo. Perché solo la tristezza sa alla fine confortarmi. Così mi rispose, e subito mi fu chiaro, invece, di conoscerlo da una vita. Perché porti sempre il lutto? Le domandò incuriosito. Porto il lutto perché vivo. Perché non parli più come facevi un tempo? Così mi disse mentre camminavo distratto al suo fianco. Ho preso da tempo in prestito il tuo silenzio e non ho più intenzione di restituirtelo. Ho letto da qualche parte che in tibetano antico il corpo viene chiamato Lu, che significa qualcosa che si lascia indietro, come le valigie. Quindi ogni qualvolta che dicono Lu, i tibetani si ricordano di essere soltanto dei passeggeri che temporaneamente hanno preso rifugio in questa vita, in questo corpo. Per questo, diversamente da noi occidentali, non si curano minimamente di procacciarsi comodità sempre più raffinate e inessenziali. A che pro dunque rendere a tutti i costi confortevole la nostra stanza d'albergo, sapendo che l'indomani dovremo lasciarla? Chi può essere considerato un eroe del nostro tempo? Chi riesce con costanza indefessa a contrastare in ogni attimo della sua giornata il sentimento di autocompiacimento narcisistico che divora la sua vita? Come riuscirci? Vivendo fino in fondo la propria sozzura interiore. Il successo. La riuscita, voglio dire, è la misura del niente. Il fallimento, scacco, disfatta, smacco, è la verità di quel niente. Il mondo, questo mondo, fa davvero paura. Ancor più paura fanno le parole che lo dicono. Nel ripetersi dell'uguale, nell'inferno dell'uguale, l'unica forma di vita autentica rimane la vita offesa. Psicoanalizzare la malinconia, tentativo da scoraggiare e contrastare con tutte le residue forze che l'uomo ancora possiede. Non si può indebolire un sentimento, l'ultimo, che ha ancora un ancoraggio metafisico. Una solitudine offesa è un'offesa all'essenza stessa della vita. Non c'è barbone o puttana che nella mia vita non mi abbia come i bambini sorriso. Il sorriso sulle labbra di un barbone, sulle labbra di una puttana, è un sorriso così accogliente e vero, così puro e gentile, che appartiene ad un altro mondo,
1: ti annuncio un altro mondo. Sentirsi di colpo lo scarto di ogni epoca, per poi, come d'incanto, dormire come un bambino tutta la notte. Tutto ciò che è calcolabile mi ripugna, ossia mi ripugna tutto ciò che è. Commuoversi all'improvviso davanti al pianto di un uomo, davanti a lacrime inattese, a lacrime insperate, per poi rimpiangere di non esserne in una vita stato capace. Bisognerebbe scrivere soltanto quando non se ne sente il bisogno, trovare parole solo per esprimere un rifiuto. La scrittura autentica sarà la scrittura del non sentire, il non sentire come ispirazione segreta. Quando scrivo mi sembra di assolvere un compito, ma non so ancora quale. Una scrittura che intende guarire, guarirsi, è una scrittura gonfia di fiele. Di una pagina bianca, del suo silenzio, divenne col tempo il sicario. Per questo continuava a scrivere e a uccidere, a uccidersi. Scrivere, soprattutto scriversi, e abusare di se stessi. Stasera ho incontrato per caso il mio volto, riflesso in un rigagnolo. Un volto sconvolto, innocentemente sconvolto, dalle ferite della vita. Il volto di un uomo smarrito in un rivolo d'acqua che scorreva al lato della strada. La luce di un vecchio lampione ne illuminava i contorni. Era il mio volto devastato dal tempo. Un volto che d'un tratto aveva per un istante ritrovato la sua innocenza. Soltanto questa sera 10 chilometri a piedi, 5 sul lungomare prima che facesse buio, prima che le foglie appena ingiallite di un autunno irriconoscibile diventassero nere. Quanta fatica mi costa fuggire dal disgusto. Ingoiando sul lungomare di posillipo folate di vento, ho sentito per un attimo liquefarsi il mio sangue, liquefarsi l'intero universo. Strano, intenso quanto ingiustificato desiderio di guarire, ma guarire da cosa? Non puoi guarire dalla vita. Quando mi è capitato di pensare al mio avvenire, la perplessità che lo ha sempre accompagnato ha scoperto il suo. Tutto ciò in cui ho creduto non vale niente rispetto a ciò in cui non ho creduto. L'uomo disperatamente cerca di fuggire dal nichilismo. Non si accorge tuttavia di fuggire anche dal suo futuro, o quello che pensa ancora sia il suo futuro. C'è un solo fondamento di cui l'uomo si può fidare, su cui l'uomo si può ancora poggiare. Il suo essere, un essere mancante. La mancanza nella mia vita è stata il mio fondamento, il mio centro, la vita stessa di un possibile senso. E, scriveva Blanchard,

consapevolezza ormai matura del loro puro non senso. Sembra strano, ma le cose del mondo, per significare ancora, devono esprimere tutto il loro non senso. C'è una sola volontà, una volontà terribile quanto inquietante, per cui vale, forse, ancora la pena vivere. Vale ancora la pena lottare e resistere. La volontà di fare ogni giorno a meno di un senso, racchiuso nelle cose. Scrive Nietzsche, nella volontà di potenza. Il grado di forza di volontà è misurato da quando si riesce a fare a meno di un senso insito nelle cose, da quanto si è capaci di resistere in un mondo privo di senso. Vivere dunque non ha senso, acquista senso solo quando si è in grado, si possiede la volontà di resistere al non senso che è dentro le cose. La morte di certo preferibile al nichilismo. Da quest'ultimo, tuttavia, ho imparato molto di quello che siamo e che saremo. Ma non ho ancora imparato l'essenziale. La morte è l'essenziale. Credere ancora nell'uomo non è più sinonimo di ingenuità, ma di piatta quanto di stramba volgarità. L'uomo volgare crede nell'uomo. Vergammelt, guastarsi, una parola che sento mia, che mi appartiene, che ho abitato. Non ho fatto altro che comporla ogni giorno per tutta una vita. Verrà un giorno in cui di me stesso ricorderò solo ciò che non avrei voluto essere. Non riusciva più a vergognarsi, non sapeva più cosa fosse la vergogna. Eppure lo aveva letto da qualche parte. Si ricordò che il valore di un uomo dipende dal numero di cose delle quali si vergogna. Nulla è successo, nulla succede, nulla pensiamo che succederà. Eppure il nostro mondo è andato in frantumi. Quando mi accade di pensare alla disintegrazione e al decadimento dell'umano in tutte le sue forme, mi vengono subito in mente le parole terribili di Rozanov nell'Apocalisse del nostro tempo. Stiamo morendo da fanfaroni, da commedianti.

0: pagine in controluce ha presentato I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro. Lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io...» «Oh, provi. Si chiama Corticella. Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino. Lo presumo. Ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. Non c'era fretta, lui rispose. Ci saremmo sempre messi d'accordo. Che uomo simpatico, pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo. Ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo. E passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere.
unica spiegazione possibile una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita. Forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante

una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio? Quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso. Ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo, o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna, o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi.

0: senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo, in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta. Basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinghera? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Murena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero. Finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto, con dei pali che reggevano l'avviso «terreno comunale da vendere». E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato, la falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata, e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

0: Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante e la struttura della Divina Commedia, il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti. Il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal quotidiano La Stampa, i cani sono entrati nella terza ondata di domesticazione. Si stanno evolvendo per adattarsi alla nostra vita moderna. Di Noemi Penna. Negli ultimi decenni, la relazione tra cani ed esseri umani ha subito una trasformazione senza precedenti, con i nostri amici a quattro zampe che si adattano in modi sorprendenti alla vita moderna. Non più considerati esclusivamente animali da lavoro o protettori delle abitazioni, i cani sono diventati compagni indispensabili che svolgono un ruolo centrale nelle nostre vite. E questo cambiamento ora rientra anche nel loro DNA. Le tre ondate. Gli studi scientifici suggeriscono che stiamo assistendo a una terza ondata di domesticazione, ovvero a un ulteriore adattamento dei cani alla nostra vita moderna, fatta di molti più agi rispetto al passato, ma anche di più cemento e meno tempo all'aperto. L'addomesticamento dei cani è iniziato circa 40.000 anni fa, quando i lupi selvatici hanno cominciato ad avvicinarsi agli insediamenti umani per cercare cibo. Allora la selezione naturale ha favorito i lupi meno timorosi e aggressivi e più socievoli, portando alla formazione delle prime popolazioni canine. Con la rivoluzione agricola e successivamente quella industriale, i cani sono stati allevati per specifici tratti fisici e comportamentali in risposta alle esigenze dei loro proprietari. Tuttavia, l'avvento della vita urbana ha innescato un ulteriore cambiamento radicale, spostando il focus dalla funzionalità alla compagnia e all'affetto. Il ruolo dell'ossitocina. Il concetto di terza ondata di domesticazione è stato esplorato da un team di ricercatori dell'Università di Linköping, guidato dai professori Brian Herr e Vanessa Watts, che hanno studiato come il nostro stile di vita moderno stia influenzando i tratti genetici e comportamentali dei cani. Secondo i ricercatori, l'evoluzione di questi animali si sta manifestando non solo a livello comportamentale, ma anche biologico. La crescente interazione tra cani e umani ha portato a un aumento dei livelli di ossitocina, un ormone fondamentale nel legame sociale che promuove la fiducia e l'affetto. Come sappiamo, l'ormone dell'amore gioca un ruolo cruciale nel rafforzare il legame tra i cani e i loro proprietari e potrebbe essere anche la chiave di questo ulteriore passo evolutivo. Il test scientifico. Un esperimento condotto da Herr e Watts ha coinvolto 60 Golden Retriever, i quali dovevano affrontare il compito di aprire un barattolo di croccantini. I cani sono stati sottoposti a questo test due volte, una dopo aver ricevuto uno spray nasale di ossitocina e una dopo uno spray di soluzione salina. I risultati hanno rivelato che i cani portatori di una specifica variante genetica del recettore dell'ossitocina rispondevano in modo più efficace all'ormone, mostrando una maggiore predisposizione a cercare aiuto dai loro proprietari. E questi risultati suggeriscono che la domesticazione ha influenzato profondamente le capacità sociali dei cani, rendendoli più sensibili alle interazioni con noi. Crescente cordialità. Le differenze comportamentali osservate nei cani sono emblematiche di questa evoluzione. A differenza dei loro antenati, i cani da servizio, ad esempio, sono stati selezionati per la loro amicizia e socievolezza, il che li rende particolarmente adatti alla vita urbana del XXI secolo. Come affermano i ricercatori, a differenza della maggior parte dei cani da compagnia, i cani da assistenza sono attratti dagli estranei e mostrano una crescente cordialità, suggerendo che la biologia di questi animali si sta modificando proprio come accadde migliaia di anni fa. Ma avvertono, per garantire la felicità dei cani e dei loro proprietari, sarà essenziale allevare e addestrare cani sempre più simili a quelli da servizio per soddisfare i bisogni del nuovo mondo che abbiamo creato. Come saranno i cani del futuro? Questa evoluzione non riguarda solo la capacità di coccolarci o d'obbedire, ma implica la creazione di un percorso che assicuri che i cani siano adeguatamente adattati alla vita contemporanea, promuovendo un rapporto di reciproco benessere tra animali e esseri umani. Con la crescente urbanizzazione e l'evoluzione delle relazioni interspecie, la domesticazione dei cani non è mai stata così dinamica. Questo fenomeno non solo offre nuove opportunità per comprendere il comportamento animale, ma solleva anche importanti questioni sulla responsabilità di allevatori e proprietari nel modellare il futuro della nostra convivenza con questi straordinari animali.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e tenendo la sinistra era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra, in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa, alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler.

0: Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi. Ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato

0: fatto il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti, avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, l'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca: l'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre, e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. e si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi, questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti. Dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a tre dimensioni. Prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco, consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia 3 file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display Braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con, al posto dei tasti, delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi due secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizione di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese, spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi, o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. Un milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo, il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali: il lavoro, la casa, addirittura il cibo, insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. È così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot. Nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa, a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini, le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colle Oppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di Via Santa Croce, insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di Via Santa Croce, a due passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buonuscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio, che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi, con due figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, Secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto, con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese, con la metà di questa fascia che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il copista di Marco Sant'Agata, Sellerio Editore 2000, letto da Elsa Securo. Marco Sant'Agata, tra i maggiori studiosi di Petrarca, è l'autore di questa malinconica fantasia di una giornata nella vecchiaia del Petrarca, ritratto mentre compone un'opera da cui traluce un'immagine di distacco e serenità, ma è assediato dai ricordi, esasperato da una sensualità malsana, roso da un dolore egocentrico per le perdite della sua vita, in un contrasto che spiega l'ambiguo che filtra e dona inquieta modernità alla sua opera.
3: Buon ascolto.
4: E con questo sono quattro. Quattro giorni che pioveva. Qui o crepi di caldo o geli del freddo, brontolò. Rabbrividendo cercava di sollevarsi dal letto. Qui le vie di mezzo non esistono. Ripensò con nostalgia alla Provenza. Paese di merda. Era riuscito a mettersi seduto sulla sponda. Fece ancora uno sforzo, tirò la coperta di lana sulle spalle e faticosamente si alzò in piedi. La schiena era rigida, le giunture anchilosate. Ogni piccolo movimento gli procurava dolore. Sentiva il peso dei suoi 64 anni. Restò immobile. L'equilibrio era precario. L'ulcera allo stomaco si era risvegliata insieme a lui. Fumi acidi risalivano l'esofago. Uno stimolo al basso ventre. Ecco cosa rimaneva della sua virilità. Per raccogliere il vaso avrebbe dovuto chinarsi. Durante la notte allungava un braccio sotto il letto, afferrava il recipiente e svuotava la vescica restando sdraiato. A volte un improvviso brivido di freddo si propagava dalla punta dell'organo, segno che il liquido era al colmo. Lì, in piedi, con una mano stringeva la coperta sul petto, con l'altra palpava l'appendice che aveva estratto dalle mutande. In testa gli ronzava un confuso desiderio di orinare, di dormire rannicchiato in una culla, di versare il seme dentro al corpo di una sconosciuta. Un peto lungo e silenzioso allentò la pressione sulla vescica. L'immediato sollievo in basso lo staccò dal dormiveglia. «E c'è pure la nebbia, paese di merda!» borbottava irritato. La camera era buia, le imposte delle finestre chiuse, l'alba ancora lontana. Il cigolio dei primi sporadici carri tra le case di Padova aveva l'eco inconfondibile delle notti nebbiose. Si era concentrato sul suono chioccio che il suo stentato zampillo produceva, colpendo dall'alto la superficie del vaso pieno fin quasi all'orlo. A tratti una rosa di tiepidi spruzzi sulle caviglie, seguiti da uno scrosciare più vivace, lo avvertiva che stava pisciando sul pavimento. Se non fosse stato per quei segnali, non si sarebbe nemmeno accorto che si stava liberando. E fu proprio il silenzio in cui era di nuovo piombata la stanza a fargli capire che l'operazione era finita. Fece ancora aria, ma con rumore. «Puttana maiala!» si disse. «Mi scappa, e adesso chi ci va in quella ghiacciaia?» Ruttò, grattò con le unghie i peli radi del pube e infine mosse il primo passo verso la porta. Una lama di luce rossiccia filtrava dalla fessura tra l'uscio e il pavimento. Dallo studio, oltre la porta, proveniva un fruscio di passi strascicati. All'improvviso echeggiò il suono secco di un oggetto metallico posato sull'impiantito. Anche quella notte la vecchia Francescona aveva preceduto il padrone. Se la figurava quella vecchia gobbuta, alta poco più di due braccia, piegata fin quasi a toccare terra con il naso, mentre strisciava sotto il tavolo per sistemare lo scaldino davanti allo scranno. E dopo, con i suoi passettini da topo, sarebbe scivolata verso la cucina a bollire il latte. La Francescona, beata lei, non pativa né il caldo né il freddo. C'era nata in quella città di merda. La Francescona. Ma chi mai aveva stabilito che lui dovesse passare la vita intera circondato da Franceschi e da Giovanni? Al pensiero dei Giovanni ebbe un mancamento. Era come l'ulcera, quel pensiero, i due compagni della sua vecchiaia. Come con l'ulcera si era abituato a conviverci, tranne quando era debilitato o preda della malinconia. Annaspò nel vuoto, ma non trovò alcun appiglio. Per poco non cadeva. Sebbene il pavimento ballasse sotto i suoi piedi, ritrovò l'equilibrio. Ma i giramenti di testa non erano cessati. Francesco, fatti chiamare Francesco, farfugliava a non si sa chi. Giovanni è un nome maledetto. Ridacchiava come un demente e intanto tirava avanti e indietro quell'arnese insensibile che ancora pendeva dalle mutande. E così individuò un interlocutore. «Vero Franceschino?» gli diceva con una voce in falsetto da vecchio che bamboleggia. «Vero che ci siamo divertiti? Racconta, dillo, di quanto abbiamo ballato noi due, il mio caro Franceschino, il mio flautino». Il poetino prediletto dalle dame. Il cadavere di Franceschino, adagiato in un canestro bianco di fiori e di veli, posato dentro a un cerchio di candele sul tavolo nella casa di Pavia, gli apparve all'improvviso. Lui non l'aveva visto da morto, ma sui racconti ascoltati aveva elaborato una sua scena. Che nel tempo, a ogni riapparire dell'immagine, arricchiva di particolari. Era uno scheletrino minuto, sotto i riccioli biondi il viso era ridotto a un piccolo teschio rifilato. Gli occhi incavati, il nasino appuntito, dalla bocca socchiusa spuntavano due incisivi da leprotto, appena accennati. Dio, quanto l'aveva amato quel bambino. Quel sacchettino d'ossa e di peli, quell'involucro bianco, era stato il suo nipotino, il suo frugolo, il suo ceschino. Retrocedette nel buio e si rimise a sedere sul letto. Nonostante il freddo, sudava, ma sentiva ritornare le forze. E con l'energia cresceva la sua irritazione, la sua rabbia contro tutti, contro il mondo. Nessuno aveva capito. Non riuscivano a spiegarsi la sua affezione per un animaletto incapace di camminare e di parlare. Ci scherzavano sopra. L'età, l'età, anche il sommo Francesco s'era rammollito. Passi per i colleghi, quei quattro grammatici convinti di essere pozzi di scienza perché scandivano le sillabe dei versi. Ma gli amici, che delusione. Nessun amico sa leggerti nel cuore.

moglie da esibire ingioiellata alle feste. A questo aveva rinunciato, questo era stato il prezzo della libertà. Ecco quanto pagava lui alla poesia. E quei letterati scodinzolanti inneggiavano la sua suprema serenità. Gli si inumidirono gli occhi, represse un singhiozzo. Era sempre stato facile alle lacrime, ma con l'età si inteneriva alla minima occasione. Franceschino era stato la sua ultima speranza. Quante volte con la fantasia aveva galoppato in avanti nei secoli ad ascoltare i discorsi dei posteri. Il primo Virgulto cresciuto all'ombra del grande senior, dell'immensa quercia che da secoli alimenta un bosco frondoso di poeti, di storici, di consiglieri di principi e repubbliche. Questo, dicevano i posteri del suo Franceschino. Non si contenne più e scoppiò in un pianto dirotto. E l'aveva voluto lui, quel nome. L'aveva praticamente imposto a Francesca. Lei aveva provato a opporsi. Babbo, gli diceva con il suo fare remissivo, pensa che impiccio. Francesca la madre, Francescuolo il padre, Francesco il nonno. Non sarebbe meglio un altro nome? Ma lui non aveva sentito ragioni. Doveva essere Francesco. È bello e porta fortuna. Senza rendersene conto, si era alzato in piedi e aveva lasciato cadere la coperta. In camicia da notte gesticolava nel buio. Ogni tanto si asciugava le lacrime con il dorso di una mano. 2 anni prima, era una limpida mattina di febbraio. Un corteo di donne era entrato nel suo studio a Venezia e gli aveva presentato un fagottino che guaiva. La sua reazione era stata quasi scomposta, la gioia che l'aveva invaso era incontenibile. Con le braccia tese aveva sollevato al cielo quell'involucro e lo aveva palleggiato ridendo a bocca aperta. E tra le risa, con voce tonante, che lo udissero i passanti sulla riva, declamava. Francesco, Franceschino, Ceschino, Franciscus Junior, tu sarai il secondo poeta laureato della famiglia. E non dimenticava di gettare qualche occhiata a Giovanni, che dal solito angolo dove stava copiando le sue lettere familiari, osservava con un sorriso indecifrabile la scena. Quella mattina lui voleva bene a tutti e voleva che tutti fossero felici. Così, nel guardare Giovanni, assumeva una fisionomia paternamente rassicurante. Anche tu, sembrava dirgli con gli occhi, anche tu sei un ramo della grande quercia. Rimase con le braccia sollevate, le mani aperte ad afferrare l'aria. Dopo pochi istanti prese coscienza della posizione in cui si trovava. Un tremito di collera lo squassò da capo a piedi. Poeta laureato! Gridò verso la striscia luminosa sotto la porta. Abbassò di scatto le braccia e si colpì i fianchi sino a farsi male. Al di là dell'uscio, la francescona udì un tonfo e un'orribile bestemmia. Si fece il segno della croce. E con un fruscio lieve zampettò verso la cucina a bollire il latte del padrone. Il 13 ottobre del 1368 Francesco Petrarca si era svegliato di pessimo umore. Da molti anni i suoi risvegli si erano fatti difficili. Non era sempre stato così. Anzi, fin verso i 40 anni si destava regolarmente un paio d'ore prima dell'alba, si buttava di slancio giù dal letto, alacre e voglioso si precipitava al tavolo di lavoro. Allora il tempo non gli bastava mai. Lo divorava un desiderio bruciante di rinomanza, di
di fama,

di gloria. Era capace in quegli anni di restare seduto al tavolo da una notte all'altra. Leggeva e rileggeva le opere dei grandi latini fino a sentirle sue. Cicerone, si diceva, mi ha salato il sangue. Il sangue, in quegli anni felici, gli fluiva cantando nelle vene. La poesia ne sgorgava copiosa, fresca, originale. Di quel fervore d'un tempo, ormai da alcuni anni, gli era rimasta solamente l'abitudine di svegliarsi prima che il sole sorgesse. E quel risveglio nel cuore della notte gli costava sempre più fatica. Eppure non desisteva. Era un cordone con una giovinezza carica di aspettativa, con una maturità felicemente operosa, a cui ancora si aggrappava. Reciderlo sarebbe stata l'ultima resa. Sarebbe rimasto sommerso dal gorgo lento, dalla polla di indolenza che anno dopo anno lo stavano risucchiando. Per questo si ostinava ad aprire gli occhi nel buio di una stanza, nel silenzio sinistro di una notte disabitata, dominata dalla natura, dal vento, dalla pioggia, dalle nebbie. I suoi servi avevano l'ordine tassativo di alzarsi prima di lui e di coricarsi dopo di lui. Non sopportava di perdersi nel sonno senza che una presenza umana tenesse in vita la casa, e non avrebbe retto all'impatto del ritorno se altri esseri umani non lo avessero preceduto e non fossero lì, testimoni muti, ma non silenziosi, a certificare che quella nuova vita era la stessa temporaneamente sospesa. I risvegli si erano fatti difficili. Un torpore animalesco gli impediva di aprire gli occhi. La mente, vuota di stimoli, non lo contrastava. Restava nel letto immobile e in attesa. Non provava avversione per la vita attiva, sentiva però un incoercibile desiderio di non uscire dal dormiveglia, di riannodare il filo dei sogni appena spezzato. E a volte ci riusciva ad afferrare il sogno giusto in tempo perché non svanisse. E così, per alcuni periodi, sempre più brevi e confusi, scacciava la coscienza che reclamava i suoi diritti. Lui voleva vivere, ma in quei primi momenti non riusciva a immaginare altra forma di vita che non fosse quella della spugna. Assorbiva le sensazioni del corpo e si imbeveva delle fantasie che trascorrevano labili tra gli occhi e la mente. La corrente dei ricordi lo trascinava in una deriva nella quale si amalgamavano immagini, suoni, parole provenienti da epoche diverse della sua vita passata. Tutti intorno a lui lodavano con ammirazione e stupore la sua straordinaria capacità lavorativa. Il numero delle opere poetiche, storiche, morali, enciclopediche, delle lettere, delle invettive, delle orazioni per sé, per i principi, per le repubbliche, la partecipazione a consigli e assemblee, le ambascerie presso papi, imperatori o semplici signorotti, le mediazioni, in una parola l'insieme delle sue attività pratiche e intellettuali, non poteva che suscitare invidia. E lui non poteva fare a meno di chiedersi cosa mai avrebbero pensato e detto i suoi tanti ammiratori se avessero saputo quante ore del giorno trascorreva indolente, seduto a guardare nel vuoto, a inseguire fantasmi. Si compiaceva di questo suo segreto. Con il passare degli anni, la pigrizia del risveglio si era dilatata sino a coprire l'intero arco del giorno. Ne misurava il progredire come se fosse una grande chiazza di alghe morte che i flussi subacquei pazientemente allargano sulla superficie di un mare in bonaccia. Eppure la sua produttività non si era affievolita, anzi, era addirittura cresciuta. Ogni sua pagina incontrava un grande favore,
I suoi scritti venivano accolti come avvenimenti da commentare, discutere, elogiare in pubblico e in privato. Gli era venuto il sospetto che i suoi estimatori non fossero del tutto sinceri, o quantomeno che nelle nuove opere applaudissero ancora le vecchie. Per deferenza, forse. Ma più probabilmente perché lui ormai poteva essere considerato un uomo potente. Troppi indizi, però, confermavano la loro buona fede. Del resto, era normale che quanto usciva dalla penna di un Francesco Petrarca fosse apprezzato sin quasi alla venerazione. Gli uomini formano un gregge privo di discernimento, guidato per lo più dalla campanella della fama e del sentito dire, belante dietro ai valori riconosciuti. Meglio così, si diceva. Benissimo così. Perché lui sapeva che le sue pagine non erano più toccate dalla grazia di un tempo, ed era consapevole dei piccoli trucchi e dei veri e propri sotterfugi a cui ricorreva per mantenersi sulla cresta dell'onda. Frasi ricucite con abilità, sì, ma rifritte, ritmi e inarcature talmente suoi che gli venivano da soli, senza sforzo, ma senza originalità. Non provava più la voglia di esplorare strade nuove, rifuggiva dalle fatiche dell'invenzione. Riscriveva e riscriveva. Ma quel ruminio era un sostituto, un vizio che lo lasciava insoddisfatto. Il getto di idee e di immagini che un tempo gli sprizzava dal cuore si era lentamente, ma inesorabilmente, assottigliato. Caro Francesco, si diceva ridacchiando, tu, Petrarcheggi, sei la scimmia di te stesso. Se lo diceva senza amarezza, piuttosto con un fondo di compiaciuto disincanto. Era bravo anche a barare lui, e il barare era un buon mezzo, se non per conquistare la fama, almeno per conservarla. Quanto alla pigrizia, non la contrastava, non che la cullasse, ma l'accettava come uno dei tanti aspetti della realtà con i quali bisogna venire a patti. In cuor suo si era convinto che quelle ore di abbandono alla passività, quel lasciarsi sprofondare nella noia vuota di pensieri e di propositi, quel galleggiare tra sogni e ricordi, fossero indispensabili al suo equilibrio e quel che più conta al suo lavoro. Nient'altro che una pulizia della mente di cui trarre partito. Solo rare volte si chiedeva se quelle che lui percepiva come sottrazioni temporanee di vita non fossero invece le progressive acquisizioni con le quali la morte stava prendendo possesso di lui. Ma su questo pensiero non si fermava a lungo. Verso i 60, alla neghittosità e all'accidia, già da alcuni anni compagni inseparabili dei suoi quotidiani ritorni alla vita, si era aggiunta una nuova disposizione d'animo, oscillante fra il malumore e l'ira. All'usuale resistenza nei confronti della vita operosa, degli impegni del giorno nascente, si era aggiunto e acquistava sempre più vigore il rifiuto di misurarsi con il proprio decadimento fisico. Persino rivoltolare nel letto quel suo corpo dilatato dalla pinguedine gli provocava dolore. Sollevarlo e rimetterlo in piedi era una pena. Nella carne aveva ancora impresso il ricordo dell'agilità di un tempo. Ogni volta che era costretto a piegarsi per infilare le scarpe o anche solo per raccogliere un oggetto caduto, i muscoli e le giunture gli sbattevano in faccia il paragone con il passato e lui era preso da una rabbia impotente. Decideva di rimandare il confronto, di restarsene sdraiato, di sprofondare nuovamente nel sonno.
E tuttavia, a ogni risveglio avanti l'alba, l'inesplicabile legame con il passato finiva per prendere il sopravvento. E lui si rassegnava ad affrontare le operazioni penose e umilianti del ritorno alla vita. Era in quei frangenti che tornavano a galla i ricordi cattivi, e allora la sua rabbia esplodeva in imprecazioni o si scioglieva in un pianto silenzioso sulla sorte dei suoi cari, sulla sua nera vecchiaia abbandonata. Aperta la porta, entrò nello studio. Un odore acuto di cera bruciata, di fumo e di carbonella lo colpì piacevolmente. La fiamma delle candele e le braci dello scaldino avevano rotto l'aria ghiacciata quel tanto da allentare la morsa del freddo. Strascicando i piedi raggiunse lo scranno davanti al tavolo. Sedutosi, si piegò con lentezza a sistemare lo scaldino esattamente fra le gambe, coprendo poi il tutto con la palandrana. Sulle spalle mantenne la coperta, in testa teneva ancora la berretta da notte. Un alito buono di calore salì dal basso e gli accarezzò le gambe fino all'inguine. Qualcosa dentro di lui si sciolse. Fece aria. Puzzava, ma il suo puzzo a lui piaceva. L'accenno di un sorriso soddisfatto gli tirò le labbra. Incrociò le braccia sul tavolo e reclinò la testa in avanti sino ad appoggiarvela. Fu svegliato da un rantolo interno. Aveva ripreso a russare, forse a sognare, ma non ricordava cosa. Dalla cintola in su il freddo era pungente. Prima di afferrare la tazza del latte che fumava da un angolo del tavolo, si infilò un paio di mezzi guanti di lana. Poi beve. Finito il latte, attese con le labbra incollate al bordo della tazza che i grumi di miele depositati sul fondo scivolassero lungo la parete concava fino alla bocca. Schioccò la lingua un paio di volte e si pulì le labbra con il dorso lanoso del guanto. La bevanda calda fece subito effetto. Una successione di crampi all'intestino lo avvisò che non poteva rimandare ancora. E però non se la sentiva di lasciare la sorgente di calore sotto di sé e di andare nel ballatoio esterno sul retro della casa.

0: Avete ascoltato un estratto da Il copista di Marco Sant'Agata, Sellerio Editore 2000, letto da Elsa Securo.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Il troiano Paride ha rapito Elena. È una notte stellata di piena estate. La flotta greca guidata da Agamennone, fratello del marito di Elena, Menelao, sta per salpare dal porto in Aulide per vendicare l'oltraggio subito. Ma Artemide, adirata con i greci, manda una bonaccia e i venti non favoriscono il viaggio della flotta. Si consulta allora l'indovino Calcante, che dichiara che l'unico modo per ingraziarsi la dea e consentire la partenza dei greci sia donarle un sacrificio. Ma ad essere sacrificata deve essere la figlia di Agamennone stesso. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ifigenia. Agamennone è un padre superstizioso. La profezia di Calcante ha su di lui un'ascendenza addirittura più forte dell'amore che lo legherebbe alla figlia. Accetta di sacrificarla e accetta in un modo innaturale, lavorando al sacrificio della figlia con un piano subdolo. La attira in Aulide con una lettera, facendole credere che Achille l'abbia chiesta in sposa. Nella tragedia di Euripide, Ifigenia in Aulide, andata in scena ad Atene nel teatro di Dioniso in prima assoluta nel 403 a.C., Agamennone ha un momento di pentimento. Fa in modo che alla lettera faccia seguito un messaggio segreto che riveli alla figlia di tornare indietro, ma questo messaggio viene intercettato da Menelao e non arriva a destinazione poiché il fratello di Agamennone è assetato di vendetta e anche in lui questa supera l'amore fraterno. In questa catena di egoismi, superstizioni religiose, rivalse piene d'odio, c'è una vittima, Ifigenia, che è in viaggio convinta di divenire la sposa di uno degli eroi achei più potenti e invece sta andando incontro alla sua morte. Agamennone non ha il coraggio di rivelare a Clitemnestra il terribile piano. Lei lo scopre per bocca di Achille, che vede il suo nome usato per un'azione disumana e difende Ifigenia. Ma la profezia di Artemide pesa sulla sorte degli Achei e Agamennone non desiste. Decide che il sacrificio deve farsi per ragion di Stato. A un certo punto della tragedia, Ifigenia stessa si immola per gli Achei e dichiara di andare incontro alla morte in nome del volere del padre. Madre, adesso ascoltate me. Ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ecco, valuta insieme con me quanto ragiono bene. La grande Grecia, tutta, ha gli occhi fissi su di me adesso. Da me dipendono la partenza delle navi, la distruzione di Ilio. Non devo amare troppo la vita. Tu mi hai generato non per te sola, ma per il bene comune della Grecia. Ifigenia verso l'altare non incede come Parthenos, vergine, che sta per diventare sposa, ma come Iera, vittima sacrificale. Il bianco cede lo spazio scenografico al rosso, non l'abito nuziale, ma il sangue sacrificale. La scrittrice Anilda Ibrahimi, nel romanzo Rosso come una sposa, raccontando la scena di un matrimonio albanese, sembra descrivere l'incedere di Ifigenia. Arriva in una mattina di settembre, in un'arsa stagione dove le piogge tardano a venire, e vestita tutta di rosso, come il sangue, come un sacrificio umano dato agli dei per propiziare la pioggia, come una sposa. Agamennone non mette in salvo ciò che gli è caro, lo sacrifica, e qui sta la dimensione meschina dell'uomo. Per di più non considera l'animo e il cuore di Ifigenia, che nel frattempo ha superato la bassezza del padre, decidendo persino di immolarsi, nella piena accettazione della sorte. Cosa significa questo in un'ottica relazionale? Non garantire l'evoluzione di un'anima. Non garantirne la crescita. In nome del potere e della vittoria. Scrive Baricco nei Barbari. Nella grande corrente, mettere in salvo ciò che ci è caro è un gesto difficile, perché non significa mai metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione. Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo. Il connubio tra nozze e sacrificio viene ripreso da Lucrezio nel De Rerum Natura. La Virgo si dirige verso un altare con i capelli avvolti da un'infula, una benda di lana candida, utilizzata per ornare la testa delle vittime sacrificali, non delle spose. Agamennone, vittima per primo della paura divina, tanto da divenire nel suo gesto disumano il principale carnefice della figlia. Non la guarda in faccia mentre incede verso l'altare. Non ha il coraggio ed è l'emblema della paura, dell'inconsistenza morale. La reazione emotiva del padre è allora un segnale che permette ad Ifigenia di riconoscere il proprio stato di offerta sacrificale, per colpa del quale la giovane mancherà il passaggio da Virgo a donna adulta, diventando direttamente ostia, animale sacrificale. Ifigenia è la prima vittima di una guerra che deve ancora cominciare. È vittima della banalità del male, dell'assurdità del male, della superstizione, della sete di vittoria e di rivalsa. Ha un contrasto con la persona a cui è forse più legata, suo padre, per via di scelte esterne al loro legame. Qualcun altro ha deciso per lei e la sua vita è totalmente condizionata da questa scelta. Questo non può che generare dolore. Ifigenia è la conseguenza del male radicato. Dichiara che la vendetta non può funzionare. Si piega al volere del padre, ma perché muore Ifigenia? Qualcuno potrebbe dire muore per niente, per una superstizione paterna. Qualcuno direbbe muore in nome della collettività, del suo popolo, della patria. Resta il fatto che la morte di Ifigenia è generata da una costrizione, da una libertà negata, da una falsa felicità promessa e poi distrutta, dalla bruttura dell'inganno. E Ifigenia accetta la sorte con una devozione che ci confonde. Per Lucrezio il suo sacrificio rappresenta la crudeltà a cui l'uomo giunge in nome della religione. Quando diviene superstizione e strumento di potere politico, non è una fede rassicurante né pacifica. La morte di Ifigenia è il preambolo della guerra. Quando l'uomo rinuncia all'amore e sposa la disumanità, le conseguenze sono letali. Euripide ci racconta come all'ultimo momento, sull'altare, Artemide sostituì Ifigenia con una cerva. La fanciulla sparì dalla vista degli Achei e fu portata dalla dea Intauride nel Chersoneso, dove divenne sua sacerdotessa. Allora non è Artemide, non è il cielo a volere la guerra. La guerra è una faccenda tutta umana. È il modo sbagliato in cui gli uomini interpretano le sorti del mondo e così generano la morte. C'è un deinos eros, un'orrenda passione verso la vendetta, la rivendicazione, la conquista, il possesso, che non si vede più l'altro negli occhi e il mondo si acceca da solo. Agamennone non ebbe il coraggio di guardare la figlia andare verso l'altare. Cosa si prova nei confronti di un sacrificio? Cosa si prova nello scegliere la morte come garanzia di una vita migliore? Perché l'uomo si presta a questo paradosso? Mariangela Gualtieri, in alcuni versi tratti dalla poesia Caino, scrive: «Ho tinto l'istante d'un sanguigno somigliante al mio, quando gonfiava vicino a me, in me, uno strano, oscuro animale. Inspinte dalle profondità, un getto in risalita furibonda, da un ignoto di me, da un buio di me, da oscure regioni, dal fondo di me, da un dentro del dentro di me. Sua massa d'ombra gonfiava d'una marea potente, fino al trabocco dal petto, in una peste, in uno sbattere contro altra carne e mutilarla e penarla, in un silenzio dove l'ultimo gemito si raggruma in freddo fratello e apre un tacere che non smetterà. Non smetterà di morire questa vita che passa da una carne a quell'altra, non smetterà questa bestia la sua risalita dal petto. Nasce ora, in questa notte, un altro più simile a me. Nasce continuamente e io questa notte, in quest'ora, per lui e per me, ho pietà.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chitarla e Senti Chitarla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri. Donne. Carmen. Il libretto della celeberrima opera di Bizet è dovuto a due noti commediografi che lavoravano sempre in coppia, Meillac e Alévi. Ma non è un libretto originale. È tratto da una commedia, Carmen, appunto, che lo scrittore e autore drammatico Prosper Mérimée aveva composto 30 anni prima, circa a metà dell'Ottocento. Se non ricordo male, il prodotto delle fatiche di Bizet doveva essere rappresentato nel Tempio della Lirica francese, l'Opera. Ma nel teatro erano ancora in corso lavori di restauro in seguito all'incendio che l'aveva devastato. Sicché la prima rappresentazione venne spostata in un tempio, diciamo così, minore, l'Opéra Comique. Ma quando il suo direttore, l'austero Monsieur de Levin, diede nel 1873 un'occhiata distratta al libretto di Meillac e Alévi, si sentì letteralmente allibire. Egli espresse forti perplessità sull'opportunità dello spettacolo, sostenendo che una figura femminile così libera e ribelle, anzi, adoperò propriamente l'aggettivo scandalosa, come Carmen, avrebbe di certo sconvolto le buone famiglie borghesi che erano solite frequentare il suo teatro. E poi Carmen finiva accoltellata, lei che era facile di coltello, da un amante geloso. A memoria di direttori di quel teatro, non si era mai vista su quel glorioso palcoscenico la protagonista di un'opera morire in modo così cruento. I signori autori del libretto, e di conseguenza anche il compositore, non potevano fare uno sforzino e trovare un finale meno sanguinoso. Dopo un lungo tira e molla, De Levin non trovò di meglio che rassegnare dignitosamente le dimissioni, e il suo successore, Duloclé, diede il via libera pur nutrendo anche lui molti dubbi. L'opera andò in scena nel 1875 e l'esito fu, e non poteva certo essere diversamente, assai contrastato. Insomma, una donna scandalosa come Carmen spaventava, anche se ci fu chi fece notare che, in fondo, la coltellata che l'uccideva rappresentava il giusto castigo per una vita dissoluta. Che le donne ne traessero le dovute conseguenze, che ne ricevessero la salutare catarsi come da una tragedia greca. Ma nessuno all'epoca poteva prevedere la fertilità del sangue di Carmen. Farà infatti fiorire sulla scena addirittura un giardino di figure femminili ancor più pericolose della sigaraia. A cominciare da Nora Elmer, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, 1879, che abbandona il marito e l'agiatezza per conservare integra la sua indipendenza morale. Ma come? Una donna alla quale il devoto marito non fa mancare niente, che vive agiatamente, che ha una casa così bella che sembra quella di una bambola, abbandona il tetto coniugale per cervellotiche fisime spirituali. Avesse lasciato il marito per un amante, in fondo si sarebbe anche potuto capire e rimediare. Ma così, senza una vera concreta ragione. A lungo questo lavoro di Ibsen fu interpretato alla stregua di un manifesto femminista, ma l'autore, a scanso forse di responsabilità, dichiarò in una conferenza tenuta presso un circolo femminile che intendeva solo proporre un'idea di matrimonio che contemplasse la lealtà tra i coniugi. Quello di Nora venne considerato un esempio pericoloso, perché avrebbe potuto suscitare in altre donne richieste di autonomia di pensiero, in un sistema a pensiero unico, quello dell'uomo, il capofamiglia. E per evitare il rischio di contagio, in alcuni paesi non europei, il permesso di rappresentazione venne concesso a patto che fosse aggiunto un finale nel quale Nora, pentita del suo gesto, tornava a casa e supplicava il marito di perdonarla. E che dire di Edda Gabler, altro personaggio di Ibsen, che rompe una sottile rete di compromessi familiari, tessuta da lei e attorno a lei, uccidendosi con un colpo di pistola. Ma queste sono cose che non si fanno, è l'ultima battuta della commedia detta proprio da chi la ricattava sessualmente e con ogni probabilità interpretando il pensiero della maggioranza degli spettatori. E poi, nel 1888, arriva la signorina Giulia di Strindberg, la giovane donna che nella notte di San Giovanni non sa resistere ai sensi e seduce un vigoroso servitore, Jean. Vogliamo scherzare? È possibile che una donna non sappia tenere a freno i suoi istinti e infanghi se stessa concedendosi al primo venuto senza tenere in nessun conto la sua condizione sociale che comporta doveri e regole da rispettare? Se si comincia così, dove si va a finire? La risposta, certo non rassicurante, sembrerà darla qualche anno dopo Wedekind con la sua Lulu, la protagonista de Il vaso di Pandora, la personificazione assoluta del sesso inteso come mezzo di dominio, che nel vortice dei sensi trascina fatalmente ogni uomo e che addirittura morirà uccisa da Jack lo Squartatore. Per fortuna sul finire del secolo dalla Francia partirà la moda del bal tabaret e del vaudeville. Le donne torneranno ad essere glorificate come non mai per le loro grazie esibite con grazia, non per i loro pericolosi cervelli. Così i buoni spettatori borghesi poterono tornare a dormire sonni tranquilli. E io, terminate queste righe, invece della solita sigaretta, stavolta mi accenderò un sigaro, in onore di Carmen, naturalmente.
1: Il racconto.
3: Isaac Asimov. Lui non c'era. Quella sera, all'Union Club, in un clima di isolamento, noi quattro sedevamo in biblioteca. Era piuttosto tardi e c'eravamo solo noi. Anche Jennings doveva avvertire questo senso di distacco dal resto del mondo, perché a un tratto disse in tono sognante: «Se rimanessimo sempre qui, mi domando se qualcuno verrebbe mai a cercarci. Le nostre mogli sentirebbero la nostra mancanza dopo una settimana o due», replicai in tono incoraggiante, «e allora verrebbero sguinzagliati i segugi». «Credi a me», interloquì Baranov, «non si può far molto affidamento su questi segugi. Nel 1930 un certo giudice Crater è uscito di casa a New York e nessuno l'ha più visto. Dopo 50 anni, nemmeno una traccia». «Al giorno d'oggi», replicai, «con tutti i codici dell'assistenza sociale, le carte di credito e i calcolatori, non è così facile scomparire». «Davvero?» ribatté Baranov. «E che ne dici di James Hoffa?» «Intendo dire deliberatamente», precisai, «quando si è ancora vivi». Dalle profondità della sua poltrona, Griswold si mosse e rumorosamente ritornò lentamente in vita. «In un certo senso», disse finalmente, «credo che al giorno d'oggi sia più facile scomparire. In una società come questa, sempre più eterogenea, tra gente sempre più egocentrica, chi se ne accorgerebbe se una persona, più o meno silenziosamente, viene inghiottita dagli ingranaggi della società? Ricordo un uomo una volta che il dipartimento cercava in tutti i modi di scovare e che semplicemente non c'era». «Quale dipartimento?» si affrettò a domandare Jennings. Ma Griswold non rispondeva mai a simili richieste. «Mi chiedo», disse Griswold, «se avete mai pensato alla cura laboriosa che occorre per costruire, con tanti piccoli mattoni di indizi, un solido edificio che isoli e neutralizzi un agente nemico. Allora non c'è bisogno di catturarlo e fucilarlo all'alba. Basta sapere chi sia e dove sia. Dopodiché non costituisce più un pericolo. Anzi, diventa un nostro valido aiuto, in particolare se non sa di essere conosciuto, perché allora possiamo provvedere a fargli avere informazioni false. Diventa così un canale di comunicazione nostro e non loro».

ulteriormente le sue tracce senza destarne i sospetti e indurlo a cambiare la sua base operativa, il che avrebbe comportato la necessità di rifare tutto quel logorante lavoro. Trovammo altre tracce della sua esistenza nei vicini magazzini alimentari, per esempio, all'edicola dei giornali, nell'ufficio postale, ma non riuscivamo ad avere una sua precisa descrizione, né una prova evidente che era proprio lui l'uomo che cercavamo. Rimaneva sempre sfocato, insomma. Scoprimmo infine il nome che usava. Era William Smith e questo ci suggerì un'idea. Immaginiamo che un avvocato sia alla ricerca di questo William Smith, che è erede di una cospicua somma di denaro. In tal caso, i vicini di casa sarebbero ben contenti di collaborare. Se qualcuno che conoscete fosse beneficiario di un'improvvisa fortuna, anche voi sareste disposti a collaborare, se non altro perché questo potrebbe essere motivo di gratitudine e magari favorire la possibilità di un prestito. Lo stesso signor Smith potrebbe rimanere paralizzato per qualche attimo se gli si facesse balenare la prospettiva di un bel po' di quattrini e, anche se non pensasse di essere lui l'erede, potrebbe non essere insospettito dalle ricerche. Un vero avvocato, accuratamente istruito da noi, andò quindi a fare la conoscenza del signor William Smith, ma questi non c'era. Non lo vedevano da alcuni giorni e nessuno aveva sue notizie. Soltanto il portiere del piccolo caseggiato sembrava incuriosito. Dopotutto, si poteva supporre, c'era la questione dell'affitto del mese seguente. La sua scomparsa, per quanto frustrante fosse, ci dava almeno la possibilità di sollecitare una normale e legittima ricerca della polizia. Niente di drammatico, solo un normale caso di persona scomparsa. Un agente del quartiere, con aria piuttosto annoiata, chiese di vedere l'appartamento e il portiere lo lasciò entrare. Due stanze, una piccola cucina, un gabinetto, nient'altro. Niente che potesse rivelarci qualcosa di utile sul suo occupante, se non che poteva essere uno scrittore, come confermò anche il portinaio. I giorni passavano e non si riusciva a trovare nessuna traccia di William Smith. Ormai non era più semplicemente sfocato, era scomparso del tutto e tutti noi avevamo la maledetta sensazione che fosse scomparso per sempre, come il giudice Crater, e che sarebbe stato più che mai pericoloso non ritrovare le sue tracce. Allora il capo prese una decisione che avrebbe dovuto prendere prima. Mi mandò a dare un'occhiata all'appartamento. Sono sempre stato particolarmente abile nel fingere dei modi piuttosto impacciati, fin da quando ero più giovane. È molto utile perché in questi casi la gente non sta in guardia. Ero sicuro che il portinaio sarebbe stato più disposto a parlare se avesse provato un senso di compassione nel vedermi aggirare con aria impotente per l'appartamento. Dopo avermi fatto entrare, non accennò ad andarsene e naturalmente io non glielo chiesi. «Lo state ancora cercando?» domandò. «Già», risposi, «devo compilare un rapporto. Anche i suoi familiari devono essere molto preoccupati. Sa, deve ricevere un'eredità o qualcosa del genere e immagino che vogliano quei soldi, anche se magari non vogliono lui». «Lo immagino», replicai, continuando a guardarmi intorno. Una stanza era adibita a biblioteca e non era molto grande. I libri erano per lo più testi scientifici e di consultazione. Così immaginai che Smith si spacciasse per autore di libri scientifici, dovendo usare qualche copertura. Non erano libri nuovi, alcuni sembravano anzi molto usati. Nella biblioteca c'era anche un divano ricoperto, una sedia a dondolo di legno e un tavolino basso. Era tutto, oltre alla libreria. Anche nell'altra stanza c'erano alcune librerie e una di queste conteneva l'Enciclopedia Britannica. C'era anche una grande scrivania, una poltrona imbottita, parecchi schedari, una macchina per scrivere elettrica sul suo tavolino con una sedia girevole davanti, un mappamondo
e tutte le piccole cianfrusaglie

0: del mestiere di scrittore. Risme di carta e penne, fermagli, carta carbone, fermacarte, buste, francobolli e così via. Era un tipo molto ordinato. Tutto era riposto sulle librerie, negli schedari, nei cassetti della scrivania o sopra la scrivania. Oltre ai mobili che ho detto, sul pavimento non c'era nient'altro. Non c'erano nemmeno fotografie di nessun genere e le pareti erano spoglie. Non erano state trovate impronte digitali identificabili. «Non ha portato via niente, vero?» domandai al portinaio, che dopo tutto aveva la chiave dell'appartamento. «Chi io? Con la polizia che sta qui intorno? È pazzo!» «È sicuro di non poter descrivere quest'uomo?» domandai ancora. «Me l'avete chiesto un milione di volte. Ci ho provato, ma non aveva niente di particolare. Un tipo come milioni di altri.» Brontolai tra me e me. «Un vero agente deve assomigliare a milioni di altre persone, altrimenti è inutilizzabile.» Avevano portato il portinaio nella locale stazione di polizia e gli avevano mostrato una sfilza interminabile di fotografie perché individuasse qualcuno somigliante a William Smith. E alla fine aveva scelto 6 fotografie, nessuna delle quali assomigliava minimamente alle altre 5. Smith rimaneva sempre sfocato. Nello studio c'erano anche 2 armadi. Contenevano abiti, naturalmente, niente di particolare. Entrai nel bagno. I soliti articoli da toilette più o meno usati. Nella piccola cucina, oltre a un'eterogenea collezione di generi commestibili in vasetti e scatolette, vi erano delle posate, alcune padelle e una priscatole, poco usati. Il portinaio scrollò le spalle e disse: «Credo che mangiasse quasi sempre fuori. L'ho detto anche agli altri che sono venuti qui.» «E non sa dove andava?» L'uomo si strinse di nuovo nelle spalle. «Io bado agli affari miei. Deve provare a chiedere qui, nel vicinato. Quelli della stazione di benzina dicono che lei sostiene di avergli parlato qualche volta.» «Beh, sa, è capitato a volte quando venivo a riscuotere l'affitto o ad aggiustare un rubinetto, niente di più.» «Che genere di roba scrive?» «Non saprei. Niente che mi interessi, glielo posso assicurare», rispose ridacchiando. «Non vedo in giro nessun libro con il suo nome», osservai. «Mi ha detto una volta che scriveva molto per le riviste», replicò il portinaio. «Forse non scriveva libri. Non credo nemmeno che usasse il suo vero nome. Mi pare che mi abbia detto anche questo una volta.» «Per quali riviste scriveva?» «Ah, non lo so.» «E quale pseudonimo usava?» «Non so nemmeno questo, non me l'ha detto, né io gliel'ho mai chiesto. Non sono affari miei.» «La sua macchina per scrivere non ha mai dato fastidio ai vicini?» «Nessuno si è mai lamentato. Sa, in questa casa si potrebbe picchiare la moglie alle 3 di notte e farla strillare come un'aquila, che nessuno si lamenterebbe.» «E lei l'ha mai sentito scrivere a macchina?» «Vuol dire dal mio appartamento? No, abito 2 piani sotto.» «Vuol dire nell'atrio d'ingresso?» «Certo. Beh, sì, qualche volta, ma molto debolmente. Sa, una vecchia casa come questa ha le pareti robuste.» «Non l'ha mai visto scrivere a macchina?» «Certo. Ero venuto una volta ad aggiustare qualcosa e l'ho sentito battere a macchina. Tic, tic, tic. Molto leggero, come ho detto. Mi ha fatto entrare. Poi si è seduto di nuovo e ha ricominciato a scrivere a macchina. Probabilmente non ne ricavava molti soldi, altrimenti non avrebbe abitato qui», ridacchiò di nuovo. Brontolai qualcosa e me ne andai. Altri 3 inquilini abitavano sullo stesso piano e nessuno poté darmi una descrizione dell'uomo scomparso. Tutti e 3 ripetevano di non saperne niente. A una di loro sembrava di aver sentito qualche volta la macchina per scrivere, ma non aveva prestato attenzione. «Noi facciamo gli affari nostri, signore», mi disse. Questo era certo. Non serviva a niente continuare le indagini. In primo luogo perché non ce n'era bisogno. Smith era ora chiaramente focalizzato. Senza che lui lo sapesse, noi sapevamo dov'era e chi era, e da questo punto di vista Smith era ormai inutilizzabile per l'avversario e molto utile per noi, fino a quando l'avversario non avesse scoperto che era stato smascherato. E in quel momento lo avremmo preso sotto la nostra custodia, prima che gli altri potessero combinargli qualche fatale incidente. Ma ora, se non vi dispiace, vado a versarmi da bere. Griswold fece per alzarsi, ma Jennings gli si spinse vicino con la poltrona e disse: «Morirai di sete se prima non ci spieghi». Griswold aggrottò le sue sopracciglia bianche con espressione infastidita. «Vuoi dire che non è evidente? Non esisteva nessun signor William Smith. Era un trucco escogitato per deviare l'attenzione del dipartimento, nel caso vi fosse arrivato troppo vicino, e per poco non funzionava. Grazie a un particolare che era stato trascurato, ho capito però che nessuno aveva mai usato quell'appartamento per scrivere qualcosa, e dal momento che il portinaio sosteneva invece di aver visto Smith scrivere a macchina, l'evidente conclusione era che lo stesso portinaio aveva combinato quella messa in scena. Quindi era lui il nostro uomo. Tutto qui. Semplicissimo». «Non è affatto chiaro, invece», ribatté Baranov. «Come hai fatto a capire che l'appartamento non era mai stato usato per scrivere?» «Perché mancava la cosa essenziale. Si può scrivere senza una biblioteca e senza testi di consultazione. Si può scrivere senza scrivania. Si può scrivere senza una macchina per scrivere. Non c'è nemmeno bisogno di carta comune, perché si può scrivere sui dorsi delle buste, sui sacchetti della spesa o sul bordo dei giornali. Però, signori, qualsiasi scrittore può dirvi qual è l'unico oggetto di cui non si può fare a meno. Quell'oggetto non era nell'appartamento. Vi ho elencato tutto quello che c'era, ma non ho accennato a quell'oggetto». «Ma che cos'era?» domandai. I baffi di Griswold si inarcarono. «Il cestino della carta straccia? Come può farne a meno uno scrittore di professione?»
1: Il racconto.
2: Vanno in Maremma, di Renato Fucini. Questa me la raccontò nel Canto del Fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare pappardelle alla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te ne ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna, poi, era uno spavento. E anche di qua giù si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col sinibbio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io son fatto peggio delle gru. Più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro. E volli uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla strada maestra, incontrai il maso del gallo tutto imbaccucato e lo fermai per sentire se sapeva punti beccaccini. «Dio, signore, sor Raffaello!» mi disse soffiandosi nelle mani. «Non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino!» «Ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero». «O come mai?» «O dove li vuol trovare, benedetto lei, se è tutto spera di ghiaccio? Torni, torni indietro, che piglierà un malanno. Ma non lo sente che lavoro è questo?» Infatti si durava fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendogli voltate contro le spalle, ci tormentava sbacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che mi passarono d'accanto, domandai a Maso. «Oh, quei disgraziati!» «Son montanini, non li vede? Vanno in maremma!» «Rivederlo, signoria, in bocca al lupo! Ma torni indietro, dia retta a un ignorante! Brrr!» E si allontanò lesto lesto, battendo forte i piedi per riscaldarsi. Io rimasi un momento a guardare impensierito quei poveri diavoli. Quella era di certo una delle tante famiglie che nell'inverno emigrano dalla montagna, snidate dal rigore della stagione e dalla fame. Il babbo, la mamma, due ragazzetti sotto i 12 anni e una bambina che, come seppi dopo, ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla cinquantina, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con la suola di legno alta 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio di pelle di volpe, calzoni formati da 100 toppe, di altrettanti colori sudici e sbiaditi, e giacchetta di mezza lana, quasi nuova, di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaretta raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come di mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro a lui subito venivano i due bambini, vestiti presso a poco come il babbo, con uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve. Il primo, con un ombrellone a tracolla sostenuto da uno spago, se la rideva divertendosi a fare i passi lunghi come quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli stava dietro, frignando e zoppicando, forse per i geloni ammaccati dietro un paio di scarponi da uomo sfondati e senza legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di rasciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita, con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti delle montagne, la quale, avendo infilato il braccio sinistro al manico di un paniere, teneva la mano sotto il grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina che, inciampando in tutti i sassi, le andava dietro come un orsacchiotto, rinfagottata in un lacero giacchettone da uomo che le toccava terra. Aveva i duri zoccoletti di legno e le mani rinvoltate dentro a degli stracci fermati al polso con fili di ginestra. La strada doveva a loro sembrare in quel momento poco faticosa, perché il vento se li portava quasi in collo e li balestrava ora di qua, ora di là dalla via, facendo chioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. «Vanno in maremma», aveva detto Maso. «Quando ci arriveranno? Quando ci arriveranno?» Questo chiedevo a me stesso, e non sapevo levar gli occhi di dosso a quel compassionevole gruppo che fra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla fitta nebbia del nevischio. Volli andargli dietro, volli discorrere col vecchio capofila, e affrettando il passo, in pochi passi gli fui accanto. «Stagionaccia, galantuomo!» dissi per attaccar discorso. «Bella non è davvero, signor mio! Andate molto lontano? Per le maremme! E in che luogo? Talamone!» Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire «per Dio», di quelli che li tiene in corpo e bravo, mi guardò, sorrise e continuò. «Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio, adagio, con l'aiuto di Dio. E quest'altra settimana, la più lunga sabato, s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene. Son 35 anni che la faccio. La sorte m'ha sempre assistito, e per grazia del cielo, eccomi qua. L'anno passato ci menai questo solo, disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi, e dando un inciampicone negli zoccoli di suo padre, andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva in spalla. Ci menai questo solo l'altr'anno. Fino a Grosseto, come Dio volle, ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a cavalluccio. Son poche miglia di lì a Talamone. Ma quest'anno, caro signore, m'è toccato menarli tutti. È la tua famiglia, questa? Questi due sono miei, sì, signore. E quella bimbetta lì, che se la guardate, ha 8 anni finiti e non se ne darebbe 6 dai grandi patimenti di sua madre che non gli ha mai voluto bene. È di mio fratello, che anno di là mi morì alla macchia d'una perniciosa. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare, ma che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è zita, la mia moglie. Buongiorno, sposa, risposi a un saluto melanconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. E perché, dovendo condurre teco questi poveri piccini, non sei andato col vapore, o almeno con un po' di barroccio? Ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio, che ci si va anche con poco, disse, guardandomi sgomento. Ma come si fa? Se le cose anderanno a bene, state allegri, ragazzi, disse volgendosi ai piccini. Si vedrà di farne un poco di baroccio al ritorno. Più volentieri, continuò rivolgendosi di nuovo a me, più volentieri li avrei fatti restare tutti a casa. Ma non avevo da lasciargli nulla, signore mio, nulla. Nemmanco un po' di farina per svernare. Sta bene, ma per la via come la rimedi? Si fa alla meglio, a dirla a voi. Si va alla carità di questi contadini. E per dirla giusta, pochi fin qui me l'hanno ricusata la capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci, e mi accennò il paniere della moglie, e qui dentro ci ho delle castagne, che se non ci segue disgrazia di doversi fermare, ci basta quasi arrivare al posto. Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto, a quelle facce sofferenti, e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché, tu lo sai, disgraziatamente ho da pensare troppo a me, e accostatomi al bambino maggiore gli detti con cautela, perché non vedesse suo padre, un piccolo foglio. Mi guardò spaurito. Guardò quel che aveva nella mano e chiamando suo padre incominciò a gridare: «Oh babbo, oh babbo, guardate cosa mi ha dato questo signore! Oh, cos'è, cos'è?» «Digli, Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino, digli, Dio vi rimeriti!» «Non importa, non importa. Addio, monello. Buon viaggio e buona fortuna, galantuomo!» Altrettanto a voi, signore, e state fiero. Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti, Dio vi benedica, mi disse. E stetti qualche momento a vederli allontanare fra la bufera che rammulinava la neve sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco. Poi, dopo essere rimasto qualche momento col capo basso a pensare, lo rialzò per domandarmi che ne sarà stato.
1: Avete ascoltato Il racconto. Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista National Geographic. Ambiente. Perché i disastri naturali aumentano le credenze sui fenomeni paranormali. Le regioni colpite dai disastri naturali creano ambienti favorevoli a percezioni paranormali, reazioni innescate da condizioni che spaziano dal trauma psicologico all'esposizione alle sostanze tossiche. Di Daniel Seifert. All'indomani di devastanti incendi, uragani e inondazioni da record, si assiste a una rinascita di storie paranormali, come la presunta presenza di fantasmi. Nelle regioni più colpite da disastri naturali, i racconti di avvistamenti inquietanti e di presenze spettrali sembrano riecheggiare il trauma lasciato da questi eventi. Il lutto ha effetti potenti sul cervello, afferma Resley Hartley Gies, psichiatra specializzata in traumi da catastrofi che ha assistito i sopravvissuti agli incendi delle Hawaii del 2023. Le persone vedono e sentono i loro cari dopo la loro morte, dice. Pensano di essere impazziti. Ma gli psicologi ritengono che questi incontri soprannaturali potrebbero riflettere il modo in cui le persone elaborano una perdita devastante. Per esempio, durante il primo mese di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 nel Regno Unito, la Spiritual Nation Union, che crede che gli spiriti dei morti possano essere contattati, ha registrato un impressionante aumento del 32,5% delle richieste di adesione. All'indomani di calamità come i recenti incendi di Maui, l'alluvione in Libia e il terremoto e lo tsunami di Tohoku in Giappone, i sopravvissuti spesso riferiscono di incontri inspiegabili e inquietanti. Allo stesso modo, durante la recente pandemia, gli esorcisti cattolici e gli investigatori del paranormale hanno registrato un aumento dei clienti che hanno richiesto i loro servizi. Mentre i disastri continuano a rimodellare le nostre vite, questo crescente interesse per il soprannaturale solleva la domanda: la gente ricomincerà a credere nei fantasmi? I traumi possono creare fantasmi. A livello biologico, il lutto e il trauma possono innescare il rilascio di cortisolo e di altri ormoni dello stress, provocando sintomi come la privazione del sonno e il sovraccarico sensoriale. Questi fattori possono contribuire ad allucinazioni che sembrano reali quanto i veri ricordi, il che può spiegare perché molte persone in lutto riferiscono di vedere o sentire i propri cari deceduti. Nelle zone disastrate, il senso di irrealtà si intensifica. Sirene urlanti, luci tremolanti e la vista inquietante di scuole e strade abbandonate, tutto crea tensione, inducendoci a percepire cose che non esistono. Gies sostiene che i sopravvissuti, angosciati e stressati, possono provare derealizzazione o depersonalizzazione. Hanno la sensazione che il mondo non sia reale o che non siano più la persona che erano, oppure si guardano allo specchio e non si riconoscono. Questo fenomeno suggerisce che piuttosto che vedere davvero i fantasmi, gli individui possono sentirsi essi stessi dei fantasmi. Inoltre, lo stato dell'ambiente dopo un disastro può esacerbare queste sensazioni. Nelle aree devastate, gli edifici in rovina e i siti industriali in fiamme possono rilasciare sostanze chimiche tossiche come mercurio, arsenico o pesticidi. Questi contaminanti possono infiltrarsi nella rete idrica e provocare allucinazioni o addirittura crisi epilettiche precedute da una sensazione di sventura imminente. Mentre le comunità lottano per la ricostruzione, anche i terreni agricoli incustoditi possono contribuire agli avvistamenti di fantasmi. Il motivo? I raccolti in decomposizione possono sviluppare la segale cornuta, un fungo altamente psicoattivo che alcuni ricercatori ritengono abbia avuto un ruolo in Massachusetts nell'isteria collettiva puritana del 1690 contro le streghe di Salem. il potere duraturo delle storie di fantasmi. Gli antropologi Christine e Todd Van Poel dell'Università del Missouri sostengono che le storie di fantasmi si sono conservate nelle varie culture non solo come racconti che incutono paura, ma come strumenti pratici e simbolici. Nel loro recente libro An Anthropological Study in Spirits scrivono che il folklore spesso serve a proteggere le comunità, talvolta mettendole in guardia da luoghi o persone pericolose. I fantasmi possono essere percepiti come pericoli metaforici che ci mettono in guardia in qualche modo dall'avidità, dalla rabbia o da altri tratti antisociali, afferma Christine. Tuttavia, secondo Todd, l'aspetto dei fantasmi non è sempre umano. In alcune regioni, come le Alpi svizzero e italiane, alcuni residenti hanno percepito un paesaggio infestato associato a una forma di lutto provocato dalla perdita di specifici ghiacciai. È un fenomeno, aggiunge, comunemente sperimentato in tutto il mondo dalle comunità che si trovano ad affrontare cambiamenti catastrofici del paesaggio. Ma perché molte società sembrano così disposte a spaventarsi in modo proattivo? Le storie di fantasmi possono spingere le comunità a restare unite, spiega Christine. Il legame sociale formato da una storia tramandata per generazioni può rafforzare le credenze collettive, garantire il rispetto dei rituali funebri o spingere una comunità a lavorare coesa per portare avanti il lavoro, l'opera di chi è defunto. Questo è particolarmente importante in tempi di crisi. Per esempio, dopo il terremoto del 2023 in Turchia, i sopravvissuti hanno lottato per piangere adeguatamente i propri cari in mezzo alla distruzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito di un diffuso trauma secondario con molte persone incapaci di seppellire i propri morti. In casi come questo, raccontare storie mantiene viva la speranza e la memoria. Dopo lo tsunami e il disastro nucleare del 2011, in Giappone si è assistito a una rinascita del Kaidankai, la tradizionale narrazione comunitaria di fantasmi. Il giornalista Richard Lloyd Perry, che ha scritto della catastrofe in Ghost of the Tsunami, ha descritto come i sopravvissuti sperassero attivamente di vedere i fantasmi dei loro cari alla ricerca di un legame e di un estremo saluto. Gli effetti psicologici di questi disastri non si limitano all'epicentro degli eventi. Ghis ricorda come, dopo lo tsunami del 2011, i suoi colleghi siano stati chiamati ad aiutare la comunità giapponese delle Hawaii, rimasta sconvolta dagli eventi accaduti nel Pacifico. Per molti, dice, queste condizioni possono amplificare l'esperienza di vedere i fantasmi. Penso che ne vedremo di più, afferma Ghis. La disinformazione e gli alti livelli di ansia che possono portare i sopravvissuti vulnerabili a ricadere nell'uso di droghe o di alcol che alterano la mente sono fattori in aumento.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio, arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata 2 anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore o macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694 suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione. Ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile.

0: Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camillo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Hoya Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento. Ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba, e come a volte, alla base di malattie e disturbi, ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello, perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Amnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata e che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici, e o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale, possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Amnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano, per esempio, lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola.

0: più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e in scatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge. Discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi, per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi, in particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro, l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. «Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini». Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra. La costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dei, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola, che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro, che solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto, Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tufo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tufo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica, o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel memoriale di Sant'Elena pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia.
4: Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e 4 caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Terza parte.

0: Piangevo così tanto quando avevo 20 anni, tanto da credere e sperare che sarei diventato uomo solo attraverso il pianto. Non avrei invece mai pensato di poter esaurire in così pochi anni tutte le mie riserve di lacrime. Ne sarò infatti privato fino alla fine dei miei giorni. Un uomo senza più lacrime o è una bestia o un dio. E io invece pensavo di diventare attraverso di esse un uomo. Diventare uomo. Ma cos'è uomo? Cos'è un uomo? Significa ritrovare in sé un mormorio intermittente di caotiche e disordinate storie. Un fantasmagorico e sempre cangiante repertorio di immagini che ci accompagnano dalla culla alla tomba. Perché sei triste? Gli chiesi senza conoscerlo. Perché solo la tristezza sa alla fine confortarmi. Così mi rispose, e subito mi fu chiaro, invece, di conoscerlo da una vita. Perché porti sempre il lutto? Le domandò incuriosito. Porto il lutto perché vivo. Perché non parli più come facevi un tempo? Così mi disse mentre camminavo distratto al suo fianco. Ho preso da tempo in prestito il tuo silenzio e non ho più intenzione di restituirtelo. Ho letto da qualche parte che in tibetano antico il corpo viene chiamato Lu, che significa qualcosa che si lascia indietro, come le valigie. Quindi ogni qualvolta che dicono Lu, i tibetani si ricordano di essere soltanto dei passeggeri che temporaneamente hanno preso rifugio in questa vita, in questo corpo. Per questo, diversamente da noi occidentali, non si curano minimamente di procacciarsi comodità sempre più raffinate e inessenziali. A che pro dunque rendere a tutti i costi confortevole la nostra stanza d'albergo, sapendo che l'indomani dovremo lasciarla? Chi può essere considerato un eroe del nostro tempo? Chi riesce con costanza indefessa a contrastare in ogni attimo della sua giornata il sentimento di autocompiacimento narcisistico che divora la sua vita? Come riuscirci? Vivendo fino in fondo la propria sozzura interiore. Il successo. La riuscita, voglio dire, è la misura del niente. Il fallimento, scacco, disfatta, smacco, è la verità di quel niente. Il mondo, questo mondo, fa davvero paura. Ancor più paura fanno le parole che lo dicono. Nel ripetersi dell'uguale, nell'inferno dell'uguale, l'unica forma di vita autentica rimane la vita offesa. Psicoanalizzare la malinconia, tentativo da scoraggiare e contrastare con tutte le residue forze che l'uomo ancora possiede. Non si può indebolire un sentimento, l'ultimo, che ha ancora un ancoraggio metafisico. Una solitudine offesa è un'offesa all'essenza stessa della vita. Non c'è barbone o puttana che nella mia vita non mi abbia, come i bambini, sorriso. Il sorriso sulle labbra di un barbone, sulle labbra di una puttana, è un sorriso così accogliente e vero, così puro e gentile, che appartiene ad un altro mondo,
1: ti annuncio un altro mondo. Sentirsi di colpo lo scarto di ogni epoca, per poi, come d'incanto, dormire come un bambino tutta la notte. Tutto ciò che è calcolabile mi ripugna, ossia mi ripugna tutto ciò che è. Commuoversi all'improvviso davanti al pianto di un uomo, davanti a lacrime inattese, a lacrime insperate, per poi rimpiangere di non esserne in una vita stato capace. Bisognerebbe scrivere soltanto quando non se ne sente il bisogno, trovare parole solo per esprimere un rifiuto. La scrittura autentica sarà la scrittura del non sentire, il non sentire come ispirazione segreta. Quando scrivo mi sembra di assolvere un compito, ma non so ancora quale. Una scrittura che intende guarire, guarirsi, è una scrittura gonfia di fiele. Di una pagina bianca, del suo silenzio, divenne col tempo il sicario. Per questo continuava a scrivere e a uccidere, a uccidersi. Scrivere, soprattutto scriversi, e abusare di se stessi. Stasera ho incontrato per caso il mio volto, riflesso in un rigagnolo. Un volto sconvolto, innocentemente sconvolto, dalle ferite della vita. Il volto di un uomo smarrito in un rivolo d'acqua che scorreva al lato della strada. La luce di un vecchio lampione ne illuminava i contorni. Era il mio volto devastato dal tempo. Un volto che d'un tratto aveva per un istante ritrovato la sua innocenza. Soltanto questa sera 10 chilometri a piedi, 5 sul lungomare prima che facesse buio, prima che le foglie appena ingiallite di un autunno irriconoscibile diventassero nere. Quanta fatica mi costa fuggire dal disgusto. Ingoiando sul lungomare di posillipo folate di vento, ho sentito per un attimo liquefarsi il mio sangue, di cui farsi l'intero universo. Strano, intenso quanto ingiustificato desiderio di guarire, ma guarire da cosa? Non puoi guarire dalla vita. Quando mi è capitato di pensare al mio avvenire, la perplessità che lo ha sempre accompagnato ha scoperto il suo. Tutto ciò in cui ho creduto non vale niente rispetto a ciò in cui non ho creduto. L'uomo disperatamente cerca di fuggire dal nichilismo. Non si accorge tuttavia di fuggire anche dal suo futuro, o quello che pensa ancora sia il suo futuro. C'è un solo fondamento di cui l'uomo si può fidare, su cui l'uomo si può ancora poggiare, il suo essere un essere mancante. La mancanza nella mia vita è stata il mio fondamento, il mio centro, la vita stessa di un possibile senso e, scriveva Blanchot, la realtà della parola. La filosofia che indaga il non essere, che cerca di definirlo, riscopre se stessa e la sua originaria parola. Una parola ancora giovane, la mancanza di fondamenti rappresenta il suo avvenire. Tutti i significati che attribuiamo alle cose continuano a significare solo se in noi viviamo la consapevolezza, una consapevolezza ormai matura del loro puro non senso. Sembra strano, ma le cose del mondo, per significare ancora, devono esprimere tutto il loro non senso. C'è una sola volontà, una volontà terribile quanto inquietante, per cui vale, forse, ancora la pena vivere, vale ancora la pena lottare e resistere, la volontà di fare ogni giorno a meno di un senso racchiuso nelle cose. Scrive Nietzsche nella volontà di potenza.

0: imparato molto di quello che siamo e che saremo, ma non ho ancora imparato l'essenziale. La morte è l'essenziale. Credere ancora nell'uomo non è più sinonimo di ingenuità, ma di piatta quanto di stramba volgarità. L'uomo volgare crede nell'uomo.
1: Vergammelt, guastarsi, una parola che sento mia, che mi appartiene, che ho abitato. Non ho fatto altro che comporla ogni giorno, per tutta una vita. Verrà un giorno in cui di me stesso ricorderò solo ciò che non avrei voluto essere. Non riusciva più a vergognarsi, non sapeva più cosa fosse la vergogna, eppure lo aveva letto da qualche parte. Si ricordò che il valore di un uomo dipende dal numero di cose delle quali si vergogna. Nulla è successo, nulla succede, nulla pensiamo che succederà. Eppure il nostro mondo è andato in frantumi. Quando mi accade di pensare alla disintegrazione e al decadimento dell'umano in tutte le sue forme, mi vengono subito in mente le parole terribili di Rozanov nell'Apocalisse del nostro tempo. Stiamo morendo da fanfaroni, da commedianti.

0: pagine in controluce ha presentato I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non vado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse, lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro e lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io... Oh, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino, lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo. E passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere.
Unica spiegazione possibile, una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita. Forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio... quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso.
ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati, e la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna.

vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano era così facile. Si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo, in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta, basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri, perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinga? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Morena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero. Finalmente. È ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto, con dei pali che reggevano l'avviso «terreno comunale da vendere».
e i depositi in

0: banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato. La falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti. Il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti chi parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Con Medici Senza Frontiere. La campagna nei villaggi per i vaccini anti-Covid. Poi diventerò femmina. Di Marta Serafini. Cosa farò adesso? Cosa farò? Amal è sulla cinquantina. L'espressione del volto è ferma, come scolpita sulla pietra. Una lacrima scende lungo la pelle segnata dalla fatica e dal tempo. L'odore del disinfettante penetra le narici. Intorno al letto di suo marito Abdul Ali, un venditore ambulante di frutta e verdura, medici e infermieri si avvicendano. Dai polmoni dell'uomo esce un sibilo. Sembra il soffio di un palloncino che si sgonfia. Qualcuno trascina una bombola di ossigeno. Abdul Ali sta morendo di Covid. Il rantolo si ferma. Mi dispiace, signora. Suo marito non ce l'ha fatta. A Herat, la variante Delta sta mietendo vittime. Abbiamo avuto 4 morti solo nelle ultime 24 ore. Chris Binks, australiano sulla quarantina, è il responsabile di Medici Senza Frontiere del centro di trattamento Covid-19 di Herat. Un'unità con 48 posti letto, aperta nel giugno 2020 e tutt'oggi in funzione, mentre i talebani prendono il potere nel paese. Nel corridoio, poco più in là, campeggia la foto del dottor Rasi, il primo medico della città ucciso dal coronavirus. «Scusatemi, c'è un'altra emergenza. Il dottor Blinks deve andare, lo hanno chiamato via radio. È arrivato un altro paziente grave». Fine giugno. I talebani non sono ancora arrivati a Herat, sono a una 30 di chilometri dalla città. La situazione sta cambiando velocemente, la tensione è palpabile nell'aria. Gli italiani hanno già lasciato Camp Arena all'inizio del mese e chiuso l'ospedale militare. La paura avvolge già la città insieme alla polvere e all'afa opprimente. Il muezzin della Moschea Blu chiama per la preghiera. La variante Delta in Afghanistan sta facendo la sua corsa. Impossibile dire quanti siano realmente i casi. Le statistiche ufficiali parlano di 152.448 contagi e 7.054 morti dall'inizio della pandemia. Ma nessuno davvero tiene più il conto e i dati sono fermi al 15 agosto, giorno della caduta di Kabul. All'ospedale centrale di Herat, Mohamed Refi, dottore responsabile del triage, ha visitato 350 pazienti in 2 giorni. La maggior parte di loro mostra sintomi gravi. Possiamo ricoverare solo chi è in carenza di ossigeno. Per gli altri, raccomandiamo l'isolamento e facciamo follow-up a distanza. Manca una settimana a Eid al-Adha, la festa del sacrificio, e la preoccupazione è che le celebrazioni aumentino la promiscuità. In sala d'aspetto, le operatrici mostrano ai pazienti come proteggersi e quali dispositivi devono usare per evitare i contagi. Su uno schermo, donato dall'Agenzia per gli aiuti umanitari degli Stati Uniti, vanno in loop filmati di lingua Dari e Pashtu che illustrano come indossare le mascherine. Un flusso di sfollati dalle campagne si sta riversando in città per paura dell'avanzata talebana. Ci aspettiamo un incremento dei pazienti. La fila davanti alla clinica di Kadestan, un villaggio nei dintorni di Herat, si allunga. Donne coperte dal burka tengono per mano frotte di bambini. Un ragazzino si è addormentato sul pavimento. «Sono arrivata qui dalla provincia di Farah. Ho camminato per 2 giorni. Mio figlio ha la febbre alta. Nel mio villaggio nessuno poteva aiutarmi. Mi hanno detto di venire qui che mi avrebbero dato una mano». Mohammad probabilmente ha la peritonite. Rischia di morire. Va ricoverato subito. Al suo fianco una donna si stringe al seno un neonato, ma il latte non esce. «Non ne ho più. Se n'è andato tutto dopo che ho dovuto lasciare la mia casa». Covid, malnutrizione, mortalità infantile e materna. In Afghanistan non uccide solo la guerra. Secondo le stime del Watson Institute di Washington, in 20 anni di missione internazionale, le vittime collaterali dei combattimenti sono state oltre 47.000 in Afghanistan e 24.000 in Pakistan. E ora la pandemia rende la vita dei civili ancora più fragile e complicata. In un villaggio del distretto di Thani, nella provincia di Khost verso il confine con il Pakistan, Taufik, autista di autobus, sta ricevendo la sua prima dose di vaccino. Il sole di mezzogiorno brucia tutto quello che trova. Il letto del fiume è completamente secco. È uno shot di Sinovac importato dalla Cina. Seduto su una sedia di paglia sotto una tettoia, Taufik ride mentre gli somministrano l'iniezione. «Dicono che mi trasformerò in una donna ora, è vero?» Lui è uno dei pochi del suo villaggio ad aver ricevuto la prima dose. Da quando il Pakistan ha chiuso i confini per i combattimenti e per la pandemia, tanti come lui hanno perso il lavoro. Si mette in coda anche Nabil, ma per oggi niente più iniezioni. «Abbiamo poche dosi, dobbiamo sospendere», spiega il responsabile della clinica. Kabul ha iniziato la sua campagna di vaccinazione contro il Covid-19 alla fine di febbraio 2021, a partire dagli operatori sanitari, i membri delle forze di sicurezza e gli insegnanti. La prima fornitura arrivata era di 500.000 dosi di AstraZeneca indiano, donata nell'ambito di COVAX, il programma delle Nazioni Unite che fornisce il vaccino ai paesi più poveri del mondo. Poi, in giugno, il governo Ghani ha dichiarato di aver ricevuto 700.000 dosi di Sinopharm da Pechino e, secondo le statistiche ufficiali, fin qui l'Afghanistan ha somministrato 1.809.517 dosi di vaccini al 2,4% della popolazione. COVAX è un cerotto contro un'arma da fuoco, spiega Claudia Lodesani, presidente di Medici Senza Frontiere in Italia. La ONG, che proprio nel 2021 compie 50 anni di attività in tutto il mondo, rimane in Afghanistan. «I nostri ospedali restano aperti anche ora che i talebani sono arrivati, perché pensiamo che per prestare assistenza ai civili sia la nostra priorità nel rispetto del principio di neutralità, come abbiamo sempre fatto. E di questo siamo particolarmente orgogliosi», sottolinea Lodesani, medico infettivologo. A preoccupare gli esperti, oltre alle difficoltà, il conflitto e la conformazione geografica e sociale del paese che rendono difficile l'accesso alla popolazione nelle zone più remote e tribali, ora è anche l'atteggiamento dei talebani nei confronti dei vaccini. Nei mesi scorsi, i portavoce del gruppo si sono affrettati a rassicurare gli interlocutori a Doha sulla necessità di non ostacolare la campagna. Ma come già visto in merito ai diritti femminili, non è assolutamente detto che la pratica corrisponda alle dichiarazioni di intenti. Il 30 marzo scorso, in due attacchi distinti, tre infermiere sono state uccise a colpi di arma da fuoco nella città orientale di Jalalabad. Le donne facevano parte di due squadre mobili di operatori sanitari incaricati di immunizzare i bambini contro la poliomielite nell'ambito di una nuova campagna porta a porta avviata il 29 marzo in Afghanistan e nel vicino Pakistan. I talebani non hanno rivendicato l'attentato, ma dal 2012 a oggi hanno ucciso almeno 102 persone tra personale sanitario e agenti di sicurezza incaricati della protezione dei primi. La teoria è che in realtà venga inoculata nei bambini una sostanza che li rende sterili o che addirittura contenga l'HIV. Queste illazioni e gli attacchi hanno ovviamente rallentato la campagna di vaccinazione. Nelle zone rurali, in alcuni casi, i genitori hanno persino costretto i loro figli a vomitare dopo aver ricevuto il vaccino antipolio, con il risultato che dall'inizio del 2021 in Afghanistan sono già stati registrati 24 casi di poliomielite.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia, Green Card alla Romana. 2000 anni fa diventare cittadini di Roma era un ambito traguardo. Poteva rivelarsi una questione di vita o di morte. Di Giuseppe Concilio. Scriveva con orgoglio Cicerone: Civis Romanus sum. Sono un cittadino romano. E tanto bastava per dire che era un privilegiato. La cittadinanza romana 2000 anni fa era ambita quanto la green card che equipara i residenti stranieri ai cittadini statunitensi. Uno status che garantiva diritti e libertà di cui soltanto i cittadini della Repubblica e poi dell'Impero potevano godere, ma più facile da conquistare rispetto a un passaporto a stelle e a strisce. I vantaggi erano molti, uno su tutti: non poter essere torturato o sottoposto a soprusi dalle autorità. Un privilegio non da poco, che la dice lunga sulla giustizia dell'epoca. Essere o non essere romani poteva rappresentare lo spartiacque fra la vita e la morte. A differenza di altri popoli antichi, i romani consideravano la cittadinanza uno status giuridico. Si era romani per nascita, se il padre era cittadino, o in caso di unione illegittima, se lo era la madre. Ma si poteva anche diventarlo. Persino gli schiavi liberati ottenevano la cittadinanza se il loro ex padrone era romano, e i loro figli, nati ingenui, ossia liberi, potevano essere eletti e concorrere per le più alte cariche politiche. Nell'antica Grecia era diverso. Ad Atene, dai tempi di Pericle, V secolo a.C., la partecipazione alle assemblee e quindi alla vita politica della polis era preclusa agli stranieri e a chi non era figlio di genitori ateniesi. Lo stesso Aristotele, nativo di Stagira, quando si trovava ad Atene, era considerato uno straniero e non ebbe mai alcun diritto politico. Roma, fin dalla sua fondazione, accolse gli stranieri. Sarebbe

popoli italici diventarono romani a tutti gli effetti. Nel 48 d.C. l'imperatore Claudio pronunciò un famoso discorso in Senato, nel quale sosteneva come i romani, fin dalle origini, avessero accolto i popoli vinti. Ma la cittadinanza fu concessa a tutti i popoli romanizzati 150 anni dopo, quando nel 2012 d.C. l'imperatore Antonino Caracalla emanò l'editto Constitutio Antoniniana. Fino ad allora, per integrare i popoli sottomessi, i cosiddetti peregrini, i romani concedevano il prezioso status soltanto ai notabili. Una strategia che lo storico Alessandro Barbero, nel suo libro Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, la terza editore, definisce una deliberata politica di corteggiamento e assimilazione delle élite condotta dalle autorità romane. Solo che poi, romanizzando le élite, anche la gente comune finiva per ambire alla cittadinanza. Come dar loro torto? Poteva infatti succedere che un ebreo che predicava a Gerusalemme nel primo secolo d.C. fosse arrestato e poi crocifisso, mentre un altro, sempre ebreo e colpevole dello stesso reato, venisse liberato in quanto cittadino romano. È la differenza tra Gesù e San Paolo, alias Saul di Tarso. Secondo gli Atti degli Apostoli, Paolo si difese così: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno, dicendo: «Che stai per fare? Quest'uomo è romano!» Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei romano?» Ed egli rispose: «Sì!» Il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro». E Paolo disse: «Io, invece, l'ho di nascita». Paolo era infatti cittadino romano dalla nascita, nonostante fosse un ebreo nativo di Tarso, in Cilicia, attuale Turchia. Essere cittadini romani aveva poco a che fare con l'appartenenza etnica. Lo status di cittadino romano, quindi, nei secoli si estese sempre più, e quando Caracalla nel 212 concesse la cittadinanza a Pioggia, la distinzione tra romani e i peregrini era ormai sottile. Questi ultimi, quando si arruolavano nei reparti ausiliari che affiancavano le legioni, riservate ai romani, al congedo ottenevano la cittadinanza tramite l'emerita missio, un diploma in bronzo. Fin dall'epoca di Augusto, 63 a.C., 19 d.C., il congedo degli stranieri sfociava nello status di cittadino. Inoltre si poteva diventare romani anche per concessione diretta dell'imperatore. Eppure Caracalla sentì il bisogno di fare un passo in più. Perché? Piuttosto semplice: per arricchire le casse dello Stato. Suo padre, l'imperatore Settimio Severo, secondo il racconto dello storico Cassio Dione, avrebbe raccomandato ai suoi due figli: «Andate d'accordo, arricchite i soldati e non preoccupatevi degli altri». Sull'andare d'accordo sappiamo come finì. Il più grande, Caracalla, assassinò il fratello Geta, con cui divideva il potere imperiale. Ma sul resto seguì invece i consigli paterni e aumentò le paghe dei soldati. Questo però fece lievitare le spese per l'esercito e lo costrinse a battere una nuova moneta, l'antoniniano, dal valore nominale di 2 denari d'argento, dal peso di 1,5. Ricorse cioè alla svalutazione, riducendo il contenuto in argento delle monete. Ma tutto questo ancora non bastava. La peste che aveva colpito l'impero al tempo di Marco Aurelio, 121-180 d.C., aveva fatto precipitare le entrate fiscali. Si calcola che morì un terzo della popolazione dell'impero, stimata precedentemente in 60 milioni di abitanti, e poiché il trattamento

0: fiscale fra cittadini romani e peregrini era diverso, i romani pagavano quasi esclusivamente le imposte indirette, i secondi pagavano le imposte dirette. L'estensione della cittadinanza poteva far quadrare i conti. Come sottolinea maliziosamente Cassio Dione, concedere la cittadinanza era dunque un modo per far pagare ai peregrini anche le tasse riservate ai cittadini romani. Nonostante la fregatura fiscale, le reazioni furono entusiastiche. Un cittadino di Alessandria, Marco Aurelio Melas, decise di scolpire un'iscrizione nello stesso 212 d.C. in lode dell'imperatore Caracalla, osannandolo come salvatore del mondo intero. Un altro neocittadino, Marco Aurelio Zosimo, definì addirittura la concessione della cittadinanza il sacro dono. Ma presto i barbari, sempre più spesso integrati nell'impero, diventarono romani semplicemente quando si cominciavano a sentire tali. Lo dimostra per esempio una tomba scoperta nei pressi di Budapest in Ungheria. È di un soldato franco e ha questa iscrizione: «Sono un franco, ma in armi sono un soldato romano». Paradossalmente, dare la cittadinanza a tutto l'impero aveva reso i barbari più consapevoli della loro identità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono 3 le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante, che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben 3 le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato «Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre», 1505. E che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di Via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del naso di legno dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui colli euganei in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e a memoria dell'evento venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Che Bella Età, dell'Università della Terza Età di Torino. Hobby, il collezionismo minore, di Giulietta Rovera. L'hobby più antico e a tutt'oggi il più popolare è il collezionismo. E il collezionismo minore è quello in cui maggiormente si scatena la fantasia dei suoi adepti. Non si contano infatti le raccolte di battipanni, clisteri, aerei da combattimento veri, polene di vascelli e chiodi. Sidney Combers, il più grande collezionista di polene di vascelli, nella vita privata era un distintissimo uomo d'affari inglese che con gli appassionati di nautica si compiaceva di interpretare il vecchio lupo di mare, facendosi chiamare Long John Silver. Nel 1953 donò alla Cattisac Preservation Society il frutto di una vita di ricerche. Da allora, per merito suo, ogni anno 500.000 di persone possono ammirare sul Tamigi oltre 100 polene di rara bellezza. Renzo Battaglia, padovano, dentista di fama, conserva nel suo studio parte della collezione di maialini che conta oltre 5.000 pezzi e è considerata una delle più ricche del mondo sull'argomento. L'americana Joanie Black ha fatto incetta di vibratori per oltre 20 anni, dagli oggetti sessuali di oggi agli apparecchi che nell'Ottocento venivano utilizzati per curare le nevrastenie delle pazienti. Gian Antonio Aliprandi, antiquario milanese, ha una collezione di teschi da far rabbrividire il regista dell'horror Dario Argento. Il legno, avorio, argento, terracotta, bronzo, corallo, con la funzione di raccoglitore per le elemosine, portasigilli, impugnatura di pugnale o di spada, pomo di bastone, bottone, portaveleno, calamaio, pipa. I suoi esemplari partono dalla metà del Cinquecento e provengono da Francia, Giappone e Germania. L'avvocato tedesco Manfred Clauda ha raccolto 9.400 vasi da notte, i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. La sua collezione è alla base dello ZAM, o Centro di Musei d'Eccezione, da lui fondato nel 1984 nel cuore di Monaco di Baviera, dove si possono ammirare anche innumerevoli strumenti di tortura, cinture di castità e angeli custodi. Il francese Michel Pont, viticoltore, ha messo insieme 110 aerei jet da caccia di tutte le nazionalità. Nel Guinness dei primati, la Bibbia mondiale dei record, troviamo il belga Guy Van Kerr, con 7.367 passaporti e documenti di identità. L'americano Ken Bannister, con 17.000 esemplari che si riferiscono alla banana, e il suo connazionale Richard T. Porter, che conta 4.500 termometri. Fra gli italiani troviamo Angela Bettelli, che possiede la più vasta collezione di etichette di abiti, 2.180. Christian Cavalletti, che conta 3.284 di lattine di bibita di una sola marca. Alessandro Benedetti, 1.180 dischi di vinile colorati. E Lorenzo Pescini, 5.115 etichette di acqua minerale. Il record mondiale di collezioni di preservativi è detenuto dall'ottantenne Amatore Bolzoni di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Ne ha raccolto oltre 2.400, tra cui rari pezzi americani dell'Ottocento in budello di pecora. Francesco Barindelli, artista, architetto e fondatore nel 2003 del War Museum di Cesano Moderno, dove viene esposta la sua collezione di orologi di plastica Swatch, per 5 anni consecutivi si è assicurato un posto d'onore nel Guinness World Records, grazie ai suoi 4.000 esemplari. Che si tratti di oggetti preziosi o di chiodi, conchiglie, burattini, lame di rasoio o soldatini di piombo, per il collezionista non ha importanza. Quello che conta è incrementare la raccolta e condividere con altri la gioia provata nel contemplare i propri tesori. Questa è la ragione per cui, creati da privati, sono nati innumerevoli musei. L'unica istituzione che può preservare l'esistenza di ciò che con tanto amore e tanta ostinazione hai creato nel corso degli anni. Tanto per fare qualche esempio, a Milano, in via Monte Napoleone, esiste il Museo del Rasoio, che conta 4.000 esemplari. Rasoi a mano libera, di sicurezza, a lama tonda, a lama quadrata, provenienti da ogni parte del mondo, con reperti di epoca preistorica. Tra i pezzi più interessanti, bidama degli inizi del Novecento, o i pieghevoli da viaggio, e i rasoi italiani Croce di Malta e Multiplex, modello utilizzato da Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi e Trilussa. Philippe Anginot ha creato un museo nel porto di Sète, dedicato alla sardina, del quale, a suo avviso, pochi ne capiscono l'importanza nella nostra cultura. Per 4 secoli è stato infatti il simbolo del cristianesimo. Il tutto nasce negli anni 70, quando lui è studente a Tours e gli regalano una scatola di sardine che è in realtà una sorta di reliquia. Risale infatti al periodo fra le due guerre mondiali. Philippe se ne innamora e decide di dare inizio alla collezione di scatole di sardine. Oggi ne possiede più di 1000. Non solo, riesce a ottenere una borsa di studio per un dottorato di etnologia sulla dimensione della sardina nell'immaginario mediterraneo. Diventa il primo sardinologo di Francia e crea con il tempo il primo museo del mondo occidentale dedicato a questo pesciolino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ANSA High Tech. Robot aiuta studenti con difficoltà a rimanere concentrati. Un robot umanoide aiuta gli studenti con difficoltà di apprendimento a rimanere concentrati. A metterlo a punto, ricercatori di ingegneria dell'Università di Waterloo, in Belgio, da un team che lavora da molti anni sulla robotica nel contesto della disabilità e incorpora i principi di equità, inclusione e diversità nei progetti di ricerca. Negli ultimi anni, gli educatori hanno esplorato l'uso dei robot sociali per aiutare gli studenti a imparare, ma molto spesso la loro ricerca si è concentrata sui bambini con disturbo dello spettro autistico. Di conseguenza è stato fatto poco lavoro sull'uso di robot socialmente assistiti per studenti con difficoltà di apprendimento. Il team guidato da Kerstin Dautenham, professoressa di ingegneria elettrica e informatica, ha deciso di condurre una serie di test con un piccolo robot umanoide chiamato QT, la cui capacità di eseguire gesti usando la testa e le mani, accompagnata dal linguaggio e dai lineamenti del viso, lo rende molto adatto a questo uso. I ricercatori hanno diviso 16 studenti con difficoltà di apprendimento in due gruppi. In un gruppo gli studenti hanno lavorato individualmente solo con un istruttore, nell'altro hanno lavorato faccia a faccia con un istruttore e QT. In quest'ultimo gruppo l'istruttore ha utilizzato un tablet per dirigere il robot, che ha poi svolto autonomamente varie attività, utilizzando la sua parola e i suoi gesti. Oltre a introdurre la sessione, il robot ha stabilito obiettivi e, se il processo di apprendimento stava andando fuori strada, il robot utilizzava strategie come giochi, indovinelli, barzellette, esercizi di respirazione e movimenti fisici per reindirizzare lo studente al compito. Gli studenti che hanno lavorato con il robot, ha affermato Dautenham, erano generalmente più coinvolti e potevano completare i loro compiti a un ritmo più elevato rispetto a quelli che non erano assistiti da un robot. C'è sicuramente un grande potenziale per l'utilizzo di robot nel sistema di istruzione pubblica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Curarsi con l'ottimismo. Pensare positivo è una vera medicina e aiuta perfino la risposta immunitaria ai vaccini. Ormai lo provano numerose ricerche. Di Elena Meli. L'ottimismo è il profumo della vita, recitava uno spot di qualche anno fa. Ed è uno slogan assai meno metaforico di quel che potremmo supporre. Perché guardare il mondo con gli occhiali rosa allunga letteralmente l'esistenza, allontanando anche il rischio di guai di salute come tumori, infarti, ictus. L'elenco di malattie che la fiducia nel futuro tiene alla larga è lungo e, secondo alcuni scienziati, potrebbe includere perfino la Covid-19. Che l'ottimismo sia dunque il vaccino più efficace e a basso costo che ci sia? Vaccino naturale. Pare di sì. A giudicare dai risultati degli studi che hanno indagato proprio l'effetto dell'atteggiamento mentale sulle immunizzazioni, chi è più ben disposto, fiducioso e ottimista produce, per esempio, il 73% di anticorpi in più dopo il vaccino per l'epatite B, stando a un'indagine dell'Università di Pittsburgh, USA. Lo stesso è stato verificato per l'antinfluenzale e altri vaccini al punto che Lena Brydon, psicologa all'Università College di Londra, dopo aver analizzato le conseguenze del pensiero positivo sulla risposta vaccinale, ha concluso che l'ottimismo agisce come un adiuvante dei vaccini, potenziandone l'effetto e contrastando anche l'azione negativa dello stress che favorisce l'infiammazione. Questo è solo uno dei tanti modi con cui una visione rosea del futuro innesca reazioni benefiche in corpo e mente, ma di certo torna comoda in tempi di vaccinazione anti-Covid. Tra l'altro, il virus stesso trova terreno meno fertile negli ottimisti, che di solito hanno una buona risposta immunitaria e quindi combattono meglio contro qualsiasi germe, coronavirus compreso, come conferma Maria Catena. Quattropani, docente di psicologia clinica e direttore scientifico del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico dell'Università di Messina, gli effetti dell'atteggiamento psicologico sul sistema immunitario sono evidenti, e non solo in caso di risposta a un'infezione. È stato dimostrato, per esempio, che nei pazienti con tumore sottoposti a chemioterapia i risultati a parità di intervento sono nettamente migliori negli ottimisti, perché la risposta immunitaria aiuta la terapia a funzionare di più. Pessimisti a rischio. Quattropani, negli ultimi mesi, ha cercato di capire se e come l'ottimismo possa essere d'aiuto durante la pandemia, e i dati delle sue ultime ricerche mostrano chiaramente che mettere gli occhiali rosa serve e come. Gli operatori sanitari più pessimisti, e per questo meno capaci di resilienza, per esempio, sono risultati a maggior rischio di burnout, depressione, ansia e stress. Questo peraltro è vero anche per la popolazione generale. Marco Tommasi, del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università di Chieti, valutando l'impatto fisico e psicologico del lockdown sugli italiani, ha scoperto che solo chi ha fiducia nel futuro ed è ottimista ha resistito all'ansia e alla depressione da isolamento. L'effetto è ancora più netto negli anziani, stando a un'ulteriore indagine di Maria Catena, Quattropiani. Quelli portati per natura a essere disfattisti sono risultati più vulnerabili e riferiscono di avere una qualità di vita più bassa in questo periodo di emergenza sanitaria, e contagiano perfino i familiari che si occupano di loro, che infatti dichiarano di sentire maggiormente il peso della cura e di essere più stressati e infelici rispetto a familiari e assistenti con un atteggiamento positivo. Negli anziani, una valutazione dell'ottimismo è poi utile per misurare il grado di fragilità, analizzando i tratti del carattere di un gruppo di over 65. La correlazione è emersa chiaramente, dice Quattropani. Chi non è più giovanissimo ed è negativo, di natura insomma, dovrebbe essere seguito più da vicino dai medici, anche perché rischia più di altri sotto tanti punti di vista. Durante l'International Stroke Conference del 2020 sono stati presentati dati secondo cui negli ottimisti gli eventuali ictus sono meno gravi e lasciano minori disabilità residue. Non solo di recente Alan Rosansky del Dipartimento di Cardiologia del Mount Sinai Hospital di New York, analizzando 15 studi su circa 230.000 persone, è arrivato alla conclusione che gli ottimisti hanno una probabilità del 35% più bassa di andare incontro a malattie cardiovascolari, dall'infarto all'ipertensione. Cuore più sano. La correlazione fra ottimismo e salute cardiovascolare è marcata. Chi vede il mondo attraverso le lenti rosa ha il doppio di probabilità di avere cuori e vasi sani rispetto ai pessimisti, anche tenendo conto di variabili sociodemografiche e del grado di benessere mentale, osserva Rosalba Hernandez dell'Università di Urbana-Champaign in Illinois, USA, che ha dimostrato come essere pessimisti comporti, per esempio, avere il colesterolo più alto e livelli di glicemia elevati, quindi anche un maggior pericolo di diabete. I pessimisti sono più sedentari, fumano di più e sono più spesso in sovrappeso, precisa Hernandez. Come se non bastasse, hanno pure una maggior probabilità di dover essere sottoposti ad angioplastiche ripetute per riaprire coronarie occluse e scongiurare infarti fatali. Inoltre, per loro è più probabile un decorso complicato dopo le operazioni chirurgiche. Raddoppia per esempio il rischio di un nuovo ricovero dopo un intervento di bypass. Tanto che Alan Rosansky ha suggerito di offrire un trattamento psicoterapeutico contro il pessimismo ai pazienti in riabilitazione cardiologica dopo un infarto o un'operazione di cardiochirurgia. Il risultato di uno sguardo cupo sul futuro, infatti, non è difficile da immaginare. La ricerca di Hernandez e lo studio di Rosansky hanno dimostrato con chiarezza che gli ottimisti vivono di più. Per la precisione, hanno in media un rischio del 14% più basso di morire anzitempo per qualsiasi causa. Invecchiano in salute e diventano più spesso arzilli vecchietti. Lo sottolineano i dati pubblicati di recente da alcuni ricercatori dell'Università di Howard, che, seguendo nell'arco di 30 anni oltre 70.000 persone, hanno osservato come vedere il bicchiere sempre mezzo pieno significhi campare l'11-15% più a lungo e avere dal 50 al 70% di probabilità in più di spegnere 85 candeline e oltre. Secondo dati raccolti dal Danish Research Center dell'Università della Danimarca del Sud, proprio l'atteggiamento positivo sarebbe il migliore elisir di lunga vita. È l'ottimismo, infatti, il tratto psicologico comune a tutti i centenari, che credono nel futuro ma non lo sfidano. Sono ligi alle regole di un corretto stile di vita. In genere bevono e fumano di meno. Sono più sani e tendono a non esporsi ai pericoli, per esempio correndo in macchina e rischiando incidenti, commenta Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Non si infilano in situazioni stressanti e non vivono con ansia gli eventi problematici della vita. Hanno un tono dell'umore migliore e anche invecchiando restano positivi. Più giovani. Ecco perché gli ottimisti vivono meglio la loro età e andando in là con gli anni tendono pure a sentirsi più giovani, a tutto vantaggio del benessere generale. Non a caso ottengono punteggi più bassi nel test Sub-Age, che misura l'età soggettiva, quella che ci sentiamo e che ovviamente è legata a doppio filo con quanto siamo vigorosi e in salute. Il test, messo a punto da Alex Zavoronkov e Maria Mitina, grazie ai dati del progetto Midlife in the United States del National Institute of Games statunitense, misura in 15 domande gli anni che ci sentiamo addosso. Si può fare in pochi minuti sul sito app.young.ai/psychoage. Nel test, chi per esempio pensa che continuerà ad avere una vita sessuale soddisfacente anche nei prossimi 10 anni, guadagna in gioventù e non è solo un effetto apparente. Come precisano Zavoronkov e Mitina, infatti un sessantenne ottimista che si sente i suoi 60 anni, ma non uno di più, oltre ad avere una vita sessuale sicuramente più soddisfacente, ha la metà delle probabilità di morire negli anni successivi rispetto a un coetaneo con un'età soggettiva di 65 anni. L'ottimismo quindi allunga la vita e ringiovanisce, ma deve essere genuino e non di facciata, Chi si sforza letteralmente di sorridere alla vita può perfino trarne vantaggi, come dimostra una ricerca statunitense, secondo cui le persone che lavorano a contatto con gli altri e fingono o amplificano emozioni positive hanno un maggior rischio di esagerare con il consumo di alcol. Scegliere buone compagnie. Invece di sforzarsi a dimostrare allegria, può semmai aiutare avere accanto un ottimista, come ha sottolineato di recente William Chopic, psicologo dell'Università del Michigan, USA. Un partner con un approccio fiducioso alla vita sprona anche chi è catastrofista a prendersi più cura di sé, tanto da ridurre il pericolo di deficit cognitivo, specifica Chopic. C'è una componente ereditaria nell'ottimismo. Alcuni geni sembrano favorirlo, tuttavia conta di più l'ambiente. Anche se non si può prescrivere con la facilità di una pillola, la positività si può imparare soprattutto da chi ci vive accanto. E prima ci si siede alla scuola di un cuor contento, meglio è, come osserva lo psichiatra Enrico Zanalda. L'ottimismo si apprende soprattutto nei primi anni di vita, dal comportamento che i genitori hanno con noi. Costruire una solida sicurezza in se stessi è il prerequisito per affrontare il mondo con positività e per farlo servono relazioni sane da piccoli. Le esperienze successive hanno un peso e possono cambiarci, ma un imprinting ottimista da mamma e papà è il primo passo per guardare con fiducia alla vita. Positivi ma non incoscienti. Anche nella positività, meglio non esagerare, altrimenti il rischio è scivolare nella sindrome di Pollyanna, dal nome dell'inguaribile ottimista del romanzo per bambini di Eleanor Ogman Porter. Inguaribile, non a caso, perché l'ostinazione a vedere solo ciò che va bene, ignorando gli inevitabili lati negativi della vita, può diventare un'arma a doppio taglio. Non riconoscere i problemi, infatti, rende impossibile risolverli e li fa solo peggiorare. Inoltre, come sottolinea Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria, l'ottimismo a oltranza può far male alla salute. Credere in un fato benigno che ci accompagna sempre diventa un modo per deresponsabilizzarsi e di conseguenza non percepire i rischi, spingendosi troppo oltre le proprie possibilità. Un atteggiamento che confina nell'incoscienza e che può esporre a incidenti d'auto e pericoli fra i più vari, ma che impedisce anche di cambiare uno stile di vita sbagliato o di accorgersi di una malattia. Non bisogna, insomma, essere euforici a prescindere, ma avere una fiducia nel futuro accompagnata dal buon senso.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon. È possibile incontrare uomini e donne del Medioevo, sentirli parlare a lungo e imparare a conoscerli? È possibile se hanno lasciato testimonianze scritte in cui hanno messo molto di se stessi. È il caso, ad esempio, di Fra Salimbene da Parma, Dino Compagni, mercante di Firenze, Jean de Joinville, nobile cavaliere.
2: Buon ascolto. Il frate. Il nostro frate si chiama Salimbene da Parma. Il suo nome in realtà è Salimbene de Adam, ma fuori della sua città è conosciuto da tutti come Salimbene da Parma. È un frate francescano, vissuto nel 200, e sotto molti aspetti la sua mentalità è simile a quella di tutti gli altri frati. Al tempo stesso, però, è un uomo con il suo temperamento e le sue idiosincrasie. Proviamo dunque a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. La prima cosa che colpisce leggendo l'opera di Salimbene è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato e razionale. Non certo grazie agli uomini. Gli uomini infatti sono dei peccatori, sono inaffidabili e fanno di tutto per distruggere l'armonia del creato. Ma di per sé il mondo è ordinato. C'è una profonda fiducia nel fatto che il mondo abbia una sua logica, perché è Dio ad averlo costruito, dando all'uomo anche i mezzi per interpretarlo. Le sacre scritture. La Bibbia è un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Agli occhi di uno come Salimbene, nella Bibbia ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa accada, chi conosce la Bibbia trova non uno, ma 10 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico, pieno di contraddizioni. Bisogna saperlo interpretare, però permette di orientarsi nella vita perché dentro c'è tutto. E Salimbene la Bibbia la conosce praticamente a memoria. Gli intellettuali di allora infatti avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. Salimbene, per di più, non è un frate qualunque, è un predicatore, cioè un uomo selezionato, preparato dalla Chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio davanti a 1000 persone e farsi ascoltare e farsi capire. Un predicatore doveva saper parlare di fede, di teologia, di religione, di morale. Doveva combattere gli eretici, convincendo la gente che la Chiesa aveva ragione e gli eretici avevano torto. In che modo? Citando continuamente la Bibbia, a sostegno di tutto quello che diceva. Ma non basta. Per gli intellettuali di quell'epoca era fondamentale essere in grado di affrontare una discussione, distinguersi nelle dispute pubbliche. Diversi dotti si confrontavano e discutevano in pubblico. Vinceva il più bravo, e il più bravo era anche quello che per sostenere le sue tesi sapeva citare le scritture, trovare i passi della Bibbia che gli davano ragione, e per farlo doveva per forza conoscerle a memoria. Naturalmente, la memoria bisognava esercitarla. Nella cronaca di Salimbene c'è un passo molto istruttivo in proposito. Salimbene cita una canzonetta satirica in latino che prende in giro un domenicano. Ai francescani piaceva farsi beffe dei domenicani, come vedremo più avanti. Salimbene cita solo 8 versi e dice: non ricordo altro perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta. Allora non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria. Questo vuol dire che di solito, quando si leggeva, si imparava sempre a memoria, perché i libri erano pochi e chissà se sarebbe mai capitato di riaverli fra le mani. Raramente ci si poteva permettere di far copiare un libro da un copista. Piuttosto lo si chiedeva in prestito e lo si copiava personalmente. A quell'epoca gli intellettuali ogni tanto passavano 3 mesi a copiare un libro che gli interessava molto e che avevano preso in prestito. Ci si può chiedere perché non prendessero appunti, ma non è mica facile su cosa scrivere. La carta è stata appena inventata e costa cara. La pergamena è ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice: «Da giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca. Sono arrivato fino ai Longobardi. Poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. E così l'unico magazzino che si ha a disposizione è la testa. E nella testa si fa entrare tutto quello che può entrarci». Sapere a memoria la Bibbia permette di rispondere alle proprie angosce e ai dubbi posti dai fedeli. Ecco perché i frati sono importanti. I fedeli sono pieni di dubbi e ci deve essere qualcuno che sappia rassicurarli. Salimbene fa parte di quella ristretta schiera di professionisti che sanno rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia, se uno la conosce bene, permette perfino di prevedere il futuro. E questa è una cosa che a Salimbene interessa moltissimo, a lui come a tanti della sua epoca, tutti abbastanza convinti che prevedere il futuro sia possibile, perché la Bibbia contiene tutto e prefigura anche le cose che devono ancora succedere. Si tratta solo di saperla usare bene. A quell'epoca era molto popolare la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, un monaco calabrese del secolo precedente, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere appunto la previsione del futuro. La Chiesa ufficialmente non ha mai approvato, ma non ha neanche condannato la dottrina di Gioacchino. Lasciava che ognuno si facesse la sua idea. Molti erano i gioacchimiti, cioè quelli che credevano in questo sistema, e Salimbene, che scrive da vecchio, dice: «Io ora non ci credo più, perché ho toccato con mano che le previsioni non si sono realizzate. Però prima ci credevo, ci ho creduto a lungo». Salimbene è nato intorno al 1220, L'abate Gioacchino tanto tempo prima aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato. Cosa doveva succedere? Si aspettava l'arrivo dell'Anticristo. Così era scritto nell'Apocalisse. Dunque, prima o poi sarebbe successo, perché quel pezzo del futuro era già scritto. L'Anticristo commetterà i peggiori crimini e il mondo sprofonderà nel sangue. Poi però, diceva Gioacchino, nel 1260 l'Anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia. Salimbene, da giovane, ci aveva creduto e quelli come lui che ci credevano cercavano di indovinare chi fosse l'Anticristo, per riconoscerlo appena si fosse presentato. A un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro. L'imperatore Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri. Per molti è lui l'Anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora. Salimbene è fra questi. Molti anni dopo, dirà, quando si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto, io non ci volevo credere perché ero convinto che fosse lui l'anticristo e siccome non si era ancora manifestato in pieno tutto il male che doveva provocare, io non potevo credere che fosse morto. Ma poi ci ho dovuto credere, prosegue Salimbene, perché l'ho sentito dalla bocca del Papa. Stavo a Ferrara, è passato di lì il Papa, ha predicato alla gente. Io ero sul balcone accanto a lui. Lo toccavo e il Papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore Federico II era morto. Era il 1250. Dice Salimbene 30 anni dopo. Ci sono rimasto malissimo perché vedevo crollare tutto il sistema di previsioni del futuro in cui avevo creduto. Ma anche quando non crede più al sistema di Gioacchino, Salimbene è pronto a credere ad altre previsioni perché l'ansia di precorrere il futuro è tipica del suo mondo. Noi, ben inteso, crediamo di poter prevedere la crescita del PIL l'anno prossimo e questo è altrettanto ridicolo, evidentemente, anzi, forse di più. A Salimbene vengono a raccontare che è comparso un nuovo profeta. È un poveraccio di Parma, la sua città, un tessitore. Quest'uomo ha cominciato a profetizzare e le sue profezie si realizzano. A un certo punto si è ritirato in un monastero cistercense, Fonte Vivo, fuori Parma. I cistercensi l'hanno accolto e Salimbene dice: «Mi hanno parlato tanto di quest'uomo che stava lì, in questo monastero, stava tutto il giorno chiuso in camera a scrivere. Eppure era un artigiano, un operaio, un tessitore e profetizzava il futuro». Salimbene non sta più nella pelle e vuole andarlo a conoscere. Parte e va al monastero di Fonte Vivo. Arrivato lì, incontra un suo amico, un altro francescano che è medico, e che gli dice: «Quest'uomo che cerchi è morto». Salimbene insiste: «Ma avrà lasciato i suoi libri. Io so che scriveva continuamente e pubblicava volentieri le sue opere». E l'amico risponde: «No, non è rimasto niente dei suoi libri». «Come mai?» chiede Salimbene, stupito e rattristato. L'amico spiega: «È vero che molti ci credevano, ma secondo me facevano male. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti, e che ha una sua arte particolare. È un tecnico della cancellatura dei manoscritti. È sempre lo stesso problema. La pergamena costa cara e non sempre si trova. Una biblioteca dove si producono libri può trovarsi spesso nella situazione in cui bisogna fare un libro nuovo, c'è l'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena. E allora cosa si fa? Si cancella un manoscritto vecchio che non serve più. È un'arte. Ci deve essere uno che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena. Da mettersi le mani nei capelli, se pensiamo a quanta roba è andata perduta, ma allora era inevitabile.

Quella dell'amico è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'Inquisizione a bruciare sul rogo i libri e la Chiesa a pubblicare l'Indice dei libri proibiti. Ma all'epoca di Salimbene c'è ancora molta libertà, le idee circolano, i libri pure. Però ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della Chiesa, i dotti insomma, quelli che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza, ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni oppure no. E se non sono buoni, si assume la responsabilità di impedire che circolino. Salimbene appartiene a un gruppo sociale coltissimo. Non sa a memoria solo la Bibbia, ha una biblioteca nella testa. Appartiene a una fascia sociale che guida il mondo, non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista morale e spirituale. La cultura è la loro identità. È gente che scrive, parla e pensa in latino. Naturalmente pensa anche nel proprio dialetto. Salimbene pensa nel dialetto di Parma, si vede benissimo dal latino che scrive, però sa anche pensare, parlare e scrivere in latino, e questa capacità li distingue dalle persone qualunque, è un elemento importante dell'identità di questi frati. È talmente importante che anche il loro nemico principale, il diavolo, condivide l'orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto. Salimbene racconta una storia che da questo punto di vista è esemplare. C'era un frate, dice, che conosco, al quale hanno portato un indemoniato. Era un contadino, un villano, un uomo rozzo. Il frate gli si mette davanti e dice: «Adesso bisogna controllare, bisogna vedere se davvero quest'uomo è posseduto dal diavolo». E continua: «Diavolo, se sei lì dentro, dimostramelo. Parlami in latino». E il diavolo, per bocca del contadino, comincia a parlare in latino, ma fa degli errori di grammatica. E il frate lo prende in giro dicendo: «Non farmi ridere, tu sapresti parlare in latino, ma non senti che latino parli». E il diavolo, che condivide perfettamente il sistema dei valori dei frati, si arrabbia e gli dice testualmente: «Io so parlare latino bene quanto te, è solo che con la bocca di questo contadino non ci riesco, ha una lingua talmente rozza che è impossibile parlare bene». Questa elite intellettuale, orgogliosa della sua cultura, corre però un rischio. L'orgoglio diventa facilmente presunzione, Salimbene lo sa, e del resto ci cade spesso anche lui. Non si contano le volte in cui dice: «Io la Bibbia la conosco». A me non la si fa. Si rende conto che quelli come lui rischiano di peccare d'orgoglio e racconta diverse storie che mostrano come anche i grandi predicatori devono stare attenti, perché il rischio della presunzione è sempre incombente. Sono storie che prendono volentieri di mira i domenicani, con cui i francescani non sono mai andati molto d'accordo. Un grande predicatore domenicano è stato Fra Giovanni da Vicenza. Giovanni è uno di quegli uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente, che sanno far piangere l'uditorio quando vogliono, a comando. Solo che ad essere così bravi si rischia di inorgoglirsi. Fra Giovanni da Vicenza a un certo punto si era convinto di essere un santo, di sapere fare i miracoli senza neanche bisogno dell'aiuto di Dio, e soprattutto pretendeva che gli altri lo ammirassero come un santo. Racconta Salimbene: «Un giorno Fra Giovanni da Vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani. Già che c'era, ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba per conservarli come reliquie. Dopo un po' i francescani

cani non ne possono più di questo fra Giovanni e Salimbene racconta con grandissimo godimento quello che accadde in seguito. C'era dunque, dice Salimbene, tra i nostri frati un fiorentino, Dio ti salvi da Firenze. Si sa che ai fiorentini piace sfottere, che sono dei grandi burloni, osserva Salimbene. E questo è molto interessante. Siamo 50 anni prima di Boccaccio, ma esiste già lo stereotipo per cui i fiorentini sono dei beffatori e amano fare scherzi tremendi. Un giorno, prosegue Salimbene, il nostro frate Dio ti salvi andò al convento domenicano dove si trovava fra Giovanni e fu invitato a pranzo. Lui dice: va bene, resto a pranzo, però voi qui avete il santo, io non posso andar via senza una sua reliquia. Datemi almeno una reliquia del santo, un brandello della sua tunica. E i domenicani, contentissimi che il loro santo sia così ammirato, prendono una vecchia tunica di Fra Giovanni, ritagliano un pezzo e lo regalano a frate Dio ti salvi. Dopodiché, racconta Salimbene, mangiano. E dopo aver ben mangiato, frate Dio ti salvi va ad espletare le sue funzioni corporali. Qui i lettori mi perdonino, ma la gente del Medioevo sapeva coniugare altezze intellettuali, a volte vertiginose, con un grande interesse per la corporalità, per il basso, per le cose più ignobili, anzi, ritenevano fondamentale l'equilibrio fra queste due realtà. Pensiamo a certi passi di Dante, a certe parole che lui usa e che oggi noi esitiamo persino a scrivere. Qui è la stessa cosa. Salimbene dunque racconta: il frate Dio ti salvi va alla latrina e naturalmente si pulisce con il pezzo di tonaca del santo che gli hanno appena dato. Poi la lascia cadere nel buco e si mette a gridare: aiuto, aiuto, ho perso la reliquia! Venite ad aiutarmi a tirarla fuori. I domenicani arrivano di corsa e lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori sotto il naso di tutti, finché dopo un po' i domenicani mangiano la foglia e se ne vanno scornati. Ora, cosa vuol dire questa storia? Vuol dire appunto: stiamo attenti, perché la nostra cultura si trasforma facilmente in presunzione. E poi vuol dire: stiamo attenti perché noi viviamo nella sfera dello spirito, della cultura, ma ci sono anche il corpo, la materialità, e questi aspetti esistono e contano, non si possono ignorare. E vuole anche dire: i domenicani, comunque, sono peggio di noi francescani. Perché l'altra grande certezza nella testa di Salimbene è che i francescani sono un'organizzazione meravigliosa, la migliore che esista. Sono loro a fare tutto. La Chiesa vive sul loro lavoro. Insomma, essere un francescano è la cosa più importante che si possa immaginare. Non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza. Tanto che il metro di giudizio di Salimbene per giudicare le persone è spesso proprio quello. Un vescovo, un papa, ha voluto bene ai francescani? A chi li ama e li tratta bene, si perdona tutto. La concorrenza invece dà fastidio. Nei confronti dei domenicani c'è rivalità, ma sono pur sempre un grande ordine fratello. La concorrenza più pericolosa è ben altra, perché all'epoca di Salimbene l'idea di San Francesco di creare un movimento di persone che rinunciano alla ricchezza, vanno in giro coi sandali o scalzi, seguono nudi il Cristo nudo e praticano la povertà degli apostoli, ebbene questa idea la stanno imitando in tanti. Verso questi imitatori Salimbene non ha alcuna comprensione. I francescani seguono un esempio ben preciso,
San Francesco ha insegnato a vivere in povertà e la sua strada è chiaramente tracciata. Ma se il primo venuto si mette un paio di sandali e pretende di fare come loro, è una vergogna, è davvero scandaloso. Quando Salimbene pensa a queste cose, perde il lume dell'intelletto e scrive pagine e pagine per deplorare la concorrenza sleale dei movimenti che scimmiottano i francescani senza assoggettarsi alla medesima disciplina. C'è un movimento in particolare che Salimbene conosce bene perché ha avuto origine nella sua città, a Parma, il movimento degli apostolici fondato da frate Gherardino Segalelli. Quello lì, dice Salimbene, voleva diventare francescano, ma siccome era un cialtrone non l'hanno voluto e allora lui si è fatto il suo movimento, si è creato il suo ordine. Nel nostro convento aveva visto un'immagine degli apostoli, racconta Salimbene e continua. Sapete tutti come li rappresentiamo, coi sandali, il mantello avvolto intorno alle spalle. Lui ha visto questa immagine e ha creduto di dover fare la stessa cosa e quindi ha creato il suo movimento. Sono degli analfabeti, dei pecorai, dei guardiani di porci che si sono messi in testa di fare come noi francescani, anche se in realtà non sanno niente e non servono a nulla. Non dicono messa, non pregano per i loro benefattori, non danno buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, sono completamente inutili, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. Eppure, dice Salimbene, la gente dà più elemosina a loro che a noi. È il mondo alla rovescia. Cito un particolare che forse qualche lettore riconoscerà. Dice Salimbene, Gherardino Segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro e voleva esortare la gente che lo ascoltava, avrebbe voluto dire «fate penitenza», «penitentiam agite». Ma siccome il latino lo masticava male, veniva fuori «penitentiagite». Qualcuno ricorderà di aver già letto questa espressione. Umberto Eco ha ripreso testualmente il brano di Salimbene nel suo libro «Il nome della rosa» e da lì è passato anche nel film «Penitentiagite». È lo slogan che è sempre in bocca al Salvatore e al suo movimento di perseguitati. Eco, com'è noto, ha attinto a piene mani alla cultura medievale, quindi anche a Salimbene, per scrivere «Il nome della rosa». Non so quanto quel che abbiamo detto finora di Salimbene lo renda simpatico. È un intellettuale arrogante, sicuro di appartenere a un'elite di maestri che hanno le risposte a tutto e che devono predicare, parlare e farsi ascoltare. Ma bisogna anche dire che per diventare francescano Salimbene sopportò delle rinunce che pochi sarebbero stati disposti a fare. Salimbene, infatti, di nascita era un aristocratico, discendeva da una nobile famiglia di cavalieri di Parma. Quando noi pensiamo ai comuni italiani, non dobbiamo immaginarli abitati soltanto da laboriosi mercanti e da artigiani intenti a far soldi. Non è così. Nei comuni italiani del Medioevo, i mercanti, gli artigiani e i soldi c'erano e come. Ma c'erano anche i nobili cavalieri, le grandi famiglie aristocratiche, fiere del proprio sangue, dei propri cavalli e delle proprie armi, gente che sapeva far la guerra. Sono quelli che hanno costruito le torri nelle nostre città medievali, uomini abituati a farsi giustizia da soli, a vendicarsi con la violenza dei torti subiti. Salimbene nasce in quell'ambiente e nonostante la conversione e l'ingresso nell'ordine francescano, continua a condividerne alcuni valori. A proposito della vendetta, a un certo punto si lascia sfuggire che a Parma
Una vendetta vecchia di 30 anni non è considerata fuori tempo. E anch'io sono di Parma, aggiunge Sornione.

0: Avete ascoltato un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon.
1: Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Paolo, senti un po' cosa mi è successo. Mannaggia! Di Carla Carnielli. Quanto corri? La macchina è